Basta. Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico. Ho perso il treno e la...

potrebbe essere oggi il cantante del jukebox, quello che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta! E si è

0: Brasile.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone Per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. In bocca al lupo, divertitevi,
2: no,
1: state
2: vabbè
1: bene.
2: Ma che sorpresa, ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
3: Ragazzi, sì. Questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque abbiamo dato la risposta, il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è Sono Suore Bologna, esatto, grazie. Suore Bologna!
2: Grazie a tutti, grazie.
3: Attenzione, ricordatevi Suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremmo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuto anche noi. Suore Bologna!
4: Signori, una cosa è certa.
5: Come prima, più di prima.
4: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete...

0: Socializzare, fatelo, socializziamo. Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nelle Leccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune e le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea

0: di tassare la pasta.
1: Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascinate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascinate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccheroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici, risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole orecchiette, le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascinate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche, però, sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute a peso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e, una volta inzuppata, condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacioricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. A Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra.

L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo.

pomodoro trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina, cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine e melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I cammei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta cammei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con cammei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo arrivati a una puntata molto ricca, abbiamo il 25esimo del trofeo Città di Lumezzane, quindi questa puntata sarà tutta dedicata a vedere questo splendido trofeo che ormai da 25 edizioni fa tutta la provincia e gira a mezzo la provincia e ha un bellissimi passaggi che fa verso la Franciacorta, dove ci sarà la Power Stage a Passirano. Quindi puntata ricca e ci vediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, 25esimo trofeo Lumezzane, siamo qui con il presidente, il grande Belucci. Allora, edizione splendida, edizione che nonostante il tempo che sembra faccia le bizze, ma sicuramente sarà uno splendido tempo, è veramente grandiosa. 25esimo, 25 anni sono tanti.
1: Beh, 25 anni e non li dimostra, come si suol dire, però è una gara.

0: Gara di campionato italiano, ripeto, è una gara importante per quasi professionisti, perché i tempi sono veramente molto tirati.
1: Giustamente, essendo gara di campionato italiano, prove tirate, prove difficili, e quindi vedremo domenica sera chi l'avrà spuntata tra tutti i top driver che ci sono qui. Amici di Motori a 360 gradi, presenza d'eccezione al 25esimo trofeo Città di Lumezzane. Allora, Diego, orgoglio bresciano che porta in giro per tutta la provincia, l'Italia e nel mondo. Queste prove, ormai le auto storiche sono diventate una cosa tranquilla e normale per voi.
2: Guarda, allora innanzitutto noi siamo felicissimi dell'invito che ci è stato fatto, perché comunque per noi l'importante è proprio valorizzare tutte le manifestazioni del territorio. Sicuramente la città di Brescia e la sua provincia ama questo tipo di manifestazioni e noi non possiamo far altro che essere contenti di potergli dare ancora più voce. Non l'avrei mai pensato di farlo nella vita, e quindi io sono felicissimo, e quindi ringrazio anche tutte le persone che ci seguono, che ci danno un po' più la forza di poter far vedere questo della maniera, diciamo, un pochino più goliardica e simpatica. Ecco, noi non gareggiamo, però saremo, diciamo, portavoce di questo bellissimo weekend.
1: Allora, avere il Diego che guida, cos'è? Sei un po' preoccupato oppure sei tranquillo?
3: Allora, devo dire che è un gran pilota, anzi forse preoccupato lui per il copilota, perché non so leggere il libro io, perciò ci perderemo.
1: Quindi sul radar ti perdi, attaccati dietro a qualcuno.
3: Però sarà sicuramente un grandissimo successo e ci divertiremo, faremo lo show come sempre, no?
2: Come sempre, quindi veramente grazie a tutti e grazie a voi, perché dare sempre voce a queste manifestazioni è importantissimo per dare continuità al territorio.
1: Bene, come avete sentito, la goliardia e il divertimento che porteranno i ragazzi di Orgoglio Bresciano è sempre un piacere. Grazie ragazzi e divertitevi. Grazie.

0: intorno all'ovile, sulle strade tortuose di Lumezzane. Siete carichi? Ti vedo però con questa barbetta un po' lunga, nottata difficile. Cosa mi hai fatto? Marzia, cosa gli hai fatto?
1: Sì, bene, bene. Ritorniamo a Lumezzane come per riscattarci, perché l'anno scorso abbiamo dovuto abbandonare, quindi siamo carichi.
0: Assolutamente sì, l'occhietto è aggressivo, quindi vedo che è pronta sui radar.
2: È una gara bella impegnativa, sì, quindi come piace a noi adesso, quindi va bene, speriamo.
0: Forza, carichi, ciao! Ritorno a casa, direi che sulle tue strade ti trovi benissimo e ti stai trovando molto bene con la nuova macchina.
3: Sì, c'è già un bel feeling, sono contento perché appunto la macchina va bene, io mi trovo bene, vediamo cosa succede, dai.
0: Ma il passaggio da chiusa ad aperta hai trovato particolarità oppure ti trovi bene, ti stai trovando bene?
3: Beh, aperta è più difficile, sembrerebbe il contrario, invece è più difficile perché ci sono meno appoggi e poi insomma si è magari distratti un po' di più dagli eventi esterni così. Però l'importante è prenderci, avere in mano bene la macchina, poi succederà quello che succederà.
0: Buon divertimento, ciao!
3: Ciao, ciao!

0: Allora, siamo arrivati ad Adro, è una sorta di CEO di raduno, perché tutti radunati qui per in attesa delle prove. Il buon Turelli cosa dice, come sta andando?
1: Bella gara, bel percorso, i tempi vogliamo capire adesso perché non capiamo se abbiamo fatto bene o fatto male. Abbiamo corretto un po' di prove, vediamo se ho corretto correttamente.
0: Allora Andrea, come sta andando e come ti sono sembrate le prove?
2: Ma sì, come al solito qualche inganno, cercano di inserirlo gli organizzatori, giusto così la giornata si è definitivamente aperta dal freschino di stamattina. Adesso abbiamo davvero una bella temperatura, quindi piacevole, adesso contiamo il resto.

0: come sta andando le prove e come ti sono sembrate?
1: Ma direi che la gara ha un ritmo bellissimo dal mio punto di vista, prova abbastanza bene all'interno, poi vediamo il riscontro, perché la gara è ancora molto lunga, sì. Vediamo almeno dopo la prima tappa di tirare un minimo di conclusione sulle prove che facciamo, però per ora siamo soddisfatti.
0: La macchina sulle strade belle impervie non ti ha dato nessun problema?
1: No, direi che quella va, diciamo che è un mulo, il famoso mulo.
0: Allora Caterina, come sta andando?
2: Ma sì, sta andando bene, non lamentiamoci, il paesaggio è meraviglioso, e gli scorci sul lago d'Iseo quando siamo arrivati da Penne di Sulzano, veramente da togliere il fiato, fantastici da fotografia, anche se solitamente foto non le faccio in gara, però stavolta non ho rinunciato. E no, prove comunque tecniche, cioè il Lumezzane è quello tosto che conosciamo e che ci fa divertire, che ci dà adrenalina, insomma, quindi quest'anno un bel mix.
0: Ottimo, allora dita incrociate, forza ragazzi. Amici di Motore a 360 gradi, dopo averli visti sulla discesa del Nistisino, veramente due pendoli che sembravano piloti rallisti, e alla fermata della stazione hanno guardato i freni perché c'erano questi freni che non andavano. Prima giornata com'è andata?
3: Beh, bellissimo, guarda, siamo partiti con grande entusiasmo e poi man mano la strada, diciamo, ci portava in situazioni che non avevamo mai visto noi della provincia, insomma ci siamo entusiasmati, bellissimo. Poi io ripeto, quando vedo i laghi io impazzisco, quindi nello scollinare, vedere il lago e poi costeggiarlo è stupendo. Tra l'altro abbiamo fatto anche dei borghi interni che non avevamo mai visto, veramente c'è sempre da scoprire questa città, e la scopriamo anche attraverso queste manifestazioni stupende. Speriamo di aver portato anche un po' sui social di non solo la manifestazione, ma anche questi borghi e queste l'entroterra di Brescia, che troppo spesso a volte non visitiamo perché siamo bresciani e quindi lo diamo tutto per scontato.
0: Di la verità, passando e scendendo, quando hai visto il lago, Pirlotto Bordolago, ti veniva voglia?
3: Guarda, io ti dico, più che Pirlotto, che sono io già un Pirlotto, un bagno me lo sarei fatto volentieri.
0: L'hai visto carico, quindi?
2: Carico, io vorrei fare una ripresa a Matteo, perché forse il bagno carico, ma Matte secondo me...
0: Infatti adesso stavo andando a chiedere il suo fiato dove sono stati gli spaventi. Allora, qualche spavento dov'è che l'hai preso?
4: Ma non ci sono stati spaventi, anzi dicevo prima a Diego che Brescia è davvero bella, passi dalle vacche in montagna al lago, a dove fanno il vino, e è stata una bella esperienza, una bellissima prima tappa, e ci siamo divertiti. Lo spavento sì, sui freni e il fumo, però davvero bella tappa.
0: Siamo con la padrona di casa, allora direi che come ogni anno ormai sta diventando una tappa fissa, ed è sempre bello che gli enti siano vicini alle manifestazioni.
5: Divino. Graditissimi gli ospiti, graditissime le automobili, incuriosiscono, ci sarà di nuovo molta gente, ci tengo particolarmente, la giornata vi aiuta. Cosa vi devo dire? Scoprire la Franciacorta, che lo facciate mi fa piacere, però dovete scoprire anche Passirano, perché offre una realtà davvero particolarmente interessante e intrigante. L'ingresso al paese, tra l'altro, non vi sarà sfuggito, è una meravigliosa locomotiva in grandezza naturale, fatta da un nostro speciale artigiano, e entrando a Passirano la vedano tutti, la osservino, si fermino, perché credo che non ce ne siano molti di paesi che hanno una situazione così prestigiosa. Poi abbiamo un castello meraviglioso e ci sono tante altre cose. Ci abbiamo le cantine, io parlo sempre anche di quelle, perché le cantine sono veramente l'attrattiva di tante persone che vengono da fuori e scoprono Passirano. Uscendo dall'autostrada, tra l'altro, il casello di Ospitaletto è mappato sotto il comune di Passirano, per cui incominciamo da lì a rivendicare il nostro territorio.
0: Amici di Motore a 360 gradi, siamo alla conclusione del primo giorno. Come vedete alle nostre spalle i concorrenti stanno facendo la Power Stage, siamo con l'anfitrione, con Claudio. Allora Claudio Bugatti, come sta andando questo primo giorno? E direi che il tempo è stato fantastico, perché fresco, così direi il top.
6: Esatto, dopo quanti giorni, due mesi di caldo intenso, l'estate sta volgendo a termine, oggi non ha piovuto per fortuna, perché nei giorni scorsi per via del tempo ci ha fatto dannare, e difatti c'è stato dei problemi sul roadbook, e non me ne tolgo.
0: Penso che puoi ancora controllare le frane, quindi quello non ce la fai ancora.
6: Quella di ieri a mezzogiorno, ma quella della settimana scorsa, che ci ha fatto cambiare di nuovo un paese, quella di un'altra di tre giorni fa che ha tempestato, due settimane scorsa ha tempestato, ha distrutto una marea soprattutto in queste parti, quella dell'altro giorno che è venuto un nubifragio. E, insomma, i paesi, hai dovuto cambiare roadbook alla fine e qualche incomprensione, non incomprensione, qualche imprecisione c'è stata purtroppo.
0: Però direi tutto bene perché sono arrivati tutti tranquilli, passaggi bellissimi, l'abbiamo seguita tutta, quindi gran bei passaggi, qualcuno arrivava in fondo al Nistisino, si sentiva bella puzza di freni, quindi direi che è andata bene.
6: Nistisino sì, quella mette alla prova i freni, però diciamo che Nistisino è una strada nostra bella. Il freno, le pastiglie consumate ne valgono lo spettacolo che poi quando siete passati, perché io purtroppo non l'ho fatta, si è aperto il cielo.
0: È un lago splendido.
6: Esatto, poi il lago di Iseo, come il lago di Garda, non togliamo niente al lago di Sgarda, ma il lago di Iseo è un lago molto particolare, diciamo solo con l'isola più grossa d'Europa,
0: esatto.
6: È lagunare.
0: Esatto. Quindi un bilancio di questa prima giornata, direi tutto bene e pronti per domani.
6: Sì, tutto bene, adesso sono in segreteria, stanno svolgendo i loro compiti di messa a punto del tutto e a domani.
0: Perfetto, grazie a tutti mille, allora a domani, grazie Claudio, ci vediamo domani alla chiusura a Lumezzane.
7: Pubblicità.
8: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone, non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

Amici di Motore a 360 gradi, siamo al secondo giorno del trofeo circuito di Città di Lumezzane, che è partito questa mattina da Passirano. Adesso siamo arrivati qui in città, faranno un passaggio in castello con una sorta di timbro CO fatto qui tra lo chalet e le pendici del castello, per riscendere per poi proseguire la giornata, che si svilupperà poi verso la Valsabbia, arrivando poi a Bione per poi rientrare su Lumezzane. Sentiremo le impressioni dei partecipanti e vedremo poi all'arrivo chi sarà stato il vincitore di questa seconda appassionante giornata.

0: Colonnate, le prime sono già ai nastri di partenza, vediamo che stanno già facendo le prove e arriveranno in piazza Portegaia a Lumezzane. Vedremo quindi chi l'ha spuntata in questo trofeo città di Lumezzane, 25esima edizione. Siamo con un amico che viene dalla lontana Sicilia ma che è anche organizzatore di manifestazioni, quindi. Allora, com'è andata questa trasferta in terra bresciana?
1: Diciamo bene, ci stiamo divertendo, anche se ritengo che la gara è un pochettino pericolose perché attraversiamo tante stradine, tanti paesini dove purtroppo le prove sono un po' tirate e passando questi paesini si rischia sempre.
0: Senti soddisfatto, la gara, la macchina è andata bene, tutto a posto?
1: Sì, adesso ci sono le ultime 15 prove, speriamo che arriviamo al fino alla fine e poi da domani pensiamo al trofeo Cavedicusa che è in Sicilia, che è l'ultima gara del Cireas, e speriamo di portare qualche concorrente anche del nord.
0: Sicuramente, grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.
0: Adesso siamo qui con Marco Benanti, addetto stampa dell'ACI, sempre presente, avete visto ieri sera la Power Stage, grande partecipazione della gente. Marco, allora, direi che due belle giornate, intense, il tempo per fortuna retto, è andato tutto bene, dai.
2: Direi di sì, percorso abbastanza impegnativo, almeno così mi hanno detto i concorrenti, sicché come deve essere una gara di campionato italiano. Campionato italiano che, come sapete, è abbastanza articolato dal punto di vista geografico, perché le gare, per l'appunto, si va da Lumezzane alla Sardegna, alla Sicilia, dato che ho intervistato poco fa l'amico Franco Gommare. Il livello è molto alto, in questi anni è cresciuto moltissimo, anche se il movimento della regolarità vive una stagione molto importante, perché come sai, come voi raccontate praticamente ogni giorno, ci sono degli appuntamenti, degli eventi, delle manifestazioni praticamente quasi ogni fine settimana.
0: Sì, tante
2: concomitanze che talvolta ovviamente rischiano purtroppo di danneggiare nei numeri delle competizioni importanti, così come questa. Serve però un ricambio generazionale, con i nuovi regolamenti anche una Young Timer può fare una gara di regolarità, può partecipare al campionato italiano, i costi non sono eccessivi. Serve però mettere mano ai regolamenti, cercare di avvicinare quanti più giovani possibile, anche quante più donne. Un appello che provo a farvi,
0: assolutamente,
2: i costi sono molto bassi, sono irrisori per partecipare ad una gara di regolarità. Appassionatevi, seguite questa disciplina, perché è molto affascinante. Grazie anche a voi per quello che fate, per l'opera di divulgazione, diffusione che fate attraverso i vostri canali, noi vi siamo assolutamente grati. Quindi chiudo così, ringrazio te e ringrazio tutti i vostri ascoltatori, chi vi segue attraverso i vostri canali, grazie per quello che fate.
0: E siamo al momento finale, premiazioni ci saranno, un arrivo al Cardiopalma per tutti i partecipanti. Allora, Presidente, direi che è andato tutto bene, due giorni che fortunatamente non hanno dato pioggia, anche i nuvoloni c'erano, invece sì, se ne sono andati. Per il resto, gara, ho sentito, tirata da davvero campionato italiano.
3: Gara, sì, è vero, molto tirata, davvero campionato italiano come dici tu. E, cioè, per fortuna è una gara di campionato, per cui non è una passeggiata come tanti anni fa. Si impegnano sia i concorrenti sia le automobili.
0: Federico, un percorso che a detta di tutti è stato molto interessante, ma bello tosto.
4: Molto tosto, infatti ne parlavo prima col presidente, l'abbiamo fatto e pensato proprio difficile. Questa, di solito dico tecnico, ma questa volta è proprio difficile. Poi difficile perché i partecipanti sono veramente i top driver della regolarità italiana, e quindi non possiamo che proporgli qualcosa di molto molto molto difficile, e quest'anno diciamo che li abbiamo contentati, diciamo così.
0: Siamo alla finale, veramente al finale, in attesa, fremente attesa delle classifiche, con il padrone di casa, il sindaco Josef Facchini. È sempre un grande, perché riesce ad essere vicino alle manifestazioni, e per i 25 anni è stato ancora più un piacere.
5: Assolutamente sì, era doveroso esserci, anche perché in questo periodo dell'anno la città di Lumezzane si trasforma in un grande evento e diventa città di motori, di passione, di colori e di auto che hanno fatto la storia. Siamo davvero fortunati ad avere un'organizzazione di questo evento da parte di Lume Eventi, che davvero in questo 25esimo anniversario si sono superati, perché giustamente deve rimanere negli annali, perché 25 anni di grandi gare non sono da poco sicuramente.
0: Ultima battuta, chiediamo a Francesca: com'è stata questa edizione?
6: Questa edizione è stata bella, emozionante, piena, perché ci siamo ritrovati ad avere una piazza comunque sempre attiva, tra ieri sera con il concerto delle Alea, con l'associazione Lumea che ha creato un'unione con i commercianti, quindi abbiamo veramente trovato una Lumezzane pronta ad accogliere un evento veramente da ricordare. Abbiamo 25 anni di storia, quindi io seguo questa manifestazione, ormai penso sia la sesta edizione che mi vede come speaker, è sempre un onore essere qui, anzi colgo l'occasione per ringraziare ovviamente Claudio Bugatti, tutta la Lume Eventi e fare un complimento, perché so quanto può essere faticoso organizzare un evento di questa portata.
0: Abbiamo avuto il padrone di casa, il grande sindaco, ma abbiamo anche Anna Bugatti, che è assessora allo sport, che ha curato un po' anche la presenza di altri sport e altri enti che sono qui in piazza. Direi che un 25esimo di questa città di Lumezzane che è riuscito a polarizzare, e lei è stata bravissima a polarizzare anche altre realtà.
7: Buonasera a tutti, sì, grazie mille intanto per i complimenti. È davvero un grande onore poter ospitare la 25esima edizione del trofeo Città di Lumezzane, e quest'anno, oltre ad avere le premiazioni questa sera, abbiamo potuto, in occasione delle premiazioni appunto, celebrare anche la nuova squadra per la nuova stagione del Lumezzane Virtus Basket di Lumezzane, e per noi è comunque una grande soddisfazione poter conciliare tutto lo sport lumezzanese e coinvolgerlo in una grande festa come è stata la 2 giorni del trofeo Città di Lumezzane.
0: Abbiamo come sempre dei grandi protagonisti, perché si è formata una coppia che si è formata per quasi caso, sembra dire così ma non è vero, e invece stanno avendo grandi risultati. Fabio, che trofeo Città di Lumezzane è stato quest'anno?
8: Innanzitutto grazie per i protagonisti, anche se il terzo posto lascia un po', così non vorrei essere abituato al secondo, al terzo posto.
0: Tu sei abituato a vincere, quindi non ti piace.
8: Va bene, sì. Però no, ecco, fin dall'inizio è stata una gara bella combattuta, con prove tecniche a livelli altissimi, proprio a livello del Cireas direi che ci sta tutta. Qualcosa è mancato, potevano probabilmente allungare qualche prova, che poi per evitare le solite contestazioni e evitare anche dei rischi che probabilmente qualcuno è andato a fare o a rincorrere. E comunque niente, direi che siamo soddisfatti, visto che c'è la classifica adesso, la terza posizione per poco, perché per di più il secondo è passato solo per il coefficiente, quindi
0: eravate in ogni caso prima.
8: Eravamo comunque messi abbastanza bene, fin da ieri abbiamo visto che potevamo proprio battagliare per questo benedetto podio.
0: Questo sodalizio si sta sempre più formando, vi trovate bene, tu che sei una precisina, perché ti chiamo la svizzerina di Mantova, quindi per me sei nata svizzerina, sei di Lugano Mantovano, direi che ti stai trovando bene, anche con la macchina ti trovi bene, hai capito anche oggi che sicuramente stavate andando bene.
9: Sì, abbiamo capito fin da subito che comunque la gara sarebbe stata molto complicata, soprattutto come navigazione oggi, prove molto tecniche, quindi belle toste come piacciono a noi regolaristi, insomma, che ci tengono, giusti. E quindi gara goduta, perché è una gara veloce, una gara ritmata, qualche pecca qua e là come ha detto Fabio, però ecco, il sodalizio c'è.
0: Siamo con le vincitrici del trofeo femminile, piazzate fantasticamente, e oltre ad aver vinto qui al trofeo Lumezzane sono anche campionesse italiane, quindi ragazzi abbiamo qua la creme. Com'è andata la gara?
10: È andata bene, tosta, dura, abbiamo avuto problemi anche con la macchina, per cui arrivare in fondo è stata una conquista in tutti i sensi.
0: Fantastica. Allora, c'è stato un punto dove vi siete dette: stiamo andando bene, quindi ce la possiamo fare.
11: No, fino all'ultimo non abbiamo mai smesso di lottare, perché è stata dura, ci sono state delle difficoltà,
10: però insomma siamo arrivate in fondo bene, siamo contente.
0: Siamo alla chiusura di questo Città di Lumezzane con il presidentissimo. Allora Giampiero, direi che è stata una bella edizione, bella tosta, tutti l'hanno detto, per il 25esimo avete fatto un grande regalo al campionato.
3: Ma effettivamente è stata una bella gara, molto, molto tosta da professionisti, perché alla fine erano stanchi ma molto

soddisfatti delle prove, il che mi fa molto piacere, e noi cercheremo sempre di migliorare, però mi sembra che è stato un buon livello.

0: Siamo con Angelo Caso. Mettiti qua, Angelo, mettiti più da qua. Grazie a lui si può fare tutto questo.
1: No.
0: Angelo,
1: no.
0: Grazie a lui, grazie alla protezione civile Gopi Ollus di Polla. Mi indossi quello che devo indossare, che è tuo, che me lo sfrutto io in modo. Grazie, Angelo. Qua si stanno. Vedi? Quando è questa la lampada sopra?
1: Lascia perdere. Lascia perdere perché.
0: Spero.
1: Già mi. Dimmi quanto ti.
0: Va bene, un altro po'? Ok, grazie così. Grazie. Stiamo per entrare all'interno della grotta di Polla. Stiamo proprio per entrare nelle viscere, letteralmente. Infatti mi sono anche vestito, come avete visto poc'anzi, caschetto pronto, tuta anche, guanti fra poco li indosso, anche gli stivaloni sono pronti, anche già fangosi, vedete? Eccoli qua. E poi sì, entriamo. Entrate, venite con me nella grotta di Polla e con la professoressa Antonella Minelli, le sue studentesse, Andrea l'aiutante, con l'Università del Molise a scoprire le bellezze preistoriche conservate in un vero e proprio scrigno.

0: Prof, dove ci troviamo? Riprendete tu però, dove ci troviamo adesso? Dove
1: ci troviamo
0: entrando?
1: Nella grotta di Pulla. Entrando nella, diciamo, nella parte iniziale dove c'è un piccolo restringimento, quindi dovremo scendere necessariamente con la corda, poi accovacciarci nell'ultimo tratto per entrare poi nel primo ambiente, nella grande sala, che ci porterà proprio nelle profonde viscere di questa cavità ipogea.
0: E io ce la faccio, prof?
1: Ce la farai sicuramente.
0: Proviamo.
1: Senza okay. Ombra di dubbio.
0: Proviamo. queste corde sono state montate, Angelo Caso, Protezione Civile di Pulla. Andrea, guarda le
1: che
0: spalle.
1: Ringraziamo infinitamente.
0: Sì, Angelo va ringraziato, dopo lo ringraziamo bene. Per ora sembra facile, il problema mio è qua. Ragazzi, ci siete?
2: Allora, mi trovo all'interno della grande sala, le due squadre hanno cominciato a lavorare, ora andrò pure io da loro per capire un po' che lavoro stanno facendo all'interno della grotta di Pulla. È comunque un'emozione trovarsi qui dentro, grazie alla professoressa Minelli, certo che ad esempio lì c'è una grande sala piena di sabbie mobili, quindi non è facile, anzi servono speleologi estremamente esperti, perché è un luogo arduo e impervio, mentre di là dovrebbe esserci, ovviamente dietro tutto questo fango e dopo tanto cammino, l'ingresso di un collegamento con una grotta che si trova dall'altra parte di questa montagna.

0: mi trovo dentro una nicchia con sei. Aspetta che ti metto così si vede la luce.
1: Ilaria.
0: Aspetta, Ilaria. Di dove?
1: Campo di Pietra, vicino Campobasso.
0: Qual è l'emozione a stare qui?
1: Beh, di certo non è una situazione abbastanza semplice e usuale, però è molto impegnativo e diciamo che mette alla prova un po' tutti i limiti. Giustamente è la prima volta, quindi...
0: Oh, studentessa di...
1: Beni culturali.
0: Per fare cosa? Poi la grande, eventualmente.
1: Magari archeologa o antropologa.
0: E stare qui insieme alla professoressa Minelli, insieme a Andrea, in una grotta che racconta storia, come tante altre, però è una emozione anche al di là della scuola, al di là dell'università.
1: Assolutamente sì, mette tutto in pratica, tutto ciò che abbiamo studiato finora, quindi è anche abbastanza emozionante, un mix di emozioni mettere in pratica tutto.

0: qual è l'emozione di aver trovato qualche oggetto?
1: Allora, è bello perché, diciamo, si può toccare con mano tutto quello che abbiamo già visto durante gli studi teorici in aula,

0: l'università di vivere un'esperienza del genere?
1: Assolutamente no, non pensavo di vivere un'esperienza del genere, anche perché come formazione è davvero appunto un'esperienza diciamo fantastica, ecco, cioè non è uno scavo tradizionale e quindi ci mette molto di più alla prova rispetto appunto al solito scavo, e quindi è una grande emozione per noi essere qui.
0: Andiamo alle spalle, eccoli qua. Nome?
2: Miriana.
0: Di?
2: Io vengo da Bollosa, provincia di Benevento.
0: E poi tu che studi, ma poi c'è anche una novità su di te, tu farai una tesi su Polla.
2: Io mi occuperò dello studio della cultura materiale litica, quindi materiale manufatto in pietra, che provengono proprio da quest'area, da questo scavo, quindi spero di mettere in luce anche qualche oggetto su cui potrò continuare le mie analisi.
0: Che hai fatto in queste settimane di scavi? Qual è stato il tuo compito? O cosa hai portato avanti?
2: Mi sono occupata principalmente di questa zona dove anche il sedimento è più fangoso, quindi un po' più difficoltoso portare alla luce i manufatti, però insomma ho portato alla luce diversi frammenti di ceramica, anche resti umani e soprattutto tracce di carbone, quindi insomma si immagina una certa cultura.
0: Allora, un po' sto faticando, non sono abituato, è emozionante. Prof, dove ci troviamo ora? Provo a fare il selfie con le lampadine, non è semplice, lo puoi spegnere?
3: Ecco, spengo la luce, così è più facile vedere.
0: Eccoti qua. Faccia. Allora, dove siamo?
3: Siamo in un altro ambiente della grotta, quella che per noi è la sala 4. In realtà è posizionata, diciamo, alla sommità di un'erta, ma è probabile che quest'area fosse in collegamento con l'ingresso attuale della grotta, dove siamo stati all'inizio,
0: da dove siamo scesi,
3: e che ha subito appunto un processo di alterazione perché i detriti sono penetrati praticamente sul lato destro di questa stanza, di questo ambiente. Però la cosa bella di questo ambiente è che, togliendo il materiale detritico, abbiamo trovato in posizione quello che dicevo prima, una vera e propria camera sepolcrale, dove ad oggi siamo riusciti a ricostruire la presenza almeno di 5 individui che sono stati inumati, seppelliti, ma sicuramente ce ne sono altri perché li stiamo portando alla luce. E ancora in questa zona è evidente questo rituale che le comunità preistoriche avevano adottato in quella fase, ossia appunto di gettare insieme al seppellimento dei cadaveri ceramiche, carboni, sì, diversi elementi della cultura materiale, ma non solo ceramiche, contenitori anche interi, ma il più delle volte frammentati, ma anche altri elementi del corredo funerario che sono poi indicativi del genere dell'inumato, quindi non so, pesi da telaio piuttosto che elementi ornamentali.
0: Rappresentava anche il rango poi della famiglia.
3: Assolutamente.
0: In questo caso potrebbe essere un nucleo familiare?
3: Potrebbe essere un nucleo familiare, perché questa potrebbe. Bisognerebbe, adesso andremo avanti con le ricerche e soprattutto con gli studi in laboratorio, fare delle analisi al DNA delle ossa ritrovate per capire se ci sono appunto connessioni anche parentelari tra i diversi individui che sono stati sepolti in questa zona.
0: Facciamo un passo nel tempo indietro, non indietro come la preistoria. Voi avete cominciato come Università del Molise quanto tempo fa e perché?
3: Allora, abbiamo iniziato a Polla nel 2012 e nel 2014 semplicemente con attività di ricognizione all'interno della grotta, quindi ci siamo ambientati, abbiamo familiarizzato un po' con l'ambiente di grotta, e poi dal 2016, grazie a concessioni ministeriali, abbiamo cominciato proprio le attività di scavo archeologico. Tutto questo è stato possibile, per me è importante sottolinearlo, perché proprio la logistica e l'organizzazione interna della grotta e delle attività all'interno della grotta sarebbe stata impossibile senza la presenza di persone del posto che ci hanno dato una grande mano in questi anni. In primis la Protezione Civile, l'Associazione Vuoti, con il coordinatore Angelo Caso,
0: di cui indosso il casco, quindi sono onorato.
3: Assolutamente. E anche con Ciro Esposito, che negli ultimi anni, soprattutto da 2 anni a questa parte, ha dato un supporto notevole ad Angelo nelle attività proprio di

0: ancoraggio delle corde, di gestione proprio della, dell'illuminazione all'interno della, della grotta, e quindi anche umanamente per noi è stato importante proprio questo.
1: Andrea, ruolo dell'Università del Molise, tu sei venuto qua come studente? La prima volta?
2: Sono venuto, no, già da laureato, la prima volta, nel 2017.
1: E ora che fai?
2: E ora faccio
1: archeologo,
2: un assegno di ricerca all'Università del Molise, mi occupo principalmente di rilievo 3D, applicato alle grotte e a, insomma, a tutti i siti ipogei di ogni genere.
1: E questa grotta che ti ha dato? Sia questa professionalmente grotta, sia umanamente eventualmente?
2: Questa grotta mi ha dato tantissimo, professionalmente perché parte della mia tesi di dottorato è stata riguardava proprio la grotta di Polla, quindi le prime sperimentazioni del 3D in grotta che ho fatto sono state a Polla, i primi rilievi sono stati a Polla. Quindi, diciamo, per forza di cose mi è entrata di diritto nel cuore e nella vita in generale. Poi ho conosciuto gente, insomma, persone a Polla che tipo...
1: C'è stata un'accoglienza.
2: Giornalista.
1: Brutta gente, giornalisti.
2: Diciamo tutte brutte persone.
1: E quindi le studentesse che quest'anno hai accompagnato, ma anche altre studentesse che hai accompagnato, cosa le dici? Cosa dici loro?
2: Beh, innanzitutto di cogliere l'occasione, sicuramente. Tra l'altro le ragazze di quest'anno per loro è la prima esperienza di scavo, e iniziare, diciamo, con la grotta di Polla è anche un po' estremo, se vogliamo.
1: Inizia in Serie A.
2: Esatto, ma forse in Champions League, perché al di là delle difficoltà logistiche della grotta, poi come hai potuto vedere, come sappiamo, quello che nasconde questa grotta è qualcosa di forse unico in Europa, quindi
1: è uno scrigno.
2: Sì.
1: Un desiderio per il futuro da lavoratore, non solo nella grotta di Polla, Pertosa perché è collegata. Qual è il tuo sogno da archeologo?
2: Da archeologo? Oddio, non so. Secondo me l'importante è cogliere il momento in generale. Quindi dipende da quello che viene. Ah. Sogni... Non ho nemmeno più tanto l'età per fare dei sogni.
1: Ok,
2: diciamo.
1: Io ancora so, io sognerei di trovare il Sacro Graal, ad esempio.
2: No, piacerebbe ad esempio la grotta di Polla capire dove sono altre sepolture, sicuramente.
1: Beh, parlavamo prima, fuori diciamo, dai collegamenti, dalla linea, dalla diretta, dai selfie, tanto fango che è stato portato. Se venisse tolto, che cosa potrebbe nascere? Che cosa si potrebbe trovare qui?
2: Beh, innanzitutto cambierebbe completamente il modo di lavorare, il modo di gestire la grotta. Puoi immaginare bene che togliere questa quantità di fango è un lavoro
1: disumano
2: e non so se realizzabile del tutto, però qualcosa si potrebbe fare. Significherebbe anche poter aprire la grotta
1: turisticamente
2: a un certo tipo di turismo, ovviamente non turismo di massa, ma di nicchia, un turismo speleologico, un turismo, insomma, di persone che hanno le capacità anche per affrontare la grotta.
1: Perfetto, vai, c'è l'aria che è sola, se vai a paura.
2: Sì,
1: ok, grazie Andrea. Prof, mi sono accomodato, sono nella sala grande, comodo.
0: Ti ho dato il permesso, grazie.
1: Grazie mille. Dopo tanti anni di scavi, tu sei una giovane prof, ma lavori da tanto tempo, partita dalla Francia, Sud America, esperienze in tutta Italia, esperienze in Europa. Ti emoziona ancora cercare?
0: Sempre, sempre, sempre. La curiosità fa parte del mio DNA. Ed è quello che mi ha poi permesso di continuare a fare ricerca negli anni. A volte mi sento sempre come una ragazzina, eppure un po' tu mi hai dato della giovane, in realtà così giovane non sono, forse un po' i doloretti adesso si fanno sentire, però c'è sempre la voglia di mettersi alla prova e di continuare a cercare, a scoprire. E quindi i limiti di contesti come questi ci sono, però si superano anche eventuali ostacoli, e quindi questa è la cosa più bella, perché poi superando gli ostacoli si scopre quello che si desidera in un certo senso scoprire.
1: Perché archeologa? Perché tu 8 anni fa hai deciso, no, devo fare Indiana Jones, non so, io ho questa come metro di misura.
0: Allora avevo Lara Croft che vedevo pure con Tomb Raider, no, con videogiochi e quant'altro. Perché? Perché io ho studiato per fare questo, quindi...
1: ma prima ancora di studiare, cioè perché per scoprire.
0: Allora, già da ragazzina chi mi chiedeva che cosa avresti voluto fare da grande, che cosa voleva, mi chiedevano insomma cosa, qual è il tuo sogno da grande, io dicevo vorrei fare l'archeologa e devo dire che
1: ci sei riuscita.
0: Ho avuto la fortuna di riuscirci.
1: Ultima domanda personale, la più bella, emozionante o grande scoperta che hai fatto nella tua carriera? Finora ovviamente, perché poi si spera sempre nel prossimo giorno.
0: Non posso rispondere a questa domanda, perché per me ogni scoperta è emozionante.
1: Forse la prima?
0: Forse la prima sì, perché si era appunto giovani, si era alle prime armi, quello sì. Però ogni scoperta è a sé, ogni contesto è a sé. Però la grotta di Polla per esempio è quella che è nel mio cuore da sempre. Quindi forse quando non riuscirò più a scavare qui sarà veramente un dolore questo.
1: Ci,
0: no?
1: Ci si riuscirà, però io sono venuto con te già 10 anni fa. Qua hai scoperto un teschio di un bambino che era stato sepolto qui. Ricordo che gli demmo il nome del sindaco che non c'è più, è Rocco. Questo fu emozionante per me all'epoca vedere la tua emozione al di là di...
0: Assolutamente, assolutamente sì, perché quando abbiamo iniziato mai avremmo immaginato di trovarci di fronte a un sito così ricco. E quindi ti dicevo, forse le future generazioni, i figli dei figli dei miei figli, io purtroppo non ho figli, però magari i miei nipoti potranno continuare questa esperienza, o le generazioni di questo territorio potranno portare avanti questa esperienza, perché è veramente un patrimonio culturale che fuori dal comune.

0: finita la serata di scavo. È emozionante, sta molto emozionante. Ci vediamo sopra.
1: Magnifica esperienza, ma ce l'abbiamo fatta. Forse, stiamo salendo.

Eccoci qua, se abbiamo finito. Vedi, c'è Angelo Caso che insulta che non so togliermi il caschetto, ma ce la faccio a toglierlo, forse sì, ce la faccio. Le ragazze e i ragazzi si stanno spogliando, è stata un'esperienza meravigliosa, stanno tornando in borghese, è stata un'esperienza meravigliosa quella di visitare insieme a loro la grotta di Polla, nelle viscere della grotta di Polla. Pensate che qua sopra c'è il convento di Sant'Antonio, questa grotta, come abbiamo visto, è vissuta sin dalla preistoria, poi è stata anche luogo di protezione durante le varie guerre mondiali ed è un luogo davvero meraviglioso che mi è davvero dato gusto vivere e sperare di farvi vivere.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con

0: Annuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. La copertina di oggi è dedicata alla cronaca. Nei confronti dell'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, e di altre due persone sono cadute tutte le accuse per presunti illeciti in appalti pubblici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. Al disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Sono trascorsi 6 mesi dall'assalto al postamat di Sant'Omenna, che da allora è ancora senza ufficio postale e con numerosi disagi per i cittadini. Sentiamo.
1: A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello postamat provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Sant'Omenna resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. È così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Sant'Omenna si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.
0: Proseguiamo con la cronaca. Un trentenne è stato arrestato a Campania con l'accusa di estorsione. Scopriamo cosa è accaduto nel prossimo servizio.
1: Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campania. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campania, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emesso è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.
0: E adesso ci spostiamo a Salerno, dove il procuratore Francesco Cantone ha incontrato la stampa e ha affermato di volere la massima trasparenza con i giornalisti. Ascoltiamo la sua intervista.
1: massima trasparenza con i giornalisti. E questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro.

0: nella Procura di Salerno.
1: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità. Però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
2: L'ultima cosa in merito ai codici rossi: c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
1: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
3: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili.

0: Elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Due coniugi di Eboli sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Marito e moglie infatti detenevano ben 38 cani in pessime condizioni all'interno di un casolare diroccato. Sentiamo. 38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua. Nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Pestum, nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2.300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani. All'Università degli Studi di Salerno è tutto pronto per la consegna della laurea honoris causa a Vasco Rossi. Intanto sono state annunciate nuove sedi sul territorio. Federica Pistone.
1: Con la conferenza stampa Unisa guarda al futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'Università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra a Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.
0: A Ponte Cagnano sono in corso gli ultimi interventi sui reperti individuati nel corso di recenti scavi di archeologia preventiva che poi verranno esposti presso il MAP. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Si avviano verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano Gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stata eseguita anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. Questa domenica alle grotte di Pertosauletta torna diversamente Speleo, un'iniziativa che nasce dalla volontà di avvicinare alla speleologia anche le persone con disabilità. I dettagli nel servizio di Elena Comuniello.
1: Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosauletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.
0: Ci spostiamo a Potenza, dove boom di prenotazioni per la mostra sul Narciso di Caravaggio, che si potrà ammirare fino al 30 novembre presso il Museo Archeologico Provinciale. Vediamo! Cresce senza sosta l'interesse per la mostra Caravaggio, Narciso, il mito di un capolavoro, inaugurata lo scorso 10 settembre al Museo Archeologico Provinciale di Potenza.

A sottolineare il successo dell'esposizione, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, è stata l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, che con la direttrice generale Margherita Sarli ha portato il capolavoro nel capoluogo lucano dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma. A pochi giorni dall'inaugurazione, si legge in un comunicato dell'APT, la piattaforma di prenotazione online alla mostra ha superato quota 22.000 prenotazioni, un dato che colloca l'iniziativa tra le più seguite mai realizzate in Basilicata e che conferma la capacità di un capoluogo di provincia di attrarre pubblico su un evento di caratura nazionale. L'APT ha inoltre specificato che un capitolo a parte merita la risposta del mondo della scuola. Sono infatti numerosi gli istituti di ogni ordine e grado provenienti da tutta la regione e non solo, che hanno aderito ai percorsi didattici pensati appositamente per le classi in visita, prenotando ingressi dedicati per l'anno scolastico appena avviato. Il progetto espositivo, articolato in un racconto in 5 atti tra archeologia, mito, rinascimento, barocco e novecento lucano, si presta infatti a una lettura trasversale che intreccia storia dell'arte, letteratura classica e linguaggio contemporaneo, offrendo ai docenti uno strumento di approfondimento che va ben oltre la singola visita guidata. L'ingresso alla mostra, che resta visitabile fino al 30 novembre 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, si può effettuare previa prenotazione obbligatoria sul portale basilicataturistica.it, dove è possibile consultare anche i pacchetti didattici riservati alle scuole e i tour di scoperta del territorio. E concludiamo con lo sport. Buon inizio per la Valdiano Volley, che ieri ha vinto con un netto 4-0 nella prima amichevole contro il CUS Unical Cosenza. Sentiamo. Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti, chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il CUS Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato, previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione e deratizzazione.

0: disinfezione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da...
1: Amici di GoTV, oggi le nostre telecamere si sono spostate in quel di Mesagne, Puglia, al centro commerciale Appi Antica, per seguire la seconda tappa del PGK Circus. In mia compagnia la responsabile PGK Circus Valentina Cavalieri. Oggi grande giorno del giudizio, dopo Bussolengo, dove abbiamo decretato i primi finalisti, oggi vedremo chi saranno i secondi.
2: Esatto, oggi siamo qui per decretare i vincitori di categoria sia nella parte della pista che nella parte dei simulatori della seconda tappa che è qui a Mesagne ad Appi Antica.
1: Ecco, cara Valentina, allora avete fatto un lavoro incredibile 2 mesi qua a Mesagne, dopo i 2 mesi di Bussolengo, dopo l'apertura in pompa magna da Venezia, quindi insomma ti vediamo anche un po' stanca perché giustamente sei sempre in pista, ma state facendo un lavoro straordinario. Vogliamo dire ai nostri telespettatori qual è il regolamento, come per Bussolengo, ma qui a Appi Antica, per decretare i finalisti?
2: I primi 4 che si sono classificati di ogni categoria si sfideranno tra di loro, dopo 4 minuti invertiranno i kart e la somma dei tempi migliori poi andranno a fare la finale.
1: I primi 2 faranno la finale con la stessa modalità, 4 minuti si invertiranno i kart e altri 4 minuti. Questo perché? Perché non vogliamo assolutamente dare spazio all'immaginazione, cioè nel senso quel kart va di più, quel kart va di meno, ma i tempi sono quello che contano. Tra l'altro i vincitori, perché ne vincerà solo uno, quindi il vincitore di ogni categoria andrà a fare la finalissima in un luogo ancora segreto che non svegliamo. E una cosa molto importante è che poi chi vincerà per ogni categoria farà una gara con l'Easy Kart, con i kart da competizione, quindi tantissima roba.
2: Esatto, infatti diciamo sono tutti molto agguerriti per arrivare in finale proprio perché si aspettano di partecipare al campionato insomma dell'Easy Kart della Birel o un'esperienza in Ferrari. Poi ci sono le mogli che vogliono vincere l'estrazione al Forte Village Resort.
1: Esatto, in Sardegna. Tra l'altro dobbiamo dire che adesso voi già domani sbaraccate tutto qua. Vi dirigete verso le corti lombarde di Bellinzago Lombardo?
2: Sì, dal 19 settembre al 29 novembre saremo presso Bellinzago Lombardo, alla corte lombarda appunto. Domani ultimo giorno di attività qui per poi smontare tutto da lunedì 7 e riaprire in tempi record il 19 di settembre presso la corte lombarda.
1: Dove noi ci saremo, dove voi potrete venire a sfidarvi, a cercare il vostro best lap per partecipare a questo talent che, come avete visto e come vedrete durante il corso della puntata, regala super emozioni. Valentina, la giornata sarà lunga, noi dobbiamo andare a intervistare, anche a presentare i finalisti di ogni categoria e che vinca il migliore.
2: Esatto, che vinca il migliore, noi ci aspettiamo grandi cose da questi finalisti.
1: E allora, go!

0: Il PGK Circus torna protagonista con la seconda attesissima tappa del talent dedicato ai futuri piloti. A distanza di 2 mesi dalla prima selezione, sul circuito di Mesagne, in Puglia, i primi 4 classificati di ogni categoria, insieme ai migliori talenti provenienti dai simulatori, sono tornati a sfidarsi con un solo obiettivo: staccare il miglior tempo e conquistare l'accesso alla finalissima. Una sfida combattuta fino all'ultimo millesimo, con distacchi risicatissimi che hanno infiammato la bellissima pista situata nel parcheggio del centro commerciale a Piantica. Velocità, tensione, talento e tanta voglia di conquistare un posto tra i migliori. In questa puntata vi porteremo nel cuore dell'evento, facendovi vivere le sfide più emozionanti e soprattutto vi faremo conoscere i super finalisti del PGK Circus.
1: Ragazzi, entriamo nel vivissimo di questa super seconda tappa. Vi sveleremo tutti i semifinalisti di tutte le categorie. Partiamo dalla Mini, dove abbiamo Flavio Fersini. Ciao Flavio.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
2: Allora, io sono di Brindisi e ho 11 anni.
1: Quindi giochi in casa?
2: Gioco in casa, sì.
1: Sei arrivato in semifinale, ok, quindi è già un super risultato. Ma in che posizione sei? Primo, secondo, terzo, quarto?
2: Allora, io sono primo ed è una grande soddisfazione. Non sono proprio super competitivo, sono anche amico degli altri concorrenti.
1: Ma però vuoi vincere?
2: Sì.
1: Ah, ecco il nostro Flavio che fa tanto l'amico, ma adesso quando metterai questo super casco...
2: Arriverà la competizione.
1: Esatto, arriverà la competizione. Ma qual è stata finora la tua arma migliore? Velocità, costanza o testa?
2: Soprattutto la testa, perché ascoltando i consigli dei, diciamo, i coach, ascoltando loro sono riuscito a fare il massimo.
1: Bene, senti, qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
2: Il mio pilota di Formula 1 sono due, allo stesso, Charles Leclerc e Kimi Antonelli.
1: Ok, bene, però dai, se dovessi scegliere tra i due?
2: Dato che per l'Italia Kimi Antonelli
1: tutta la vita. Bene, noi battiamo un bel 5 al nostro Flavio, ti auguriamo una super semifinale e la tua ambizione sarà quella di vincere, vero?
2: Sì, certo.
1: Vai, e noi te lo auguriamo, ciao. E abbiamo un altro super concorrente di questa Mini, Daniele Arseni, giusto?
3: Sì.
1: E tu sei proprio di Mesagne?
3: Sì.
1: Cioè sei nato proprio qua dove c'è la pista?
3: No.
1: No. Allora, cosa ti aspetti da questa super semifinale?
3: Vincere, ma anche essere molto astuto.
1: Astuto cosa intendi? Cioè di studiare i tuoi avversari, cercare di batterli sul tempo, studiare le loro tre...
3: Sul tempo.
1: Ok. Senti, qual è il rivale che temi di più oggi?
3: Forse Flavio.
1: Flavio, perché è anche il primo in classifica per il momento. Tu in che posizione occupi attualmente?
3: Quarto.
1: Senti, ma oggi cercherai di fare le traiettorie al meglio oppure punterai sulla velocità? Che gara intenderai fare?
3: Forse sulle traiettorie.
1: Ti mancano un po'?
3: Sì.
1: Ok. E gli altri secondo te dove fanno la differenza oggi?
3: Alcuni sulle traiettorie e alcuni sulla velocità.
1: Bene, dai un voto a questo progetto da 0 a 10, PGK Circus.
3: 10.
1: Bene, ma tu eri mai salito sul kart prima di venire qua?
3: Sì, a Bari.
1: A Bari, bene. Allora fai un bel pollicione. E qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
3: Verstappen.
1: Vai, e batti 5. Ciao. Terzo semifinalista della Mini, Gian Domenico Cirace, nonché Kimi Antonelli, perché vedete, c'ha su la maglia della Mercedes.
4: Sì.
1: Sei suo tifoso?
4: E della Mercedes? Diciamo Mercedes e Ferrari.
1: Più Mercedes o più Ferrari?
4: Ferrari.
1: Ma oggi ti senti più Mercedes o più Ferrari?
4: Più Mercedes.
1: Perché vince? È furbo il nostro Gian Domenico. Allora, tu in questo momento come sei in classifica?
4: Io sono secondo.
1: A quanto tempo dal primo? A poco, siete tutti vicini.
4: Allora, diciamo che io qualche giorno fa avevo fatto un tempo da primo, però il tempo vecchio era... da 24 millesimi dal primo.
1: Ah, quindi oggi ci si gioca veramente il tutto per tutto. Senti, stanotte hai dormito?
4: Sì.
1: Non sei teso?
4: Un pochino.
1: Senti, ma adesso salirai e cosa vorrai ottenere da questa giornata bellissima a PGK Circus?
4: Allora, sicuramente non l'ultimo posto. Provo ad arrivare almeno sul secondo posto, perché Il primo me lo devo giocare tanto, però ci provo comunque.
1: Ah beh, assolutamente. Senti, una promessa prima di partire. Se vai in finale, cosa possiamo aspettarci da te?
4: Mi sa, vado a Milano e provo a vincere pure là.
1: Ah, quindi insomma, farai tutte le tappe PGK. Ti sei affezionato a questo progetto?
4: Sì.
1: È un bel talent. Votazione da 0 a 10 per questo talent?
4: 11.
1: E vai, batti 5. E facciamo un grande applauso a Gian Domenico. Quarto semifinalista di questa categoria mini, Aaron Sessa,
5: sì.
1: Che è super pronto, no?
5: Abbastanza.
1: Abbastanza. Stanotte hai dormito dalla tensione o...?
5: No, in realtà non ci ho pensato molto, cioè sono stato abbastanza tranquillo.
1: Ok, di dove sei tu?
5: Io sono vicino San Vito, abito in campagna.
1: E si sta bene a San Vito, eh?
5: Sì. Abbastanza, fa sempre un po' caldo però.
1: Ma quest'anno dove non fa caldo? Ma oggi al caldo non ci pensiamo, giusto? Pensiamo a vincere questa super selezione di PGK Circus, anche perché se dopo andrai avanti alla finale il primo classificato, ricordiamo, farà una gara con i kart da competizione nella Easy Kart. Tu è tanto che corri con i kart o...
5: Io un paio di volte ci vado, ci provo, ogni tanto vinco, ogni tanto non vinco, ma comunque intanto ho già imparato qualcosa.
1: Ecco, ma quanto sarebbe importante per te conquistare il titolo PGK Circus?
5: Per me sarebbe una grande soddisfazione, anche perché io ci tengo molto, da 4 anni che io ho imparato un po', poi sono migliorato, però comunque nella vita si può vincere, si può perdere, come va.
1: L'importante è divertirsi.
5: Sì.
1: Va bene, però oggi cerchiamo di vincere, no?
5: Certo,
1: bene.
5: Certo.
1: Pilota di Formula 1 preferito?
5: Sta molto simpatico Antonelli, anche perché diciamo che è da poco che gira, però è anche abbastanza forte, quindi...
1: Abbastanza, sì, è primo nel mondiale.
5: Sì, anche per la sua età, che comunque...
1: È giovanissimo. Bene, quindi noi ti auguriamo una super semifinale. Batti 5,
5: grazie.
1: Pollicione, e vai!

0: Abbiamo il buon Aaron e Giando a contendersi questa super finale. Vai! Lo staff PGK ha acceso i propulsori e che sia una grande gara. Allora vi raccontiamo un attimino com'è il regolamento. Adesso faranno 4 minuti, rientreranno i box e inventeranno i kart in modo tale che non ci sono sorprese. 28 e 8 per Giando, 29 e 7 per Aaron. Allora, caro Giando, sei contento per il momento? Sei primo, eh?
1: Sì, sono contentissimo.
0: Adesso devi replicare il tempo, eh?
1: Ci provo.
0: Vai. Adesso cambio kart. Aaron. Allora, adesso hai il kart con cui il buon Giando ha fatto un tempone. Sei soddisfatto del tuo tempo?
1: Secondo me poteva andare meglio, però posso ancora recuperare.
0: E allora ti lasciamo concentrare. Vai.

abbiamo il primo finalista, vincitore della classe mini. Vorrei un grande applauso per Giando! Ma facciamo un bel applauso anche per Aaron! Datevi la mano, ecco, questo qua sono gesti bellissimi.

0: Ma andiamo subito a premiare i piloti della Mini quarta posizione, Daniele Arseni. Bravo Daniele, pugno e vai, vai pugno. Terzo che non c'è, Flavio Fersini. Seconda posizione, Aaron Sessa. Bravo Aaron, vieni. Ti premia la nostra Valentina con una super medaglia. Attenzione, primo! E gli facciamo un grande applauso, Gian Domenico Ciraci. Bravo! Hai vinto, hai fatto una super sfida col tuo amico Aaron. Quanto sei contento?
1: Tantissima.
0: Da 0 a 10? A
1: 10.
0: chi dedichi questa vittoria?
1: A mio padre, mia sorella e Maria.
0: Ok, allora un grande applauso alla famiglia Ciraci. Aaron, tu sei contento?
1: Abbastanza.
0: Abbastanza, e ci credo. Volevi la vittoria?
1: L'avrei desiderata, però.
0: Non è sempre Natale, come si dice, no? Gli hai fatto i complimenti al tuo rivale? E rifagli, dagli un bel 5. E vai, anche con lui! Vai, vai! E facciamo un grande applauso a questi futuri campioni del Motorsport! Passiamo alla categoria junior e finalmente una lady in corsa, Matilde Ciraci, che per ora è quarta.
2: Quarta, sì. Allora, sono contentissima di essere qua. Innanzitutto voglio fare ringraziamenti per il PEG Cup di Circus, perché è stato un team veramente bravissimi, carinissimi, sono stati proprio gentili con noi.
0: Tu di dove sei, Matilde?
2: Io sono di San Michele Salentina.
0: A quant'è da qua? Beh,
2: Siamo mezz'oretta di macchina.
0: dai, comunque un evento così sotto casa.
2: Esatto.
0: Tra l'altro sei super tifosa di Formula 1?
2: Allora, io innanzitutto sono tifosa della Ferrari, però simpatizziamo anche Antonelli, ovviamente, perché è italiana.
0: E quindi oggi giustamente la
2: Esatto.
0: maglia Mercedes. Perché dovresti vincere tu questa semifinale qui a Mesagne rispetto ai tuoi avversari?
2: Allora, sinceramente dico sempre chi vince è il migliore. Ovviamente qua vince chi ha più voglia e chi ha anche più determinazione. Sono molto contenta di essere arrivata qui. Spero soprattutto di divertirmi anche con l'obiettivo di vincere.
0: Ecco, ma da 1 a 10, quanto sei convinta che potresti essere te la vincitrice?
2: Io dico sempre 50 e 50, però si punta al 10, puntiamo in alto.
0: Dai, questa è una bellissima cosa. Da grande cosa vorrei fare? Pilota?
2: Allora, sinceramente, per quanto riguarda l'esperienza karting, ho iniziato a maggio. Diciamo lo faccio più come hobby, non come sport.
0: Che
2: Però
0: sport fai?
2: faccio nuota.
0: Ah,
2: Nuota.
0: bene.
2: Sì.
0: Quindi una futura Cagnotto, Tania Cagnotto.
2: Madonna, ancora non si sa. Non gufiamola, non gufiamola.
0: Ti è. Per ora concentriamoci sul go-kart. Matilde, noi ti auguriamo una super gara e che vinca il migliore. Vai,
2: Esatto, grazie.
0: ciao. E Vincenzo Randino sarà il secondo semifinalista di questa categoria junior. In questo momento che posizione occupi?
3: Secondo.
0: A quanto dal primo?
3: 0,05 se non mi sbaglio.
0: Cioè, insomma, niente. Quindi oggi veramente ci si gioca tutto, tutto, tutto. Ma chi è il tuo rivale, insomma, che temi di più? Chi è primo ora o anche qualcun altro?
3: No, secondo me non ho rivali, spero di fare bene.
0: Bene, è molto determinato il nostro super pilota. Anche a te ti vogliamo chiedere, questo qui è il weekend di Monza, si corre la Formula 1. Chi è il tuo pilota preferito?
3: Leclerc.
0: Di dove sei tu?
3: Mesagne.
0: Ah, sei proprio. Giochi proprio in casa. Bene, e cosa ne pensi di questa super attività che ha messo in piedi PCK Circus?
3: Con una bella struttura, ci siamo molto divertiti, sono venuto molto spesso anche con degli amici miei, ci siamo divertiti parecchio, complimenti anche allo staff, alle bravissime persone.
0: Insomma, ti hanno fatto fare un'estate un po' diversa.
3: Sì.
0: Bene. Mare e go-kart, cosa c'è di più bello?
3: E calcio.
0: Il calcio, giochi anche a calcio? Che ruolo?
3: Portiere.
0: Portiere. Oggi dovrai parare i colpi degli altri?
3: Ci proviamo.
0: Bene, noi ti auguriamo una super semifinale e che vinca il migliore. Ciao! E Samuel Piroscia sarà un altro super semifinalista della classe junior. Tra l'altro ti hanno dato da mangiare tante orecchiette e cime di rapa qua in Puglia, eh? Sei alto!
3: Grazie.

0: grazie.
1: Allora, solo uno di voi quattro andrà in finale. Perché dovresti essere proprio tu?
0: Beh, perché sono... il motorsport è una mia passione da sempre, solo che non ho mai avuto la possibilità di correre in kart e questa la vedo come una grande possibilità. So che sono arrivato prima e quindi potrei anche farcela e quindi darò il massimo.
1: Bene. Senti, appassionato di motorsport, ma ogni tanto sei andato a girare con i go-kart, per te la prima esperienza?
0: È una delle prime volte, quindi non ho tantissima esperienza.
1: Beh, allora complimenti ancora maggiori, perché se sei primo per il momento vuol dire che è tanta roba, no? Come si dice in Puglia.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, pilota preferito in Formula 1?
0: Allora, sono indice tra Leclerc e Antonelli.
1: Ok, ah, tutti Leclerc e Antonelli sono i piloti preferiti. Oggi cercherai di fare più la differenza sulle traiettorie, hai qualche segreto da tirar fuori, che ce lo vuoi dire, non ce lo vuoi dire?
0: No, no, nessun segreto, cerco di spingere al massimo, speriamo che andrà bene, dai.
1: Bene, noi te lo auguriamo, batti 5, ciao Samuel, bravo. Ed eccoci con un altro super semifinalista della classe junior, Marco Destino. Allora, quale destino ci sarà per te in questa super semifinale?
2: Beh, tutto dipende da me, quindi il destino, diciamo...
1: Te lo crei?
2: Te lo crei. Il destino penso che derivi dalla persona stessa che sceglie cosa fare e spera di vincere.
1: Ecco, ecco, speri di vincere quindi. In questo momento che posizione occupi?
2: Terza, diciamo, a meno di un decimo, cioè a meno di un... decimo, sì.
1: Dal primo. Beh, quindi siete tutti veramente molto attaccati. La Junior ci regalerà delle sfide straordinarie. Qual è il punto della pista che ti piace di più?
2: La penultima curva. Là puoi schiacciare, diciamo, l'acceleratore che ti dà un boost di 3 secondi e puoi sperare di togliere qualche decimo per arrivare prima.
1: Tipo il DRS.
2: Sì, il DRS.
1: Ma tu la segui la Formula 1? E qual è il tuo pilota preferito?
2: Leclerc.
1: Ecco. Tutti ferraristi qua a Mesagne. E Kimi, Antonelli, ti piace?
2: Beh, sì, siccome in italiano si spera che vinca il mondiale, però la Mercedes, diciamo, non sta molto a cuore rispetto
1: allora,
2: alla Ferrari.
1: Ah, sei per il cavallino?
2: Sì.
1: Bene. Allora, ragazzi, lo vedremo il nostro super pilota in azione tra poco. Noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Beh. E che ci sia un buon destino.
2: Speriamo, grazie,
1: bye.
2: Ciao.

0: 70 millesimi dividono i driver della Junior. Vincenzo Randino per ora in prima posizione, secondo Samuel Piroscia. E ragazzi, qua adesso c'è l'inversione dei kart e ci si gioca veramente il tutto per tutto. Com'è?
1: Bene, bene. Ho fatto un bel giro, però lui è stato più bravo, adesso devo migliorarmi.
0: Vai! E sentiamo il primo invece. Eccolo qua.
1: Va bene, bene, anche lui ha fatto molto bene. Vediamo di fare meglio.
0: Adesso non si può sbagliare.
1: No.
0: Vai, ti lasciamo concentrare e via.

Rimangono invariate le posizioni, sempre Rando con 22.859 e Samu con 22.925. Possiamo dirvi con certezza e facciamo un grande applauso a Rando che vince la categoria Junior Bati 5, bravo, ma bravo anche Samu, bravo Samu, occhio alla testa, per pochissimo, 70 millesimi nella prima sessione e 70 millesimi nella seconda con carte invertiti. Questo belle, questo gesto di sportività, questo vi fa capire quanta competitività e quanta omogeneità c'è nei kart di PG.

0: Kappa Circus, per questo bisogna fare un grande applauso a PGK, appunto un grande applauso. Tra poco ci saranno le premiazioni, quarta posizione per l'unica lady in corsa, Matilde Ciraci. Brava! E porti a casa una super medaglia. Terzo, Marco Destino. Seconda posizione, Samuel Piroscia. Vince per pochissimo, pensate, neanche 2 decimi, Vincenzo Randino, che si giocherà la finalissima. Quindi il pass PGK Circus per la finalissima ce l'hai in tasca. Cosa si prova?
1: È una forte emozione.
0: Sei contento? Bisogna fare i complimenti anche al secondo, però, eh.
1: Sì, assolutamente, abbiamo fatto una bella gara.
0: Ah, tu sei incazzato nero. Si vede, volevi la vittoria,
1: È certo, è certo.
0: eh? Per poco non è arrivata.
1: Vabbè, è stato più bravo.
0: È il terzo classificato, Destino.
2: Si poteva fare di più, ma però
0: Ma si poteva fare anche meno.
2: Sì,
0: Ma un grande applauso io lo vorrei per Matilde!
3: Mi sono divertita, grazie
0: Ti sei divertita? Bene, questo è l'importante. Un applauso, grazie! E ora siamo in zona senior e abbiamo il nostro primo pilota, Paolo Campana. Allora, Paolo, oggi bisogna tirare fuori tutti gli attributi che si hanno.
1: Sarà difficile, soprattutto con queste temperature. Siamo arrivati fino alla domenica, l'ultimo giorno del talent, appiccicati. È stato un gruppo bello tosto. Sono riuscito a fare il record della pista. Sì,
0: Quindi per ora sei primo.
1: 22.
0: È il pilota da battere, ragazzi, è il pilota da battere.
1: Vediamo, oggi sarà combattuta. Perché
0: Perché dovresti vincere te il talent?
1: forse ho avuto più goliardia, più determinazione forse.
0: Ah sì, quante volte sei venuto a girare qua?
1: Ho fatto 105 km.
0: 105 km. Insomma, la Salerno-Reggio Calabria l'hai fatta tutta.
1: Praticamente sì.
0: Bene, e allora noi gli auguriamo a Paolo una super gara, per ora è il super favorito, però sono veramente tutti molto vicini. Quindi oggi bisogna anche far andare tanto la testa, giusto?
1: Vediamo come va, ci mettiamo il massimo, puntiamo alle finali. Speriamo
0: Bene, Paolo, buona gara. E
1: bene.
0: siamo in compagnia di Gian Mattia Ingrosso. Allora, Gian Mattia, dovete sapere che ci ha detto una cosa bellissima dietro le quinte. La vuoi ripetere? Ossia che ti svegli da quando c'è il talent, da quando c'è questo progetto, dicelo tu.
4: Sì, ho fatto amicizia con delle persone fantastiche e la sera usciamo insieme, cioè torno a casa alle 3, poi devo andare a lavoro alle 5 e mezza.
0: Ah, quindi fai fare l'alba ai ragazzi della PGK Circus?
4: Sì, esatto,
0: Bene,
4: siamo tutti
0: vabbè,
4: amici.
0: li fai un po' da cicerone, no?
4: Sì.
0: Beh, quindi insomma, domani che se ne andranno ti
4: Sì, a
0: dispiacerà.
4: voglia. Abbiamo legato parecchio.
0: Questo è il bello, ragazzi, di PGK Circus, perché non è solo competizione, non è solo divertimento, non è solo go-kart, ma si crea anche un legame forte.
4: Esatto,
0: Bene. Tra l'altro sappiamo che ti segue sempre anche la tua fidanzata, che è la tua prima fan. La vogliamo far vedere?
4: Sì.
0: Ciao Giulia! Eccola! Che non manca mai a una tua prova.
4: Mai, sempre
0: Bene.
4: insieme. Farò il possibile per non deluderla.
0: Ok,
4: Anche
0: quindi
4: se sarà difficile perché gli avversari sono proprio tosti.
0: tu in questo momento
4: Sono secondo.
0: beh, a quanto dal primo?
4: Nemmeno mezzo decimo, se non
0: Beh,
4: sbaglio.
0: allora ragazzi, ci si può
4: Prova.
0: giocare veramente tutto. Fallo per la tua fidanzata, fallo per PGK Circus e fallo soprattutto per
4: Sì, ok, ci
0: te.
4: proverò.
0: Ok, vai.
4: Grazie.
0: Grazie a te. E un altro concorrente della senior è Enrico Buongiorno, che oggi si giocherà anche lui il tutto per tutto, visto che anche i tuoi concorrenti, insomma, hanno detto che siete tutti molto vicini.
5: Siamo tutti e quattro racchiusi in 123 millesimi, quindi un'accelerata sbagliata, una frenata sbagliata, ti giochi tutto, quindi da primo passi quarto in un attimo.
0: Ecco, io so che stanotte tu non hai dormito, hai pensato alle traiettorie e tutto. Dove pensi che oggi potrai fare la differenza rispetto ai tuoi avversari?
5: Ma sicuramente la pista è più alta rispetto di quando abbiamo girato noi durante
0: questi due mesi.
5: Sì, perché si veniva la sera, avevano girato altri kart, quindi la traiettoria magari era più pulita. E secondo me il punto critico è la S. E con queste temperature e con la pista, diciamo, non ottimale, sarà importante essere molto precisi con lo sterzo e col gas.
0: Toglimi una curiosità, tu già correvi?
5: Sì.
0: Perché è uno slang proprio kartistico, si vede che sei del settore.
5: 13 anni fa ho abbandonato per motivi lavorativi e quant'altro, la passione ovviamente è sempre rimasta, l'abbiamo messa da parte un po', poi grazie a mia moglie e a un mio amico mi hanno fatto scoprire questo talent, sono venuto per provare.
0: E poi ti sei innamorato?
5: No, è subito, diciamo, avevo fatto un buon tempo e sono stato per un mesetto primo, quindi stavo tranquillo. Poi sono arrivati Paolo, Gianmattia, anche il mio amico Andrea, insomma...
0: Mannaggia loro,
5: stavo tranquillo. L'ultima settimana abbiamo dovuto spingere e venire quasi tutti i giorni qui.
0: Ecco, tra l'altro salutiamo anche la moglie e la bimba che le ha fatto rimettere sul kart. La paperotta deve portare fortuna, la paperotta della bimba. Come si chiama la tua figlia?
5: Chiara.
0: Ehi, che sia un buon giorno.
5: Speriamo, speriamo.
0: Ciao Enrico, grazie mille. Ed eccoci con un altro super finalista di questa senior, Andrea Schiavone, che è quarto, ma a un decimo e poco più dal primo, quindi
6: sì,
0: siete tutti lì.
6: Sì, siamo tutti e quattro in un decimo, dal quarto a quattro millesimi addirittura.
0: Quindi qual è la tua prospettiva, qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo pensiero, di sparare agli altri tre o di batterli sul campo?
6: Vabbè, alla fine siamo tutti e quattro in un decimo, quindi le possibilità ce l'hanno tutte di vincere. Proveremo.
0: Di dove sei tu?
6: Io di Lizzano, provincia di Taranto.
0: Quindi quanti chilometri sono più o meno?
6: Una quarantina, 40-50 chilometri.
0: Dai, però ne valgono la pena farli.
6: Sì, sì, sì.
0: Ecco, cosa ne pensi di questo PGK Circus che te l'hanno creato praticamente sotto casa?
6: Beh, una bellissima iniziativa, dovrebbero farlo più spesso, portarlo, sì.
0: Adesso io diciamo al buon Paolo Gagliardini, torna più spesso in Puglia perché il popolo pugliese ha voglia di motorsport, ha voglia di mettersi in gioco e ha voglia di competizione.
6: Sì, sì, esatto.
0: Che pilota tifi di Formula 1?
6: Leclerc, anche se in questo momento è un po' sottotono.
0: E Kimi Antonelli?
6: Sì, anche Kimi Antonelli, anche, è un gran pilota.
0: Bene, allora noi ti auguriamo una super gara, ti lasciamo andare a concentrare perché ci sarà bisogno.
6: Grazie mille.
0: Grazie a te, ciao.

0: Vai piano, giustamente lì. Cos'è che gli hai detto?
1: Gli ho detto di andare piano.
0: Vai piano, e tu cosa rispondi?
2: Tanto sto davantino, lo faccio passare comunque. Quindi.
0: Esatto, tanto... le parolacce non valgono, bene!

0: Allora, 15 millesimi, ragazzo.
1: È pirata.
0: È pirata. Adesso c'è il cambio carte e che dica il migliore.

0: Praga sempre a comando con 22.255, Andy 22.4. Non gli basta per vincere la categoria, ma siamo veramente agli sgoccioli. È finita qua a Mesagne, anche per la categoria senior. Eccolo qua, festeggia il nostro Praga, che ha ribaltato la situazione. Bravissimo, facciamogli un applauso. Che gara. Super. Andy. E accompagniamolo con un grande applauso. Bravissimo. Amici nella vita, rivali al PGK Circus. Ma ci avete regalato una super gara. Bravi davvero. E andiamo avanti con la senior. Quarta posizione, Gian Mattia Ingrosso. Facciamogli un grande applauso a Gian Mattia. Allora, c'è da farti la prova del palloncino. Terza posizione per Paolo Campana. Bravo Paolo. Ah, pensavo che volevi il bacino da Valentina. Dai il bacino. Allora, tra l'altro facciamo un grande applauso, un augurio a Valentina che si sposa il 10 ottobre. Sei ancora in tempo per pensarci, esatto. Seconda posizione, Andrea Schiavone. E pensate che Enrico Buongiorno vince per neanche due decimi, un grande applauso! Allora Enrico, contento?
1: Contentissimo.
0: Sei pronto per la finalissima?
1: Ci proviamo.
0: La vostra amicizia invece durerà nel tempo dopo questa cosa, questo che è successo?
2: Dipende, se stasera paga la cena sì.
0: Paga la cena, Enrico paga la cena. Oh, anche noi arriviamo da Milano, abbiamo una fame della Madonna.
1: E vai.
0: E poi il terzo classificato, sentiamo se è contento, Paolo Campana.
3: Un po' di amaro in gola rimane, però è solo l'antipasto, vediamo un po' come andrà.
0: Anche perché PGK Circus, dopo questo grande successo, sicuramente ritornerà. E te, niente, ci diamo all'alcol.
1: Sì, per dimenticare,
0: un grande applauso. E abbiamo con noi Lupo Max, che è un lupo di nome di fatto, perché l'ho visto girare, insomma, le manine le se far andare.
4: Grazie per il complimento, spero che funzionino oggi.
0: Hai dormito bene stanotte?
4: No, per niente.
0: Ma per la tensione?
4: Assolutamente sì.
0: Ah sì? Beh, viva la sincerità, anche perché ragazzi, ci sono dei premi in palio importanti ed è giusto viverla con tensione, no?
4: In effetti è stato un divertimento che è durato un'estate intera. Per cui, a prescindere da tutto, è una cosa divertentissima.
0: È anche una soddisfazione essere qua oggi.
4: È una soddisfazione, niente male, però quello che ci sta dietro è ancora più importante. Mi sono divertito tanto. Ecco.
0: Bene, ecco, ma in questo momento come sei? Sei primo, e il secondo quant'è?
4: Circa cinque decimi.
0: Beh, mezzo secondo. Beh, insomma, è Alpine a stare motorizzato.
4: In effetti quel marchietto Alpine si riferisce al Gran Turismo, io sono ancora un collaudatore Alpine.

0: Alpini. Ah, beh, quindi insomma il piede ce l'abbiamo, l'esperienza pure, qualche cappello grigio a differenza mia.
1: Si vede, ci stanno.
0: Non dirlo a me. Bene, e quindi noi ti auguriamo una super finale, favoritissimo perché mezzo secondo al secondo, però sappiamo che il motorsport fino alla bandiera a scacchi.
1: Può succedere di tutto, ci divertiremo, ecco.
0: Pollicione e vai. E siamo con Davide Arseni, nonché Valentino Rossi.
2: Eh sì.
0: Grande tifoso,
2: sì.
0: Bene, oggi dobbiamo vincere il mondiale,
2: Cercheremo.
0: Allora Davide, di dove sei?
2: Sono di Mesagne.
0: Mesagne, proprio... stanotte sei venuto a vedere la pista, l'hai coccolata, guardato...
2: No, l'ho studiata sulla carta, diciamo.
0: Bene, allora, chi è il rivale che temi di più?
2: Sicuramente Lupo Max, perché ha girato molto forte lui.
0: Allora, cosa ne pensi di un progetto come PGK Circus nella tua città?
2: No, è stata molto bella come iniziativa e con i go-kart elettrici si gira bene.
0: Divertente?
2: Sì, sono molto divertenti, sì. Sono meno impegnative e più divertenti.
0: Se avessi la sfera di cristallo, usiamo questo di Valentino Rossi come sfera, oggi come ti vedi a fine classifica, a fine giornata in classifica?
2: Io sto puntando al secondo posto. Non ho, voglio dire, girato molto, quindi sa...
0: Più preparata.
2: È un po' più preparata, sì.
0: Però cercheremo... La gara è lunga, e fino a sotto la bandiera a scacchi, non si sa mai.
2: Sì, cercheremo...
0: Grazie mille e buona gara.
2: Grazie.
0: Ciao. Andrea Zimbari, nonché Lautaro Martinez, eccolo qua.
3: Salve a tutti.
0: Senti, oggi serve una bella doppietta.
3: Speriamo.
0: Parlando sempre di calcio, cercherai di mettere fuori gioco i tuoi avversari?
3: Ci proviamo, sono un appassionato, non sono un pilota, sono solo un appassionato.
0: Sei più appassionato di calcio?
3: Di calcio, di moto e di kart, e Formula 1, tutte ce le ho, purtroppo ce le ho tutte.
0: Ce le hai tutti i difetti ce le hai.
3: Tutti i difetti, sì, infatti sono sempre incollato, la dico anche di notte.
0: Bene, questa è una bellissima cosa. Senti, visto che sei un grande sportivo, oggi a livello sportivo come ti vedi a fine giornata, in quale posizione?
3: Io già soddisfatto, l'importante è finire la gara.
0: Senti, allora noi ti facciamo un super augurio. Grazie. E l'Inter quest'anno lo vincerà il campionato?
3: Noi sicuramente lo vinciamo il campionato, perché ci sono squadre molto inferiori, specialmente gli Juventini.
0: Attenzione che il nostro tecnico qua...
3: Io sono anti-Juventino proprio, quindi ve lo dico già. Quindi...
0: Se le immagini le vedi mosse o sfocate,
3: adesso mi vanno a mettere il kart?
0: Esatto,
3: o scendo dal mio e salgo su un altro, te li congiamo.
0: Esatto, non è un problema.
3: A metà pista scendo e salgo su un altro kart.
0: Dai, pazza Inter, amala e fai una grande gara.
3: Grazie.
0: I Juventini?
3: Non te lo dico adesso.
0: Ok, va bene.
3: Ci sarò poi.
0: Ciao. E siamo con Giampiero Ciraci, che insomma ha sfornato due figli velocissimi, sono anche loro qua oggi al PGK Circus. Il piccolino è già qualificato per la finale, e il papà si qualificherà?
4: Penso di no.
0: Spazio ai giovani, come
4: sì,
0: si dice?
4: Spazio ai giovani.
0: Bene, allora, di dove siete?
4: Di San Michele Salentino.
0: Ok, che comunque non è molto lontano.
4: 15 km da qui.
0: Perfetto. Cosa hai trovato in un progetto come PGK Circus nella tua terra, vicino a casa tua?
4: Veramente un bel progetto, una bella iniziativa. Complimenti.
0: Senti, ma la sera si parla di politica a casa, si parla di sport, o si parla solo di fare abbassare i tempi sia tuoi che i figli?
4: Solo da abbassare i tempi, Ferrari, Mercedes, quello si parla.
0: Bene, quindi vi studiate la pista tutti insieme? Beh, è una bellissima cosa questa.
4: Ci divertiamo.
0: E oggi, diciamo, è il giorno del giudizio, il piccolino è già andato avanti, e tu vedremo.
4: Non ci sono speranze.
0: Però ti sei qualificato dei primi quattro.
4: Sì. Abbiamo già fatto il primo miracolo.
0: Perfetto. Ascolta, ti volevo dire, ma se dovessi dare un voto a questo progetto, da 0 a 10?
4: A 10 sicuramente. Anche i ragazzi sono bravissimi, tutto lo staff sono veramente speciali, ci hanno fatto divertire per 2 mesi.
0: Bene, questa è una bellissima cosa, sono parole veramente belle, e noi cosa facciamo? Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: E vai. Ciao.

0: Lupo Max che vince questa super seconda tappa della categoria over. Eccoli qua, Lupo Max, vincitore assoluto di questa over, con un bel distacco sulla concorrenza comunque agguerrita. Prenditi l'applauso. Sentite che bel applauso da parte, bellissimo abbraccio. Bravi ragazzi, bravi. Quarto classificato, che non c'è, Andrea Zimbari. Terzo, Giampiero Ciraci. Secondo, Davide Arseni. Vince Massimo Castellano. Super gara, ragazzi. Quanto si... Allora, il sorriso non manca a tutti, quindi anche se sei arrivato secondo...
1: No, è sempre un bel risultato.
0: È un bel risultato?
1: Sì.
0: Te non te lo chiedo neanche quanto sei contento.
2: Sì, sono contento.
0: Molto contento. E la famiglia Ciraci? Qua hai fatto la senior, la junior e la mini.
3: La mini, corretto.
0: E poi?
3: Io ho fatto il miracolo.
0: Hai fatto
3: lui anche.
0: E quindi...
3: Siamo tutti contenti.
0: Anche Matilde, molto brava.
3: Sì, era l'unica ragazza in gara.
0: Tra l'altro, tra un po' che tu, insomma, avrai delle difficoltà a guidare, ti fai portare in giro con la macchina da loro.
3: Non penso proprio.
0: Ah no, guiderà il papà. Bene, un applauso anche alla over. E dal kart, pista fuori, bellissima PGK Circus, ci siamo spostati all'interno del centro commerciale AP Antica. Abbiamo trovato la nostra Letizia, che ci spiegherà ora, vedete già dietro di me dei simulatori, cosa ci sarà adesso.
4: Adesso ci inizieranno le semifinali per quanto riguarda i simulatori, quindi quattro qualificati faranno 10 minuti di prove libere, da cui appunto si decreterà il finalista della tappa della Puglia.
0: Bene, quindi due mesi dove tantissimi piloti si sono sfidati, tanti sim driver si sono sfidati su questi bellissimi simulatori. Anche qui l'adrenalina è tanta.
4: Ovviamente sì, sono tutti bravissimi e speriamo che vinca il migliore.
0: Bene, ok, e noi ci gusteremo tutto ciò che di bello succederà tra pochissimo. Allora ragazzi, la semifinale sta per partire, noi disturbiamo un attimino i concorrenti, andiamo a presentarli e vedremo poi chi sarà il più veloce. Per il momento il più veloce, dopo questi due mesi, è il nostro Simone, dico bene?
5: Sì, sì.
0: Che abbiamo notato una cosa particolare, corri senza scarpe.
5: È per avere un po' più di sensibilità.
0: Ah, quindi tu sei già super allenato, a casa ce l'hai?
5: Sì, sì.
0: Bene, cosa ti aspetti da questa super gara?
5: Speriamo di dare il massimo e almeno qualificarci per la finale.
0: Bene, allora ti auguriamo un super in bocca al lupo e buona gara.
5: Grazie.
0: E poi andiamo avanti con i nostri super...

0: Semifinalisti, siamo in compagnia di
1: Liuzzi, Giovanni.
0: Giovanni Liuzzi, ma ascolta, sei
1: no,
0: parente?
1: Non sei parente.
2: Purtroppo no.
0: Ma il piede non è uguale del nostro Vitantonio. Allora, Imola ti piace?
1: Sì, però non vado mai forte ad Imola, chissà come mai.
0: Ma adesso per il momento in che posizione sei?
1: Secondo.
0: A quanto dal primo?
1: 3,5 decimi.
0: Beh dai, è tutto possibile, no?
1: Se non buco una gomma.
0: Va bene, staremo a vedere. Beh, fagliela bucare tu, no?
1: No, sono molto sportivo.
0: Ok.
2: Mi permetto.
0: Buona gara. E poi abbiamo ancora, lasciamo gli Uzzi, vediamo chi abbiamo qui.
3: Davide Falcone.
0: Ok, Davide, qui la tensione sta aumentando, saranno 10 minuti super tirati.
3: Abbastanza, sì, 10 minuti in cui ho visto già le prime due posizioni che vanno abbastanza forte. Io da parte mia posso solo metterci l'esperienza che ho avuto in passato ai simulatori, poi avendo fatti pochi giri non ho potuto perfezionare il tempo che comunque sarebbe sceso sul 29, però speriamo che magari in 10 minuti riesca a tirare fuori un bel tempo.
0: Bisogna giocarsi tutto adesso, e vai, e noi ti auguriamo una super gara.
1: Grazie.
0: E andiamo poi dall'ultimo, non per importanza, ma siamo con...
4: In realtà penso di essere meritatamente l'ultimo, perché oltretutto sono stato anche ripescato. Mi chiamo Alessandro Argese, sono un docente di meccanica, mi sono trovato a girare qui per caso perché ho provato più a girare coi kart. Poi prima che finisse il PGK Circus ho detto adesso provo a fare un giro anche col simulatore, ne ho fatti appena un turno da 3 giri. Non so come mi sono trovato catapultato qui. Hai presente Steve Bradbury, quello del pattinaggio?
0: Ecco,
4: non so se farò la stessa fine, però all'inizio penso di aver iniziato come lui.
0: Beh, allora noi ti auguriamo una super gara, tra l'altro sei molto simpatico, quindi se non vinci in simpatia sei sicuramente da pole position.
4: Eh già, un saluto ai telespettatori di Sky.
0: E vai, e quindi super gara per il nostro
4: Alessandro.
0: Alessandro, vai!

Amici di GoTV, la gara, come avete visto, è partita da pochissimo. La concentrazione veramente qui e la tensione si taglia con il coltello. Ma andiamo a vedere un po' la classifica attuale. Tra i primi due c'è poco distacco. Infatti Simone Caligiore è primo per il momento con 1.31.943. In seconda posizione, a soli 385 millesimi, troviamo il buon Giovanni Liuzzi, poi Alessandro Argese segue e Davide Falcone. Quindi, che dire, qui la gara soprattutto per i primi due sarà veramente molto molto tirata, ma godiamoci gli ultimi minuti di questa super gara.

0: ed è incredibile perché Simone Caligiore 1:30:208, guardate a quant'è il secondo, Giovanni Liuzzi soli 14 millesimi, poi segue Davide Falcone, Alessandro Argese, ma qui veramente ci si gioca il tutto per tutto, come una gara di Formula 1, ed è finita con Super Simone Caligiore per soli 14 millesimi, va a vincere questa super gara. Ragazzi, datevi la mano perché avete fatto una super super 14 millesimi, sai quanto sono?
1: 14 millesimi.
0: 14 millesimi.
1: È un infarto.
0: Cos'è?
1: È stato bravissimo.
0: Bravissimo, però anche insomma, un po' di, come si dice, perché 14 millesimi sono un non nulla.
2: Niente. Sì, è stata abbastanza dura, da tanto tempo che non venivo qua, quindi abituarmi è stato un po' difficile, però alla fine.
0: Sei contento?
2: Sono contento, sì.
0: Bene, adesso ragazzi, tutti alle premiazioni, che ci sarà questa super premiazione di questi super piloti del campionato di simulatori qui PGK Circus. Andiamo?
2: Sì. Vai.
0: Partiamo dal quarto classificato, Alessandro Argese.

0: Facciamo un bel applauso. Vieni Alessandro, medaglia e vai. Terzo classificato, gradino più basso del podio, Davide Falcone. Attenzione perché i primi due ragazzi ci hanno regalato uno spettacolo straordinario. Il secondo, Giovanni Liuzzi. Ecco di qua. E il primo, pensate che vince con soli 14 millesimi, è Simone Caligiore. Allora Simone, 14 millesimi, niente.
1: Sì, è stata molto combattuta.
0: E tu quanto sei arrabbiato?
2: No, combattuto ma no, però me ne scappo troppo.
0: Non sei arrabbiato per soli 14 millesimi, non ti sei aggiudicato il pass per la finalissima?
2: No, è meglio perché ho tirato un botto con la dall'ara, non so se riesco a pagare il conto.
0: Ah, ma arriverà la fattura da parte della PGK Circus. Tu invece preparati perché tra, nei prossimi mesi ci sarà la finalissima in data ancora da destinarsi, ma lì dovrai tirare fuori il 110%.
1: Vediamo che riusciamo a combinare.
0: E accompagniamo questi Super Sim Driver con un grande applauso. Io volevo ringraziare PGK Circus, tutto lo staff, veramente, perché sono persone eccezionali che ci mettono il cuore, l'anima, la professionalità. E che dire, un grande applauso ancora a tutti voi e viva la Puglia! Viva la Puglia, terra di motori, terra anche di sole, di mare e di belle gnocche.
3: È buono, buono.
0: E vai a tutti! Bene ragazzi, da PGK Circus, Mesagne è tutto. Pensiamo che ci vediamo l'anno prossimo, no? Staremo a vedere cosa deciderà PGK Circus. Ciao!
4: Questo programma è offerto da...

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo arrivati a una puntata molto ricca. Abbiamo il 25esimo del trofeo Città di Lumezzane, quindi questa puntata sarà tutta dedicata a vedere questo splendido trofeo che ormai da 25 edizioni fa tutta la provincia e gira a mezzo la provincia e ha un bellissimi passaggi che fa verso la Franciacorta, dove ci sarà la Power Stage a Passirano. Quindi puntata ricca e ci vediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, 25esimo trofeo Lumezzane, siamo qui con il presidente, il grande Belucci. Allora, edizione splendida, edizione che nonostante il tempo che sembra faccia le bizze, ma sicuramente sarà uno splendido tempo, è veramente grandiosa. 25esimo, 25 anni sono tanti.
1: Beh, 25 anni e non li dimostra, come si suol dire, però è una gara di campionato italiano, ripeto, è una gara importante per quasi professionisti, perché i tempi sono veramente molto tirati.
0: Giustamente, essendo gara di campionato italiano, prove tirate, prove difficili, e quindi vedremo domenica sera chi l'avrà spuntata tra tutti i top driver che ci sono qui. Amici di Motori a 360 gradi, presenza d'eccezione al 25esimo trofeo Città di Lumezzane. Allora, Diego, orgoglio bresciano che porta in giro per tutta la provincia, l'Italia e nel mondo queste prove, ormai le auto storiche sono diventate una cosa tranquilla e normale per voi.
2: Guarda, allora innanzitutto noi siamo felicissimi dell'invito che ci è stato fatto, perché comunque per noi l'importante è proprio valorizzare tutte le manifestazioni del territorio. Sicuramente la città di Brescia e la sua provincia ama questo tipo di manifestazioni.

e noi non possiamo fare altro che essere contenti di potergli dare ancora più voce. Non l'avrei mai pensato di farlo nella vita e quindi io sono felicissimo e quindi ringrazio anche tutte le persone che ci seguono, che ci danno un po' più la forza di poter far vedere questo della maniera, diciamo, un

0: importantissimo per dare continuità al territorio.
1: Bene, come avete sentito, la gogliardia e il divertimento che porteranno i ragazzi di Orgoglio Bresciano è sempre un piacere. Grazie ragazzi e divertitevi. Grazie.

0: intorno all'ovile, sulle strade tortuose di Lumezzane. Siete carichi? Ti vedo però con questa barbetta un po' lunga, nottata difficile. Cosa mi hai fatto? Marzia, cosa gli hai fatto?
1: Sì, bene, bene. Ritorniamo a Lumezzane come per riscattarci, perché l'anno scorso l'abbiamo dovuta abbandonare, quindi siamo carichi.
0: Assolutamente sì, l'occhietto è aggressivo, quindi vedo che è pronta sui radar.
2: È una gara bella impegnativa, sì, quindi come piace a noi adesso, quindi va bene, speriamo.
0: Forza, carichi, ciao! Ritorno a casa, direi che sulle tue strade ti trovi benissimo e ti stai trovando molto bene con la nuova macchina.
3: Sì, c'è già un bel feeling, sono contento perché appunto la macchina va bene, io mi trovo bene, vediamo cosa succede, dai.
0: Ma il passaggio da chiuso ad aperta hai trovato particolarità oppure ti trovi bene, stai trovando bene?
3: Beh, aperta è più difficile, sembrerebbe il contrario, invece è più difficile perché ci sono meno appoggi e poi insomma si è magari distratti un po' di più dagli eventi esterni così. Però l'importante è prenderci, avere in mano bene la macchina, poi succederà quello che succederà.
0: Buon divertimento, ciao!
3: Ciao, ciao!

0: Allora, siamo arrivati ad Adro, è una sorta di CEO di raduno, perché tutti radunati qui per in attesa delle prove. Il buon Turelli cosa dice, come sta andando?
1: Bella gara, bel percorso, i tempi vogliamo capire adesso perché non capiamo se abbiamo fatto bene o fatto male. Abbiamo corretto un po' di prove, vediamo se ho corretto correttamente.
0: Allora Andrea, come sta andando e come ti sono sembrate le prove?
2: Ma sì, come al solito qualche inganno, cercano di inserirlo gli organizzatori, giusto così la giornata si è definitivamente aperta dal freschino, ecco, di stamattina. Adesso abbiamo davvero una bella temperatura, quindi piacevole, adesso affrontiamo il resto.

0: come stanno andando le prove e come ti sono sembrate?
1: Ma direi che la gara ha un ritmo bellissimo dal mio punto di vista, prova abbastanza bene all'interno, poi vediamo il riscontro, perché la gara è ancora molto lunga, sì. Vediamo almeno dopo la prima tappa di tirare un minimo di conclusione sulle prove che facciamo, però per ora siamo soddisfatti.
0: La macchina sulle strade belle impervie non ti ha dato nessun problema?
1: No, direi che quella... Ma diciamo che è un mulo, il famoso mulo.
0: Allora, Caterina, come sta andando?
2: Ma sì, sta andando bene, non lamentiamoci. Il paesaggio è meraviglioso. E gli scorci sul lago d'Iseo, quando siamo arrivati da Penne di Sulzano, veramente da togliere il fiato. Fantastici da fotografia, anche se solitamente foto non le faccio in gara. Però stavolta non ho rinunciato. E no, prove comunque tecniche. Cioè, il Lumezzane è quello tosto che conosciamo e che ci fa divertire, che ci dà adrenalina, insomma. Quindi quest'anno un bel mix.
0: Ottimo, allora dita incrociate. Forza, ragazzi. Amici di Motore a 360 gradi, dopo averli visti sulla discesa del Nistisino, veramente due pendoli che sembravano piloti realisti, e alla fermata

0: entrata della stazione hanno guardato i freni perché c'erano questi freni che non andavano. Prima giornata com'è andata?
1: Beh, bellissimo, guarda, siamo partiti con grande entusiasmo e poi man mano la strada, diciamo, ci portava in situazioni che non avevamo mai visto noi della provincia, e insomma ci siamo entusiasmati, bellissimo. Poi io ripeto, quando vedo i laghi io impazzisco, quindi nello scollinare, vedere il lago e poi costeggiarlo è stupendo. Tra l'altro abbiamo fatto anche dei borghi interni che non avevamo mai visto, veramente c'è sempre da scoprire questa città e la scopriamo anche attraverso queste manifestazioni stupende. Speriamo di aver portato anche un po' sui social di non solo la manifestazione ma anche questi borghi e queste l'entroterra di Brescia che troppo spesso a volte non visitiamo perché siamo bresciani e quindi lo diamo tutto per scontato.
0: Di la verità, passando e scendendo quando hai visto il lago Pirlotto Bordolago ti veniva voglia?
1: Guarda, io ti dico, più che Pirlotto, che sono io già un Pirlotto, un bagno me lo sarei fatto volentieri.
0: L'hai visto carico? Quindi
2: carico, io vorrei fare una ripresa a Matteo perché forse vado carico, ma Matte secondo me,
0: infatti adesso stavo andando a chiedere il suo fiato dove sono stati gli spaventi. Allora, qualche spavento dov'è che l'hai preso?
3: Ma non ci sono stati spaventi, anzi dicevo prima a Diego che Brescia è davvero bella, passi dalle vacche in montagna al lago a dove fanno il vino, e è stata una bella esperienza, una bellissima prima tappa, e ci siamo divertiti. Lo spavento sì, sui freni e il fumo, però davvero bella tappa.
0: Siamo con la padrona di casa, allora direi che come ogni anno ormai sta diventando una tappa fissa ed è sempre bello che gli enti siano vicini alle manifestazioni.
4: Divino. Graditissimi gli ospiti, graditissime le automobili, incuriosiscono, ci sarà di nuovo molta gente, ci tengo particolarmente, la giornata vi aiuta. Cosa vi devo dire? Scoprire la Franciacorta, che lo facciate mi fa piacere, però dovete scoprire anche Passirano perché offre una realtà davvero particolarmente interessante e intrigante. L'ingresso al paese, tra l'altro, non vi sarà sfuggito, è una meravigliosa locomotiva in grandezza naturale fatta da un nostro speciale artigiano, e entrando a Passirano la vedano tutti, la osservino, si fermino, perché credo che non ce ne siano molti di paesi che hanno una situazione così prestigiosa. Poi abbiamo un castello meraviglioso e ci sono tante altre cose. Ci abbiamo le cantine, io parlo sempre anche di quelle perché le cantine sono veramente l'attrattiva di tante persone che vengono da fuori e scoprono Passirano. Uscendo dall'autostrada, tra l'altro, il casello di Ospitaletto è mappato sotto il comune di Passirano, per cui incominciamo da lì a rivendicare il nostro territorio.
0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla conclusione del primo giorno. Come vedete alle nostre spalle i concorrenti stanno facendo la Power Stage, siamo con l'anfitrione, con Claudio. Allora, Claudio Bugatti, come sta andando questo primo giorno? E direi che il tempo è stato fantastico perché fresco, così direi il top.
5: Esatto, dopo quanti giorni, 2 mesi di caldo intenso, l'estate sta volgendo al termine, oggi non ha piovuto per fortuna perché nei giorni scorsi per via del tempo ci ha fatto dannare e difatti c'è stato dei problemi sul roadbook e non me ne tolgo.
0: Penso che puoi ancora controllare le frane, quindi quello non ce la fai ancora.
5: Quella di ieri a mezzogiorno, ma quella della settimana scorsa che ci ha fatto cambiare di nuovo un paese, quella di un'altra di 3 giorni fa che ha tempestato, 2 settimane scorsa ha tempestato, ha distrutto una marea soprattutto in queste parti, quella dell'altro giorno che è venuto un nubifragio, e insomma i paesi, hai dovuto cambiare roadbook alla fine e qualche qualche imprecisione c'è stata purtroppo.
0: Però direi tutto bene perché sono arrivati tutti tranquilli, passaggi bellissimi, l'abbiamo seguita tutta, quindi gran bei passaggi. Qualcuno arrivava in fondo al Nistisino, si sentiva bella puzza di freni, quindi direi che è andata bene.
5: Nistisino sì, quella mette alla prova i freni, però diciamo che Nistisino è una strada nostra bella. Il freno, le pastiglie consumate ne valgono lo spettacolo che poi quando siete passati, perché io purtroppo non l'ho fatta, si è aperto il cielo.
0: Un lago splendido.
5: Esatto, poi il lago di Iseo, come il lago di Garda, non togliamo niente dal lago di Garda, ma il lago di Iseo è un lago molto particolare, diciamo solo con l'isola più grossa d'Europa,
0: esatto.
5: E la lagunare.
0: Esatto. Quindi un bilancio di questa prima giornata, direi tutto bene e pronti per domani.
5: Sì, tutto bene, adesso sono in segreteria, stanno svolgendo i loro compiti di dei messa a punto del tutto e

0: A domani.
1: Perfetto, grazie a tutti. Allora, a domani, grazie Claudio, ci vediamo domani alla chiusura a Lumezzane.
2: Pubblicità.
3: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

Amici di Motore a 360 gradi, siamo al secondo giorno del trofeo circuito di Città di Lumezzane, che è partito questa mattina da Passirano. Adesso siamo arrivati qui in città, faranno un passaggio in castello con una sorta di timbro CO fatto qui tra lo chalet e le pendici del castello, per riscendere per poi proseguire la giornata, che si svilupperà poi verso la Valsabbia, arrivando poi a Bione, per poi rientrare su Lumezzane. Sentiremo le impressioni dei partecipanti e vedremo poi all'arrivo chi sarà stato il vincitore di questa seconda appassionante giornata.

0: siamo arrivati a Villa Carcina alle ultime prove dalla partenza del trofeo Avis, che poi riporterà fino a Lumezzane. Le macchine si sono tutte incolonnate, le prime sono già ai nastri di partenza, vediamo che stanno già facendo le prove e arriveranno in piazza Portegaia a Lumezzane. Vedremo quindi chi l'ha spuntata in questo trofeo città di Lumezzane, 25esima edizione. Siamo con un amico che viene dalla lontana Sicilia ma che è anche organizzatore di manifestazioni, quindi. Allora, com'è andata questa trasferta in terra bresciana?
1: Diciamo bene, ci stiamo divertendo, anche se ritengo che la gara è un pochettino pericolose perché attraversiamo tante stradine, tanti paesini dove purtroppo le prove sono un po' tirate e passando questi paesini si rischia sempre.
0: Senti soddisfatto, la gara, la macchina è andata bene, tutto a posto?
1: Sì, adesso ci sono le ultime 15 prove, speriamo che arriviamo alla fine e poi da domani pensiamo al trofeo Cave di Cusa, che è in Sicilia, che è l'ultima gara del Cireas, e speriamo di portare qualche concorrente anche del nord.
0: Sicuramente, grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.
0: Adesso siamo qui con Marco Benanti, addetto stampa dell'ACI, sempre presente, avete visto ieri sera la Power Stage, grande partecipazione della gente. Marco, allora, direi che due belle giornate, intense, il tempo per fortuna ha retto, è andato tutto bene, dai.
2: Direi di sì, percorso abbastanza impegnativo, almeno così mi hanno detto i concorrenti, sicché come deve essere una gara di campionato italiano. Campionato italiano che, come sapete, è abbastanza articolato dal punto di vista geografico, perché le gare, per l'appunto, si va da Lumezzane alla Sardegna, alla Sicilia, dato che intervista

0: Stato poco fa l'amico Franco Gommare. Il livello è molto alto, in questi anni è cresciuto moltissimo, anche se il movimento della regolarità vive una stagione molto importante, perché come sai, come voi raccontate praticamente ogni giorno, ci sono degli appuntamenti, degli eventi, delle manifestazioni praticamente quasi ogni fine settimana.
1: Sì, con
0: quindi,
1: tante concomitanze.
0: Tante concomitanze che talvolta ovviamente rischiano purtroppo di danneggiare nei numeri delle competizioni importanti, così come questa. Serve però un ricambio generazionale. Con i nuovi regolamenti anche una Young Timer può fare una gara di regolarità, può partecipare al campionato italiano, i costi non sono eccessivi. Serve però mettere mano ai regolamenti, cercare di avvicinare quanti più giovani possibile, anche quante più donne. Un appello che provo a farvi,
1: assolutamente,
0: i costi sono molto bassi, sono irrisori per partecipare ad una gara di regolarità. Appassionatevi, seguite questa disciplina, perché è molto affascinante. Grazie anche a voi per quello che fate, per l'opera di divulgazione, diffusione che fate attraverso i vostri canali. Noi vi siamo assolutamente grati, quindi chiudo così, ringrazio te e ringrazio tutti i vostri ascoltatori, chi vi segue attraverso i vostri canali. Grazie per quello che fate.
1: E siamo al momento finale. Premiazioni ci saranno, un arrivo al Cardiopalma per tutti i partecipanti. Allora, Presidente, direi che è andato tutto bene, due giorni che fortunatamente non hanno dato pioggia, anche i nuvoloni c'erano, invece sì, se ne sono andati. Per il resto, gara, ho sentito, tirata da davvero campionato italiano.
2: Gara, sì, è vero, molto tirata, davvero campionato italiano come dici tu. E cioè, per fortuna è una gara di campionato, per cui non è una passeggiata come tanti anni fa. Si impegnano sia i concorrenti sia le automobili.
1: Federico, un percorso che a detta di tutti è stato molto interessante, ma bello tosto.
3: Molto tosto, infatti ne parlavo prima col presidente, l'abbiamo fatto e pensato proprio difficile. Questa, di solito dico tecnico, ma questa volta è proprio difficile. Poi difficile perché i partecipanti sono veramente i top driver della regolarità italiana, e quindi non possiamo che proporgli qualcosa di molto molto molto difficile, e quest'anno diciamo che li abbiamo contentati, diciamo così.
1: Siamo alla finale, veramente al finale, in attesa, fremente attesa delle classifiche, con il padrone di casa. Il sindaco Josef Facchini è sempre un grande, perché riesce ad essere vicino alle manifestazioni, e per i 25 anni è stato ancora più un piacere.
4: Assolutamente sì, era doveroso esserci, anche perché in questo periodo dell'anno la città di Lumezzane si trasforma in un grande evento e diventa città di motori, di passione, di colori e di auto che hanno fatto la storia. Siamo davvero fortunati ad avere un'organizzazione di questo evento da parte di Lume Eventi, che davvero in questo 25esimo anniversario si sono superati, perché giustamente deve rimanere negli annali, perché 25 anni di grandi gare non sono da poco sicuramente.
1: Ultima battuta, chiediamo a Francesca: com'è stata questa edizione?
5: Questa edizione è stata bella, emozionante, piena, perché ci siamo ritrovati ad avere una piazza comunque sempre attiva, tra ieri sera con il concerto delle Alea, con l'associazione Lumea che ha creato un'unione con i commercianti, quindi abbiamo veramente trovato una Lumezzane pronta ad accogliere un evento veramente da ricordare. Abbiamo 25 anni di storia, quindi io seguo questa manifestazione ormai, penso sia la sesta edizione, che mi vede come speaker. È sempre un onore essere qui, anzi colgo l'occasione per ringraziare ovviamente Claudio Bugatti, tutta la Lume Eventi, e fare un complimento, perché so quanto può essere faticoso organizzare un evento di questa portata.
1: Abbiamo avuto il padrone di casa, il grande sindaco, ma abbiamo anche Anna Bugatti, che è assessore allo sport, che ha curato un po' anche la presenza di altri sport e altri enti che sono qui in piazza. Direi che un 25esimo di questa città di Lumezzane che è riuscito a polarizzare, e lei è stata bravissima a polarizzare anche altre realtà.
6: Buonasera a tutti, sì, grazie mille intanto per i complimenti. È davvero un grande onore poter ospitare la 25esima edizione del trofeo Città di Lumezzane, e quest'anno, oltre ad avere le premiazioni questa sera abbiamo potuto, in occasione delle premiazioni appunto, celebrare anche la nuova squadra per la nuova stagione del Lumezzane Virtus Basket di Lumezzane, e per noi è comunque una grande soddisfazione poter conciliare tutto lo sport lumezzanese e coinvolgerlo in una grande festa come è stata la due giorni del trofeo Città di Lumezzane.
1: Abbiamo come sempre dei grandi protagonisti, perché si è formata una coppia che si sta veramente si è formata per quasi caso, sembra dire così ma non è vero, e invece stanno avendo grandi risultati. Fabio, che trofeo Città di Lumezzane è stato quest'anno?
7: Innanzitutto grazie per i protagonisti, anche se il terzo posto lascia un po', così non vorrei essere abituato al secondo, al terzo posto.
1: Tu sei abituato a vincere, quindi non ti piace.
7: Va bene, sì. Però no, ecco, fin dall'inizio è stata una gara bella combattuta, con prove tecniche a livelli altissimi, proprio a livello del Cireas direi che ci sta tutta. Qualcosa è mancato, potevano probabilmente allungare qualche prova, che poi per evitare le solite contestazioni e evitare anche dei rischi che probabilmente qualcuno è andato a fare o a rincorrere. Comunque niente, direi che siamo soddisfatti, visto che c'è la classifica adesso la terza posizione per poco, perché per di più il secondo è passato solo per il coefficiente, quindi
1: eravate in ogni caso prima.
7: Eravamo comunque messi abbastanza bene, fin da ieri abbiamo visto che potevamo proprio battagliare per questo benedetto podio.
1: Questo sodalizio si sta sempre più formando, vi trovate bene, tu che sei una precisina, perché ti chiamo la svizzerina di Mantova, quindi per me sei nata svizzerina, sei di Lugano Mantovano, direi che ti stai trovando bene, anche con la macchina ti trovi bene, hai capito anche oggi che sicuramente stavate andando bene.
8: Sì, abbiamo capito fin da subito che comunque la gara sarebbe stata molto complicata, soprattutto come navigazione oggi, prove molto tecniche, quindi belle toste come piacciono a noi regolaristi, insomma, che giusti. Ci tengono, giusti. E, quindi gara goduta, perché è una gara veloce, una gara ritmata, qualche pecca qua e là come ha detto Fabio, però ecco, il sodalizio c'è.
1: Siamo con le vincitrici del trofeo femminile, piazzate fantasticamente, e oltre ad aver vinto qui al trofeo Lumezzane sono anche campionesse italiane, quindi ragazzi abbiamo qua la creme. Com'è andata la gara?
9: È andata bene, tosta, dura, abbiamo avuto problemi anche con la macchina, per cui arrivare in fondo è stata una conquista in tutti i sensi.
1: Fantastica. Allora, c'è stato un punto dove vi siete dette, stiamo andando bene, quindi ce la possiamo fare.
10: No, fino all'ultimo non abbiamo mai smesso di lottare, perché è stata dura, ci sono state delle difficoltà, però insomma siamo arrivate in fondo bene, siamo contente.
1: Siamo alla chiusura di questo Città di Lumezzane con il presidentissimo. Allora, Gian Piero, direi che è stata una bella edizione, bella tosta, tutti l'hanno detto, per il 25esimo avete fatto un grande regalo al campionato.
2: Ma effettivamente è stata una bella gara, molto, molto tosta da professionisti, perché alla fine erano stanchi ma molto soddisfatti delle prove, il che mi fa molto piacere, e noi cercheremo sempre di migliorare, però mi sembra che è stato un buon livello.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia

0: garanzia, è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita

0: dagli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni

0: anni produce Montascale, che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I Montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione.

0: Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica.

0: Montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica.

0: pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama. No, avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua, sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse. Quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Manteniamo le anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare, portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le osse, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca. E prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia. E osserva l'immobilità e osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende. Può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere enorme ripercussione fisiologica, una tensione o semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente, quando parliamo di ansia parliamo di manas na nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che è da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsi nel qui e ora è guardare e osservare i pensieri. Che appaiono, li accogli,

Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la parte esterna.

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento. Andiamo a inspirare. La prima azione che faremo sarà fare Vimukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio là il rilassamento, il pensiero. Il momento presente, la tua connessione. Vimukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola, e quando espiriamo, le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Quindi sente questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

tutto quello che non serve. E connettiti, sentendo il tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4. Blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4, ancora per 8 volte, ognuno al suo ritmo.

Dopo questi 8 C, 9 C, 9 volte, osserva cosa avviene, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. Adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. Adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente. Prima nel Shavasana e andiamo a portare le gambe distese, unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo. E portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, un movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra. Prima senti tutti i massaggi sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto, poi dall'altra parte.

E respira fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe, guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, la gamba entra e ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento, dare lo stimolo al sistema.

Poi rimaniamo verso la destra, inspirando, andiamo a portare il braccio vicino, inspirando facciamo un cerchio e torniamo indietro, ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento, e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento, inspiro in centro.

ritorno a te, se accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte. Inspiro, vado a portare i bracci vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e lo sguardo, torno verso l'alto.

riporto i piedi al pavimento. Da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai. Sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare. Portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore. I palmi rivolti verso fuori. Questo è un mudra del nostro corpo.

Poi riportiamo metà all'universo, i glutei, uno al petto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due respiri. Riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto, per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare vicino alla bocca e il miolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare e il gusto. Quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare dal naso e espirando facciamo la bramari, il suono dell'ape, per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano, indice nell'occhio, proprio

sutilmente naso sotto, anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, il pavimento, andiamo in Balasana. E
1: qua facciamo ancora per 3 volte bramare, questo supplemento.

0: Sono con le mani sulle spalle, girati la colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste.

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

0: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre, 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
1: L'81esima Assemblea Generale dell'ONU all'insegna delle principali crisi mondiali, un banco di prova della capacità dei leader di parlarsi e trovare soluzioni. Nella settimana di alto livello, parola ai capi di Stato e di Governo, a partire dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Trump, che difende le sue scelte con l'Iran e promette di ripristinare la libertà di navigazione. Il francese Emmanuel Macron invita a non far mancare le armi agli amici ucraini e guarda all'India per riaprire lo stretto di Hormuz. L'Unione Europea invece ne approfitta per lanciare una rete per il multilateralismo con Australia, Barbados, Brasile, Canada, India e Kenya. L'obiettivo è cooperare alla pace duratura. A 4 anni dal cessate il fuoco soffiano venti di guerra nella regione settentrionale del Tigray. I combattenti del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino hanno rivendicato il controllo dei principali aeroporti della regione, una mossa a cui è seguito l'annuncio dell'Ethiopian Airlines della sospensione dei voli presso gli scali di Makalè, Aksum e Shireh. Questi sviluppi seguono la nascita di un'alleanza di 7 gruppi armati che si propone di rovesciare il regime di Addis Abeba e guidare la transizione politica inclusiva. L'estate scorsa si sono registrati nuovi scontri tra esercito federale e combattenti armati, eredità della guerra civile che tra il 2020 e il 2022 causò oltre 500.000 di morti. Ad Haiti la violenza delle gang armate non rallenta. Quasi 1,5 milioni le persone costrette a lasciare le proprie case secondo l'ONU, che avverte anche del rischio malnutrizione acuta per più di 250.000 bambini con meno di 5 anni. È anche per chiedere sostegno internazionale che il premier Alexis Didier Filsemé si è recato all'81esima Assemblea Generale ONU di New York, anche per incoraggiare il rinnovo di una missione di caschi blu anti-gang su cui voterà il Consiglio di Sicurezza il 30 settembre. Incontrerà poi il presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, e il premier del Canada, Mark Carney, che nei giorni scorsi ha stanziato oltre 500 milioni per il rafforzamento di sicurezza e governance. Filsemé chiede appoggio anche per la tenuta di elezioni credibili e trasparenti attese da 10 anni. L'Unione Europea e le Filippine hanno raggiunto una sostanziale intesa su un accordo di libero scambio, segnando una tappa fondamentale per entrambe le parti. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica, Maros Sefcovic, dopo l'incontro con la segretaria al commercio e all'industria delle Filippine, Cristina Roque. Secondo Costa, l'accordo è importante perché invia un chiaro segnale di un rafforzato impegno tra l'UE e le Filippine, ancorato al comune interesse per un ordine internazionale aperto, inclusivo e basato su regole nell'attuale volatile contesto globale. L'intesa punta ad assicurare flussi commerciali e di investimento più forti, migliorando le condizioni per esportatori, fornitori di servizi e investitori da ambo le parti. Contribuirà inoltre a rafforzare la presenza del blocco europeo nell'Indo-Pacifico.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. La copertina di oggi è dedicata alla cronaca. Nei confronti dell'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, e di altre due persone sono cadute tutte le accuse per presunti illeciti in appalti pubblici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. A disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti.

0: ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, sono trascorsi 6 mesi dall'assalto al postamat di Santomenna, che da allora è ancora senza ufficio postale con numerosi disagi per i cittadini. Sentiamo.
0: A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello postamat provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Santomenna resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. È così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Santomenna si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.
1: Proseguiamo con la cronaca. Un trentenne è stato arrestato a Campania con l'accusa di estorsione. Scopriamo cosa è accaduto nel prossimo servizio.
0: Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campania. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono, di persona, in strada, ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campania, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emerso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione, che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.
1: E adesso ci spostiamo a Salerno, dove il procuratore Francesco Cantone ha incontrato la stampa e ha affermato di volere la massima trasparenza con i giornalisti. Ascoltiamo la sua intervista.
0: Massima trasparenza con i giornalisti. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno, Raffaele Cantone, nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
3: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze

0: forze di polizia. E queste, all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
1: L'ultima cosa in merito, appunto, ai codici rossi: c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
0: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È un'emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
2: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Due coniugi di Eboli sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Marito e moglie infatti detenevano ben 38 cani in pessime condizioni all'interno di un casolare diroccato. Sentiamo. 38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua. Nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2.300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani.
1: All'Università degli Studi di Salerno è tutto pronto per la consegna della laurea honoris causa a Vasco Rossi. Intanto sono state annunciate nuove sedi sul territorio. Federica Pistone.
2: Con la conferenza stampa Unisa Guarda al Futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche.

0: dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al Visiting Professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.
1: A Ponte Cagnano sono in corso gli ultimi interventi sui reperti individuati nel corso di recenti scavi di archeologia preventiva che poi verranno esposti presso il MAP. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Si avviano verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano, gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio. Questa domenica alle grotte di Pertosa-Auletta torna diversamente Speleo, un'iniziativa che nasce dalla volontà di avvicinare alla speleologia anche le persone con disabilità. I dettagli nel servizio di Elena Comuniello.
1: Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosa-Auletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.
0: Ci spostiamo a Potenza, dove boom di prenotazioni per la mostra sul Narciso di Caravaggio, che si potrà ammirare fino al 30 novembre presso il Museo Archeologico Provinciale. Vediamo! Cresce senza sosta l'interesse per la mostra Caravaggio, Narciso, il mito di un capolavoro, inaugurata lo scorso 10 settembre al Museo Archeologico Provinciale di Potenza. A sottolineare il successo dell'esposizione, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, è stata l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, che con la direttrice generale Margherita Sarli ha portato il capolavoro nel capoluogo lucano dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma. A pochi giorni dall'inaugurazione, si legge in un comunicato dell'APT, la piattaforma di prenotazione online alla mostra ha superato quota 22.000 prenotazioni, un dato che colloca l'iniziativa tra le più seguite mai realizzate in Basilicata e che conferma la capacità di un capoluogo di provincia di attrarre pubblico su un evento di caratura nazionale. L'APT ha inoltre specificato che un capitolo a parte merita la risposta del mondo della scuola. Sono infatti numerosi gli istituti di ogni ordine e grado, provenienti da tutta la regione e non solo, che hanno aderito ai percorsi didattici pensati appositamente per le classi in visita, prenotando ingressi dedicati per l'anno scolastico appena avviato. Il progetto espositivo, articolato in un racconto in 5 atti tra archeologia, mito, rinascimento, barocco e novecento lucano, si presta infatti a una lettura trasversale che intreccia storia dell'arte, letteratura classica e linguaggio contemporaneo, offrendo ai docenti uno strumento di approfondimento che va ben oltre la singola visita guidata. L'ingresso alla mostra, che resta visitabile fino al 30 novembre 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, si può effettuare previa prenotazione obbligatoria sul portale basilicataturistica.it, dove è possibile consultare anche i pacchetti didattici riservati alle scuole e i tour di scoperta del territorio. E concludiamo con lo sport. Buon inizio per la Valdiano Volley, che ieri ha vinto con un netto 4-0 nella prima amichevole contro il CUS Unical Cosenza. Sentiamo!
2: Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio, e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il CUS Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me.

0: Tu con il becco riesci a mangiare facilmente, ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.
1: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?
1: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
0: Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
2: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.
1: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
0: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.
1: Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte. La rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
4: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane allora si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
5: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
4: Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
0: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
1: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
5: Piccolo? E chi tu?
4: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
1: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, se no il contadino si preoccupa.
0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
5: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
4: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
4: Certo! E come? Vediamo!
0: Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
0: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
4: No.
0: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
5: No.
4: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
5: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
4: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

0: giorno una giovane ragazza, Badu, che cercava una cura per il suo vecchio e malato padre, stava camminando attraverso la foresta. Stava raccogliendo diversi frutti dagli alberi, sperando di trovare piante curative. Questa è una foglia di violetta. Forse potrà aiutare mio padre a stare meglio. Mentre Badu camminava con frutti e piante che aveva raccolto nella sua borsa, vide un'anziana signora che camminava lentamente davanti a lei. Badu volle immediatamente andarla a aiutare. «Salve signora, vuole che l'aiuti?» L'anziana guardò Badu da sotto il cappuccio.
1: «Grazie, giovane ragazza!

0: Il mio bastone da passeggio si è rotto lungo la strada. Cammino molto lentamente per non cadere.
1: Badu si guardò intorno e camminò verso la zona rocciosa proprio dietro di lei. Si è fatta strada a malapena intorno alla scogliera e trovò un ramo forte e robusto. E con questo ramo, attraverso un bordo di una pietra tagliente, ha trasformato il ramo in un bastone da passeggio. Poi l'ha consegnato all'anziana. Ecco a lei! Può camminare per il resto della strada, da qui in modo più sicuro.
0: Mi hai scaldato il cuore il fatto che tu abbia lavorato così duramente per me, giovane ragazza, grazie. Ma perché hai fatto questo per qualcuno che non conosci?
1: Anche mio padre è molto malato. Pertanto non importa chi è vecchio o malato, quella persona deve essere aiutata. L'anziana era impressionata dalle parole di Badu e le mostrò la piccola scatola magica che portava con sé. Ma proprio allora un ricco mercante passato le vide. Si nascose dietro un albero per ascoltare l'anziana e la giovane ragazza.
0: Prendi questa scatola magica, giovane ragazza, e portala a tuo padre. Qui dentro troverai sempre cure e nutrienti.
1: Grazie, ma avete bisogno anche di questo.
0: Mi hai dato quello di cui avevo veramente bisogno, il mio bastone da passeggio. Ora, prendi questa scatola magica e condividila solo con le persone che ne hanno bisogno. Non dimenticarlo, altrimenti la scatola magica è inutile.
2: Cosa? Una scatola magica? Se riesco a prenderla e a venderla, diventerò molto ricco!
1: La giovane ragazza Badu prese la vecchia scatola della donna. Quando la aprì, ci trovò dell'acqua, pane e una manciata di noci. Mentre l'anziana stava lentamente scomparendo dalla vista, Badu tornò a casa. In arrivo ha incontrato l'astuto mercante che prima origliava. Il mercante le disse che voleva comprare la scatola che aveva Badu.
2: Ti darò in cambio un sacco di soldi! Puoi fare tante cose con tutti quei soldi!
1: No, condivido solo questa scatola con coloro che ne hanno veramente bisogno. Buona giornata a voi! Badu continuò a camminare verso la sua casa. Dopo un po' di tempo, una capra molto affamata apparve davanti a lei. La capra era così magra che Badu le ha dato la pagnotta nella scatola. Ecco a te, dolce capra. Questa scatola è già magica. I contenuti non finiscono mai. Mangia quanto vuoi. La capra mangiò il pane con grande appetito. La giovane ragazza continuò la sua strada. Questa volta un albero di cacao secco apparve davanti a lei. Oh, chi ti ha lasciato così assetato, albero di cacao? Hai dei cacao così belli. Le persone possono fare del delizioso cioccolato da loro. I rami dell'albero erano così sottili che Badu non può resistere e innaffiò le radici dell'albero con l'acqua della scatola. L'albero assorbì immediatamente l'acqua. Ah, presto un sacco di cacao rifiorirà sui vostri rami. Badu continuò per la sua strada. Ma dopo un po' voleva fermarsi e riposare perché era molto stanca. A quel tempo lo stesso astuto mercante è apparso di nuovo davanti a Badu sotto mentite spoglie.
2: Salve! Sono il guardiano del palazzo. Se sei stanca, ti posso portare a cavallo fino a destinazione.
1: In realtà sarebbe fantastico, signor guardiano. Sono un po' stanca e abbastanza affamata.
2: Prego, signorina. Ma quando arriveremo a destinazione, dovrai darmi come mancia quella piccola scatola.
0: Cosa? Lei non è un guardiano. Lei è quel mercante.
1: No, assolutamente no. Buona giornata a voi! Badu continuò a camminare attraverso la foresta con passi veloci. Voleva mangiare una manciata di noci dalla scatola perché aveva fame. Tuttavia, ha visto una famiglia di scoiattoli, ognuno dei quali era affamato. Posso sopportare la fame ancora per un po', ma non devono più morire di fame in questa foresta. Comunque, questa è la scatola magica. Posso mangiare le noci più tardi. Badu diede le noci nella scatola alla famiglia degli scoiattoli. Poi la giovane ragazza, anche se con difficoltà, finalmente arrivò a casa sua. È arrivata da lei per il padre malato e gli mostrò la scatola magica. Papà, lungo la strada ho incontrato una vecchia saggia. Mi ha dato questa scatola magica. Ha cibi che farà molto bene alla vostra salute. Badu aprì la scatola, ma indovina cosa ha visto? La scatola era vuota.
3: Ma come? Questa scatola non era magica. È vuoto dentro. Ma ha condiviso il contenuto solo con chi ne aveva bisogno.
1: Badu era molto arrabbiata che non poteva aiutare suo padre. Ma in quel momento qualcuno bussò alla porta. Quando Badu ha aperto la porta, ha visto l'anziana, la capra e gli scoiattoli.
3: Ma tu...
0: Brava ragazza, come ti ho detto, hai condiviso la scatola magica solo con coloro che ne aveva bisogno. Qui potete trovare beneficio da questo latte di capra, il frutto dell'albero del cacao e le nocciole che hanno portato gli scoiattoli.
1: Badu prese il cacao, il latte di capra e dagli scoiattoli le nocciole, dal cesto della vecchia, e ha preparato una bevanda salutare per suo padre. Quando suo padre beveva questa bevanda, riacquistò la sua salute.
2: Grazie, mia bella, gentile e coraggiosa ragazza.
1: Badu era molto felice che suo padre si stava riprendendo. Quando si rese conto che non aveva più bisogno della scatola, la lasciò accanto al cestino della spazzatura. Non appena l'astuto mercante la vide, ci è saltato sopra.
2: Wow! La scatola magica! Scatola magica! Adesso diventerò ancora più ricco!
1: Badu, che vide l'astuto mercante attraverso la finestra, rideva di lui. Perché ora sapeva che la vera magia non era nella scatola, ma nel proprio cuore benevolo.

tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una 2 giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa

0: circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
1: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasili Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Munter, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. La copertina di oggi è dedicata alla cronaca. Nei confronti dell'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, e di altre due persone sono cadute tutte le accuse per presunti illeciti in appalti pubblici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. Al disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata.

0: sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, sono trascorsi 6 mesi dall'assalto al postamat di Sant'Omenna, che da allora è ancora senza ufficio postale e con numerosi disagi per i cittadini. Sentiamo.
0: A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello postamat, provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Sant'Omenna resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. E così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Sant'Omenna si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.
1: Proseguiamo con la cronaca. Un trentenne è stato arrestato a Campagna con l'accusa di estorsione. Scopriamo cosa è accaduto nel prossimo servizio.
0: Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campagna. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato. Estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emesso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione, che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.
1: E adesso ci spostiamo a Salerno, dove il procuratore Francesco Cantone ha incontrato la stampa e ha affermato di volere la massima trasparenza con i giornalisti. Ascoltiamo la sua intervista.
0: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
3: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci siano emergenze di sicurezza in generale a Salerno.

0: nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e queste, all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
1: L'ultima cosa in merito, appunto, ai codici rossi: c'è una intesa che vedi al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
0: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È un'emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
2: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Due coniugi di Eboli sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Marito e moglie, infatti, detenevano ben 38 cani in pessime condizioni all'interno di un casolare diroccato. Sentiamo. 38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua. Nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani. All'Università degli Studi di Salerno è tutto pronto per la consegna della laurea honoris causa a Vasco Rossi. Intanto sono state annunciate nuove sedi sul territorio. Federica Pistone.
1: Con la conferenza stampa Unisa guarda al futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'aula

0: Sardegna di Ateneo. L'università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.
1: A Ponte Cagnano sono in corso gli ultimi interventi sui reperti individuati nel corso di recenti scavi di archeologia preventiva che poi verranno esposti presso il MAP. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Si avviano verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano Gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio. Questa domenica alle grotte di Pertosauletta torna diversamente Speleo, un'iniziativa che nasce dalla volontà di avvicinare alla speleologia anche le persone con disabilità. I dettagli nel servizio di Elena Comuniello.
1: Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosauletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.
0: Ci spostiamo a Potenza, dove boom di prenotazioni per la mostra sul Narciso di Caravaggio, che si potrà ammirare fino al 30 novembre presso il Museo Archeologico Provinciale. Vediamo! Cresce senza sosta l'interesse per la mostra Caravaggio, Narciso, il mito di un capolavoro, inaugurata lo scorso 10 settembre al Museo Archeologico Provinciale di Potenza. A sottolineare il successo dell'esposizione, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, è stata l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, che con la direttrice generale Margherita Sarli ha portato il capolavoro nel capoluogo lucano dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma. A pochi giorni dall'inaugurazione, si legge in un comunicato dell'APT, la piattaforma di prenotazione online alla mostra ha superato quota 22.000 prenotazioni, un dato che colloca l'iniziativa tra le più seguite mai realizzate in Basilicata e che conferma la capacità di un capoluogo di provincia di attrarre pubblico su un evento di caratura nazionale. L'APT ha inoltre specificato che un capitolo a parte merita la risposta del mondo della scuola. Sono infatti numerosi gli istituti di ogni ordine e grado, provenienti da tutta la regione e non solo, che hanno aderito ai percorsi didattici pensati appositamente per le classi in visita, prenotando ingressi dedicati per l'anno scolastico appena avviato. Il progetto espositivo, articolato in un racconto in 5 atti tra archeologia, mito, rinascimento, barocco e novecento lucano, si presta infatti a una lettura trasversale che intreccia storia dell'arte, letteratura classica e linguaggio contemporaneo, offrendo ai docenti uno strumento di approfondimento che va ben oltre la singola visita guidata. L'ingresso alla mostra, che resta visitabile fino al 30 novembre 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, si può effettuare previa prenotazione obbligatoria sul portale basilicataturistica.it, dove è possibile consultare anche i pacchetti didattici riservati alle scuole e i tour di scoperta del territorio. E concludiamo con lo sport. Buon inizio per la Valdiano Volley, che ieri ha vinto con un netto 4-0 nella prima amichevole contro il CUS Unical Cosenza. Sentiamo!
2: Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo,

hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il Cus Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nell'Eccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono asparamente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola. Le chiacarelle, piccole orecchiette. Le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel Brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche, però, sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute a peso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane,
per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e, una volta inzuppata, condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacioricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello

capretto con le interiora e cervellate, ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. La ncapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina. Cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine, melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari.
il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla.

La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo, fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Gli incidenti sul lavoro aumentano, ma non le prese di responsabilità da parte delle imprese. Servono tutele nuove anche per rispetto alle famiglie delle vittime. Tornare a scuola significa anche rimettere mano al portafoglio. Un approfondimento sui costi che le famiglie devono sostenere per l'istruzione. Secondo i dati dell'Alleanza contro la povertà, il 35,2% delle famiglie straniere è in una condizione di povertà assoluta, contro il 6,2% di quelle italiane. La BCE avverte che investire sulle spese militari può sostenere il PIL, ma con effetti limitati e togliendo risorse a sanità, scuola, ricerca e welfare.
1: Gli incidenti sul lavoro sono un tema tristemente noto nel nostro paese. Nonostante i progressi tecnologici e normativi in Italia, ogni giorno muoiono quasi 3 lavoratori.
2: Se ci sono dei diritti nel lavoro è perché chi non li aveva si è battuti per ottenerli. Ma questo non è sufficiente, ci sono ancora più di 1000 morti sul lavoro, le malattie professionali stanno aumentando, gli infortuni aumentano e guarda caso riguardano lavoratori che lavorano in aziende in appalto, in subappalto. Prevenire vuol dire cancellare la precarietà e vuol dire chiedere alle imprese di avere la responsabilità anche legale di quello che sta succedendo.
1: Nonostante la continua strage di lavoratori, si propongono leggi che deresponsabilizzano ulteriormente le imprese, qualcosa di inaccettabile soprattutto per le famiglie di chi ha subito un infortunio mortale.
2: Oggi siamo in presenza del tentativo di mettere in discussione di cambiare queste leggi, compresa quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese, di togliere la responsabilità alle imprese. E noi chiediamo su questo che si introducano anche vincoli contrattuali che mettano nelle condizioni i lavoratori di eleggere i loro rappresentanti alla sicurezza e che si attivino dei confronti veri per cambiare i modelli organizzativi di funzionamento dell'impresa.
3: La provincia di Ravenna è una provincia molto ampia. Noi avevamo già 32 sedi, però ne mancava una qui, in un contesto popolare, un quartiere di persone che lavorano e vivono e che ci sono anche delle grosse difficoltà.
4: Siamo arrivati qua per dare una risposta a un quartiere che aveva necessità appunto di avere la nostra presenza a portata di mano, ma non basta. Siamo venuti qui perché vogliamo avvicinarci alla zona nord di Ravenna.

0: che è un'area industriale caratterizzata da un porto e i suoi cantieri e da un petrolchimico. Proprio perché il mondo degli appalti è frammentato, proprio perché il mondo degli appalti non ha una rappresentanza, proprio perché può capitare che lavorano un certo numero di ore in un posto, in un luogo, e un certo numero di ore in un altro luogo, difficilmente hanno il tempo di passare in una sede come quella della CGIL di Ravenna, storica ma in centro.
1: Faccio parte dello SPI, che è il sindacato dei pensionati. Siamo una squadra che collaboriamo all'interno della CGIL e facciamo da primo filtro con gli abitanti di questo quartiere per vedere di affrontare le varie necessità e problematiche che queste persone hanno.
2: La maggior parte delle persone per il lavoro che faccio sono i migranti che vengono qua o per rinnovare un permesso di soggiorno o per fare un ricongiungimento familiare o per chiedere la cittadinanza oppure per una consulenza per sapere quali documenti servono per fare quale pratica.
3: Secondo me avere uno sportello per gli immigrati è molto ma molto importante perché questa zona appunto ci sono molti immigrati, questa è una zona proprio molto abitata in generale, quindi secondo me è molto importante che alla fine serve a tutti e non solo agli stranieri ma a tutti in generale.
1: È un punto importante dove la gente ha bisogno e quindi viene e qui trova un riscontro. Io vedo che è contenta di questa presenza, di questo ufficio.
4: Diventiamo quasi una famiglia e hanno noi come punto di riferimento, è importante. Si sentono ascoltati, si sentono presi in carico. È una cosa che ci emoziona anche molto, vedere che entrano e hanno fiducia nella nostra persona.
5: Dal nostro punto di vista serviva in un quartiere come questo, che ha tante difficoltà, mette un presidio di democrazia, di legalità, ma anche un presidio in cui si ascoltano le persone, perché in questo momento le persone hanno anche bisogno semplicemente di essere ascoltate e noi proviamo ad ascoltarle e a dargli comunque il supporto di cui hanno bisogno.
6: Il rientro a scuola pesa sempre di più sui bilanci familiari. Secondo l'osservatorio Federconsumatori, nel 2026 una famiglia spenderà in media 673,60 euro per il corredo scolastico di ogni figlio. Zaino, quaderni, astuccio, ricambi e materiale di base. La cifra cresce del 2,3% rispetto al 2025 e si somma al costo dei libri che resta la voce più difficile da sostenere. Per testi obbligatori e dizionari, la spesa media arriva a 545,66 euro a studente, con un aumento dell'1,6%. Alle medie il rincaro è più marcato. Per chi entra in prima, libri e dizionari costeranno 561,61 euro. Sommando il corredo, il totale raggiunge 1235,21 euro. Alle superiori la cifra sale ancora, 805,15 euro per libri e 4 dizionari, più 673,60 euro di materiali, per un conto complessivo di 1478,75 euro. L'usato resta una delle poche strade per alleggerire la spesa, con un risparmio superiore al 29%. Acquistare online consente un risparmio medio del 20,25% rispetto alle cartolibrerie, ma viene superato dalla grande distribuzione più economica di oltre il 21%. A rendere più pesante il conto c'è anche la tecnologia. Servono PC, webcam, microfono, antivirus e i programmi di base. Vanno aggiunti più di 421 euro, oltre ai costi della connessione internet. I prodotti rigenerati permettono però di risparmiare oltre il 38% e riducono l'impatto ambientale. Le misure locali e regionali per libri gratuiti, buoni e agevolazioni sono utili ma insufficienti. Servono sostegni più ampi, capaci di raggiungere non solo le famiglie in forte difficoltà economica, ma anche i redditi medi, colpiti dalla perdita di potere d'acquisto.
7: È la fine del 1952. A Napoli si raduna la CGIL per il suo terzo congresso. Gli ultimi anni sono stati complicati. L'unità nazionale che ha permesso al paese, prima di liberarsi dal nazifascismo e poi di approvare la Costituzione, è un lontano ricordo. La divisione del mondo in blocchi ha portato i partiti antifascisti a dividersi sin dal 1948 e così è successo al movimento sindacale. Le scissioni hanno indebolito il movimento sindacale italiano, ma da Napoli la CGIL ha dato prova della sua visione. È il segretario Giuseppe Di Vittorio che ha tracciato la rotta. La proposta è dirompente, uno statuto dei diritti dei lavoratori, qualcosa a cui il centrismo democristiano non è pronto e che infatti verrà introdotto solo nel 1970. Fare entrare la Costituzione nei luoghi di lavoro, è questo lo slogan lanciato. Di Vittorio, infatti, sosteneva che i diritti democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana dovessero essere garantiti anche all'interno dei luoghi di lavoro, dove spesso i lavoratori erano privi di tutele effettive, denunciando il fatto che spesso il lavoratore cessava di essere cittadino quando entrava in fabbrica. Il primo articolo stabiliva che l'impresa non può ledere la dignità, la libertà e la personalità morale del lavoratore. Il secondo articolo proponeva che nessun lavoratore potesse essere discriminato o licenziato per le proprie opinioni. Il terzo principio prevedeva che i lavoratori potessero organizzarsi liberamente nel sindacato all'interno dei luoghi di lavoro. Mentre il quarto principio chiedeva garanzie contro il licenziamento ingiustificato o discriminatorio. Di Vittorio collegò le rivendicazioni sindacali a un progetto più ampio di rinascita economica nazionale, chiedendo politiche pubbliche per creare lavoro, sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, interventi contro disoccupazione e povertà. Idee in continuità con il precedente piano del lavoro della CGIL del 1949. Con il congresso del 1952, la CGIL mostrò la sua identità e la coerenza programmatica, sempre a difesa dei diritti dei lavoratori.

0: Napoli sta aspettando la bonifica e la messa in sicurezza di Bagnoli oramai da 40 anni circa. Bagnoli è una ferita aperta nella città perché era il centro di una delle produzioni più inquinanti, ma anche una delle produzioni più importanti della città, era l'acciaieria, era l'Italsider. Napoli avrebbe potuto ripercorrere la storia di Taranto. Negli anni 90 si scelse di chiudere l'Italsider e di ridare quel pezzo alla città. Quel pezzo alla città non è mai stato dato, è rimasta un'immensa area da bonificare. L'America's Cup è un'occasione, secondo noi, per ridare quel pezzo alla città. E abbiamo ritenuto che anzitutto fosse necessario costruire un protocollo per i lavoratori che sono impegnati nelle opere di bonifica e di messa in sicurezza di quel territorio.
1: Il protocollo di Bagnoli parte con un'esperienza di categoria, con un protocollo molto simile a Ischia, per la ricostruzione, poi arriva la prima esperienza Fillea Confederazione con un protocollo strutturato nello stesso modo con il PNNR e poi arriviamo al protocollo di Bagnoli. Si imperna su quattro pilastri fondamentali. Primo, la semplice applicazione del contratto, che può sembrare banale ma non lo è, del contratto dell'edilizia, perché il contratto dell'edilizia non solo blocca ovviamente il dumping contrattuale che spesso si ha sui cantieri, ma qualifica le imprese e quindi abbiamo già una selezione di imprese qualificate, c'è un compenso che è stabilito dal contratto nazionale e porta con sé anche la bilateralità, la cassa edile e in particolar modo anche la formazione attraverso i nostri enti paritetici di formazione come il Formedil, che può sembrare una banalità ma non lo è, soprattutto in contesti in cui spesso la formazione passa soltanto attraverso PEC, ma in edilizia la formazione invece è fondamentale. Il blocco del subappalto a cascata, che è un altro elemento di grande, diciamo, crisi all'interno dei cantieri, perché in un ambiente circoscritto, quando ci sono molti appalti, soprattutto quando non sono coordinati tra di loro, si mette in discussione la sicurezza dei lavoratori. E in edilizia spesso la sicurezza del lavoratore vuol dire gravi infortuni, se non addirittura la morte. Poi c'è tutta la parte ovviamente di tipo legislativo legata alla prefettura e quindi tutto il controllo della filiera per evitare le infiltrazioni, altro elemento determinante all'interno di questi contesti. Quindi, come dire, si crea un perimetro di sicurezza in cui c'è una sinergia di tutti i soggetti, cioè ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono gli organi ispettivi, c'è l'INAIL, c'è l'ASL, quindi, come dire, c'è un coordinamento che tiene stretto questa cosa.
0: Noi dobbiamo lavorare anche sul lavoro che verrà. E il lavoro che verrà a Bagnoli è soprattutto il lavoro legato al turismo, alla ristorazione, all'accoglienza e all'America's Cup. Proprio da Bagnoli deve partire un'altra idea di turismo, un'altra idea di sviluppo, un'altra idea di città. Perché restituire Bagnoli ai napoletani deve essere anche questo, dare ai napoletani un'altra città, un'altra visione di sviluppo.
2: Muoversi in autobus e treno spendendo meno. In Emilia-Romagna è stato prorogato anche per il 2026 l'accordo con i sindacati dei pensionati, tra cui SPI-CGIL, per gli abbonamenti Mi Muovo Insieme. L'agevolazione è destinata in presenza dei requisiti previsti anche agli anziani con almeno 65 anni e permette di utilizzare i trasporti pubblici regionali a tariffa ridotta. Per accedere al beneficio è necessario verificare requisiti e fascia ISEE. Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli SPI-CGIL più vicini.
3: In Italia la povertà assoluta colpisce più di una famiglia straniera su tre. Secondo i dati richiamati dall'Alleanza contro la povertà, il 35,2% dei nuclei composti solo da persone straniere vive sotto la soglia, contro il 6,2% delle famiglie italiane. Lavorare non basta. Tra i nuclei con almeno uno straniero e una persona di riferimento occupata, la povertà riguarda il 29,1%, mentre tra le famiglie italiane nella stessa condizione si ferma al 4,2%. Il divario nasce anche dentro il mercato del lavoro. Le retribuzioni medie annue dei lavoratori non comunitari sono inferiori del 30,4% rispetto alla media complessiva. Pesano le qualifiche più basse, i contratti discontinui, le giornate retribuite in meno. A questa fragilità si sommano ostacoli nell'accesso alle misure di sostegno. Per ottenere l'assegno di inclusione, un cittadino di un paese terzo deve avere uno specifico titolo di soggiorno e almeno 5 anni di residenza in Italia, gli ultimi 2 continuativi. Nonostante un'incidenza della povertà quasi 6 volte più alta, nel maggio 2024 solo il 9,5% delle famiglie beneficiarie dell'ADI era straniero. La vulnerabilità attraversa anche chi chiede protezione. Per i richiedenti asilo non esistono dati nazionali sulla povertà, ma gli indicatori sono netti. Nei centri governativi e nei CAS si ricevono 2,5 euro al giorno per le spese personali, circa 75 euro al mese. Chi resta fuori dall'accoglienza non ha alcun contributo economico. A rischio sono anche i minori stranieri non accompagnati. Al 31 luglio erano 13.601, per il 74% sedicenni e diciassettenni. Senza continuità nell'accoglienza, nel passaggio alla maggiore età possono perdere tutela, casa, formazione e reddito.

L'Europa aumenta la spesa militare, ma il ritorno economico promesso dalla retorica del riarmo è meno solido di quanto sembri. A ridimensionare l'idea delle armi come nuovo motore industriale è anche la Banca Centrale Europea. Più investimenti nella difesa possono sostenere il PIL nel breve periodo, ma l'effetto dipende da come vengono finanziati, da cosa si acquista e da dove arrivano le forniture. Il punto è il moltiplicatore fiscale, cioè quanta attività economica genera ogni euro di spesa pubblica. Una ferrovia, un servizio pubblico o un piano per la transizione energetica creano salari, commesse, infrastrutture e benefici collettivi. Un sistema d'arma comprato all'estero trasferisce invece fuori dal paese una parte rilevante dello stimolo. L'elevato contenuto tecnologico degli armamenti può aumentare la dipendenza dalle importazioni, almeno finché non sarà costruita una capacità produttiva autonoma. Anche il Fondo Monetario Internazionale segnala che gli effetti economici della spesa militare sono maggiori nei paesi con meno importazioni e più spazio fiscale, mentre si riducono dove debito e vincoli di bilancio pesano di più. Per l'Italia il conto rischia di essere più alto, gli impegni NATO indicano l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 per difesa e sicurezza, di cui almeno il 3,5% per spese militari. L'Unione Europea ha allentato temporaneamente i vincoli di bilancio e varato SAFE, lo strumento da 150 miliardi di prestiti per la difesa. Ma la flessibilità non cancella il debito, prima o poi quelle risorse dovranno essere trovate nei bilanci nazionali. Sanità, scuola, trasporti, ricerca, welfare e difesa stanno nello stesso perimetro di finanza pubblica. La vera domanda è cosa l'Europa sceglierà di non finanziare per armarsi di più.

0: centro di ricerche Nerviano Medical Science è un centro di ricerche oncologico. In Italia ce n'è soltanto uno con queste caratteristiche, in Europa ce ne sono due. A differenza di molti centri di ricerche, qui c'è la filiera completa, cioè dallo sviluppo della molecola fino allo sviluppo del farmaco. Con l'avvento della globalizzazione, tutte le grandi case farmaceutiche hanno delocalizzato i centri di ricerche. 5 anni fa circa subentra un fondo cinese che rileva il centro di ricerche e da lì in poi inizia il declino di fatto. Si sono portati in Cina via tutte le molecole e non c'era più nessun tipo di progetto di sviluppo, non c'era più un prodotto su cui lavorare e sviluppare un farmaco.
1: Ci siamo sentiti, io dico profondamente traditi. Noi facciamo una ricerca diversa, che è quella di trovare un farmaco. Ed è un lavoro lungo, impegnativo, snervante. Avere la possibilità di seguire anche sul territorio i trial clinici è un vantaggio non solo per l'industria, ma anche per i pazienti. Possono essere subito trattati. Il nostro lavoro è fatto di emozioni, di delusioni ed emozioni fortissime. Delusioni quando non riesci a capire perché non funziona. E l'emozione quando una tecnica ti dice dove devi andare. Ti dice, il risultato ti dice, guarda che devi andare in questa direzione. E lì c'è una gioia infinita. Dici, caspita, ce l'ho fatta. Ha funzionato e il sindacato ci ha accompagnato e ci ha guidato in modo corretto, perché fin dall'inizio è stato detto no, il licenziamento no, bisogna trovare una soluzione, e si è mosso con la Regione Lombardia, si è mosso col MIMIT, in modo che l'azienda riflettesse sulla possibilità di trovare una soluzione.
0: Noi abbiamo affrontato questa crisi con un'idea molto chiara. Dobbiamo costruire una verticalità, un'orizzontalità, una rete. La verticalità era coinvolgere tutti i livelli della CGL, dalla RSU al sindacato territoriale, regionale e nazionale, su un'idea che il centro di ricerche era una vertenza centrale per il paese. Il centro di ricerche c'è ancora, quindi c'è ancora speranza per avere un centro di ricerca oncologico nel nostro paese, che non riguarda soltanto i 120 ricercatori di Nerviano Medical Science, ma riguarda il diritto di potersi curare e di poter guarire a centinaia di migliaia di italiani ed italiani che si ammalano, e che senza un centro di ricerca nazionale il rischio era di avere una opportunità in meno per potersi curare.

0: o per indossare la divisa? Va retribuito? Sempre. Mai. Se richiesta e regolata dal datore di lavoro, solo se richiede più di 15 minuti. È il cosiddetto tempo tuta. La Cassazione ha ribadito che può rientrare nell'orario retribuito quando il lavoratore deve cambiarsi sul luogo di lavoro secondo le disposizioni aziendali. Se invece può arrivare già in divisa, di norma non è considerato tempo di lavoro.
1: Secondo l'osservatorio CGIL, usare il TFR per andare in pensione in anticipo non sarebbe una vera nuova possibilità. Il motivo è semplice: il costo ricadrebbe tutto su lavoratrici e lavoratori. Chi esce prima dovrebbe accettare una pensione più bassa per sempre e in alcuni casi usare anche il proprio TFR per raggiungere la soglia minima prevista dalla legge. Questa soglia è il primo ostacolo. Per andare in pensione a 64 anni non basta avere i contributi, bisogna anche maturare un assegno abbastanza alto. Nel 2022 servivano almeno 1310,68 euro al mese. Nel 2026 ne servono 1638,72. Dal 2030 la soglia salirà ancora e secondo le simulazioni della CGIL potrebbe arrivare a 1818,94 euro. In 4 anni l'asticella è cresciuta di circa 328 euro al mese. Il problema è anche che molti salari reali sono troppo bassi per arrivarci. La retribuzione media annua dei dipendenti privati è di 24.486 euro lordi, 27.967 per gli uomini, 19.833 per le donne. Con 30.000 euro l'anno e 30 anni di contributi, la pensione a 64 anni sarebbe di circa 1.110 euro al mese, molto sotto la soglia richiesta. Anche aggiungendo il TFR stimato non basterebbe. Per chi è nel sistema misto, cioè a contributi versati anche prima del 96, il costo sarebbe doppio. Per uscire a 64 anni, l'intera pensione verrebbe calcolata con il metodo contributivo. Con 40 anni di contributi e 35.000 euro di retribuzione annua, l'assegno scenderebbe da 1.726 a 1.543 euro al mese, 182 euro in meno per tutta la vita. E poiché resterebbe sotto soglia, servirebbero anche circa 24.360 euro di TFR trasformato in rendita. Per questo la CGIL boccia la proposta. Non dà vera flessibilità, ma chiede alle persone di pagarsi da sole l'uscita anticipata.
0: La lotta per i diritti, per salari giusti e pensioni adeguate continua. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Cari amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti, perché questa settimana va in onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel G-Box, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego, regia.

E allora ripartiamo con lei. Marta Viola nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023 prima classificata Io Canto Generation Canale 5. Andiamo sul palco.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni. Com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dov'era?
1: In Polonia. Ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima, c'erano tantissime persone ma purtroppo mi ricordo poco perché ero piccola, però è stato veramente emozionantissimo.

0: una volta il jukebox, come dire, pagavi per tre canzoni 100 lire erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente. Però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che ti tocca dentro, quindi. Va bene. Grazie.
1: Grazie
0: e ancora
1: mille,
0: complimenti a...
1: Grazie, grazie mille.

0: Grazie. Marta Viola.
1: Grazie mille.
2: Gli anni 80.
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
0: Dai Police ai ricordi di...
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
0: Fate quello che volete, stringetemi la mano, ma fate un po' di movimento, anche un saluto.

0: anche in questo caso il sogno, la magia, la fantasia viaggia nel tempo. Abbiamo aperto uno Stargate, diciamo, e lei improvvisamente ci regala questa camminata dolce che ci porta agli anni 80. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni.

0: sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava! Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video.

0: Sanscena potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un Sanscena potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi

0: però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha usato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese più, mese meno, un certo Glenn Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa, confermi?
1: Esatto.
0: Capisci? Cioè, Baciami la vena varicosa vuol dire qualcosa. Ecco, da lì in poi, come si presentavano da te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
1: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico ma stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio, e l'ho avuto grazie a, comunque, alla televisione che ci ha poi seguito, la Rai eccetera eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia con tutto il loro seguito.

0: Io negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Jovanotti mi faceva reppare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai bordi, come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio, qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa. Perché aspettare significa desiderare e desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia di emozionarsi. Quindi stasera alzate il volume non per tornare indietro, ma per ritrovare quella parte di noi che esiste e per fortuna non è mai invecchiata.
1: Lei è la massima autorità degli anni 90. Signori, sul palco a Tutti nel jukebox, Neja, ci siamo!

0: tu hai fatto un famoso brano Wrestler che sì. ha fatto la storia e ha avuto un grande successo questa canzone, te lo aspettavi?
1: No, assolutamente, quando l'ho scritto nella mia cameretta quando ero all'università proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi
0: la
1: se la ricordano. Sì.
0: Vorrei sentire tutto.

0: tra di Elisa. Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, è un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei, signori, Elisa Iacassi, un'italiana a Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox, ad esempio...
0: Ad esempio?
1: Ad esempio?

minuti di più. Ma la notte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vinto.

0: Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, belle, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai! Lo stress è di giorno, ma la notte no!
1: Franco Fasano in questa lezione ci riporta tutti bambini

qua Pippo Franco, tanti complimenti ad Andora. Il tema, canzoni per i più piccoli, e io che ho scritto e cantato, mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti, tutti nel jukebox. Mi scappa

0: papà.
1: Basta.
0: Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico.
2: Ho perso il treno.

0: potrebbe essere oggi il cantante del jukebox, quello che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta!
1: E si è

0: Per sempre sì.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone Per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. In bocca al lupo, divertitevi, state
2: vabbè,
1: bene.
2: Ma che sorpresa. Ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
3: Ragazzi, sì. Questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque abbiamo dato la risposta, il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è sono suore Bologna, esatto, grazie. Suore Bologna!
4: Grazie a tutti, grazie.
3: Attenzione, ricordatevi suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremmo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuta anche noi. Suore Bologna!
5: Signori, una cosa è certa.
6: Come prima, più di prima.
7: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

0: E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete socializzare, fatelo, socializziamo. Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da da. One, two, three, ho!
4: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
6: Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno, le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'osservatorio oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a un metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato.

0: Il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Muniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.
1: A Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, due volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
2: C'è uno spazio, un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
1: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanferre Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
3: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
1: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta, e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
3: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
1: Al via questa settimana la marcia

0: Mondiale per la pace e la non violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato, e all'Europa.
1: Mi chiedo
2: come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
0: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
2: Che dobbiamo imparare a convivere.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, la copertina di oggi è dedicata alla cronaca. Nei confronti dell'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, e di altre due persone sono cadute tutte le accuse per presunti illeciti in appalti pubblici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. Al disporre nel luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono trascorsi 6 mesi dall'assalto al postamat di Sant'Omenna, che da allora è ancora senza ufficio postale e con numerosi disagi per i cittadini. Sentiamo.
1: A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello postamat provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Sant'Omenna resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto soprattutto sulle fasce più deboli.

0: Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. È così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Santa Maddalena si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.
1: Proseguiamo con la cronaca. Un trentenne è stato arrestato a Campania con l'accusa di estorsione. Scopriamo cosa è accaduto nel prossimo servizio.
0: Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campania. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono, di persona, in strada, ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campania, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emerso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione, che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.
1: E adesso ci spostiamo a Salerno, dove il procuratore Francesco Cantone ha incontrato la stampa e ha affermato di volere la massima trasparenza con i giornalisti. Ascoltiamo la sua intervista.
0: Massima trasparenza con i giornalisti. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno, Raffaele Cantone, nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
2: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e queste, all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità. Però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
3: L'ultima cosa in merito ai codici rossi: c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
2: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico

0: con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Due coniugi di Eboli sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Marito e moglie infatti detenevano ben 38 cani in pessime condizioni all'interno di un casolare diroccato. Sentiamo. 38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua. Nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Pestum nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2.300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani. All'Università degli Studi di Salerno è tutto pronto per la consegna della laurea honoris causa a Vasco Rossi. Intanto sono state annunciate nuove sedi sul territorio. Federica Pistone.
1: Con la conferenza stampa Unisa Guarda al Futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande

0: grande festa dedicata ai laureati e alle laureate UNISA. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend UNISA Night.
1: A Ponte Cagnano sono in corso gli ultimi interventi sui reperti individuati nel corso di recenti scavi di archeologia preventiva che poi verranno esposti presso il MAP. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Si avviano verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano Gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto

ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio. Questa domenica alle grotte di Pertosa Auletta torna diversamente Speleo, un'iniziativa che nasce dalla volontà di avvicinare alla speleologia anche le persone con disabilità. I dettagli nel servizio di Elena Comuniello.
1: Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosa Auletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speleologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.
0: Ci spostiamo a Potenza, dove boom di prenotazioni per la mostra sul Narciso di Caravaggio, che si potrà ammirare fino al 30 novembre presso il Museo Archeologico Provinciale. Vediamo! Cresce senza sosta l'interesse per la mostra Caravaggio, Narciso, il mito di un capolavoro, inaugurata lo scorso 10 settembre al Museo Archeologico Provinciale di Potenza. A sottolineare il successo dell'esposizione, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, è stata l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, che con la direttrice generale Margherita Sarli ha portato il capolavoro nel capoluogo lucano dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma. A pochi giorni dall'inaugurazione, si legge in un comunicato dell'APT, la piattaforma di prenotazione online alla mostra ha superato quota 22.000 prenotazioni, un dato che colloca l'iniziativa tra le più seguite mai realizzate in Basilicata e che conferma la capacità di un capoluogo di provincia di attrarre pubblico su un evento di caratura nazionale. L'APT ha inoltre specificato che un capitolo a parte merita la risposta del mondo della scuola. Sono infatti numerosi gli istituti di ogni ordine e grado, provenienti da tutta la regione e non solo, che hanno aderito ai percorsi didattici pensati appositamente per le classi in visita, prenotando ingressi dedicati per l'anno scolastico appena avviato. Il progetto espositivo, articolato in un racconto in 5 atti tra archeologia, mito, rinascimento, barocco e novecento lucano, si presta infatti a una lettura trasversale che intreccia storia dell'arte, letteratura classica e linguaggio contemporaneo, offrendo ai docenti uno strumento di approfondimento che va ben oltre la singola visita guidata. L'ingresso alla mostra, che resta visitabile fino al 30 novembre 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, si può effettuare previa prenotazione obbligatoria sul portale basilicataturistica.it, dove è possibile consultare anche i pacchetti didattici riservati alle scuole e i tour di scoperta del territorio. E concludiamo con lo sport. Buon inizio per la Valdiano Volley, che ieri ha vinto con un netto 4-0 nella prima amichevole contro il CUS Unical Cosenza. Sentiamo.
2: Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul

E del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Valdonna hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale, la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi

Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no, con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione.

0: nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua, sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Manteniamo le anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare, portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le osse, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi. La lingua all'interno della bocca. E prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia. E osserva l'immobilità. E osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prendi. Può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere enormi ripercussioni fisiologiche, una tensione. O semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente, quando parliamo di ansia parliamo di manas, la nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che è da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsene qui e ora, guardare e osservare i pensieri che appaiono, li accogli, ma tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento.

0: Andiamo a inspirare.
1: Il primo.
0: La prima azione che faremo sarà fare Vimukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio là il rilassamento, il pensiero nel momento presente, la tua connessione. Vimukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo dal naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola, e quando espiriamo, le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Senti questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

tutto quello che non serve. E connettiti sentendo il tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4. Blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4, ancora per 8 volte, ognuno al suo ritmo.

Dopo questi 8 C, 9 C, 9 volte, osserva cosa vieni, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. Adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. Adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente. Prima nel Shavasana e andiamo a portare le gambe distese, unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo, e portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, un movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra. Prima senti tutti i massaggi sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto, poi dall'altra parte.

E respira fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo la larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, la gamba entra e ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento, dare lo stimolo al sistema.

poi rimaniamo verso la destra, inspiriamo, andiamo a portare il braccio vicino, inspirando facciamo un cerchio e torniamo indietro, ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento, e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento, inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte, inspiro, vado a portare i bracci vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e lo sguardo, torno verso l'alto.

momento. Da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai. Sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare. Portiamo le ginocchia al petto e andiamo in Viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore. Palme rivolte verso fuori. Questo è un mudra del nostro corpo.

Poi riportiamo metà all'universo, i glutei, il nuovo petto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due respiri. Ci riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

Questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto, per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare sotto vicino alla bocca e il miolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare gusto. Quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare del naso e espirando facciamo la bramari, il suono dell'ape, per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sotto il mento, naso sotto. Anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, il pavimento, andiamo in Balasana.
1: E qua facciamo ancora per 3 volte bramare, questo supplemento.

0: Sono con le mani sulle spalle, girati la colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste.

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Cari amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti perché questa settimana va in onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel Jukebox, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego, regia.

E allora ripartiamo con lei. Marta Viola nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023, prima classificata, Io Canto Generation Canale 5. Andiamo sul palco.

0: Com'è stata questa esperienza?
1: È stata bellissima, soprattutto sapendo che ero la più piccola, ero un po' agitata, però alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Hai cantato una canzone stupenda, complimenti.
1: Grazie mille, sì, è bellissima, dà delle emozioni bellissime.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni. Com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dov'era?
1: In Polonia. Ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima, c'erano tantissime persone ma purtroppo mi ricordo poco perché ero piccola, però è stato veramente emozionantissimo.

0: una volta il jukebox, come dire, pagavi per tre canzoni 100 lire erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente. Però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che ti tocca dentro, quindi. Va bene. Grazie.
1: Grazie
0: e ancora
1: mille,
0: complimenti a...
1: Grazie, grazie mille.

0: Grazie. Marta Viola.
1: Grazie mille.
2: Gli anni 80?
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
0: Dai Police ai ricordi di...
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
0: Fate quello che volete, stringetemi la mano, ha fatto un po' di movimento, anche un saluto.

0: sogno, la magia, la fantasia viaggia nel tempo. Abbiamo aperto uno Stargate, diciamo, e lei improvvisamente ci regala questa camminata dolce che ci porta agli anni 80. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni. Questo penso che per un artista è il regalo più bello che ci possa essere.
2: A, a

0: non sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava! Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video. E voglio...

0: Sanshiro potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un Sanshiro potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi

0: Però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha usato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese meno, un certo Glenn Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa. Confermi?
1: Esatto.
0: Capisci? Cioè, Baciami la vena varicosa vuol dire qualcosa. Ecco, da lì in poi, come si presentavano da te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
1: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico, ma era stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio. E l'ho avuto grazie a, comunque, alla televisione che ci ha poi seguito, la Rai, eccetera, eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia con tutto il loro seguito.

0: Io negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Jovanotti mi faceva rappare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai bordi, come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio, qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa. Perché aspettare significa desiderare. E desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia di emozionarsi. Quindi stasera alzate il volume non per tornare indietro, ma per ritrovare quella parte di noi che esiste e per fortuna non è mai invecchiata.
1: Lei è la massima autorità degli anni 90. Signori, sul palco a tutti nel jukebox, Neja, ci siamo!

0: hai fatto un famoso brano Wrestler che ha fatto la storia e ha avuto un grande successo questa canzone, te lo aspettavi?
1: No, assolutamente, quando l'ho scritto nella mia cameretta quando ero all'università proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto, insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi
0: la
1: se la ricordano. Sì.
0: Vorrei sentire tutto.

0: entrare di Elisa. Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto Vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei. Signori, Elisa Iacassi, un'italiana, Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox. Ad esempio?
0: Ad esempio?
1: Ad esempio?

0: punti di più.
1: Ma la notte no, la notte no, la notte no, woo!
0: Ma la notte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vinto. Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, belle, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai!

Qua Pippo Franco, tanti complimenti ad Andorra. Il tema, canzoni per i più piccoli. E io che ho scritto e cantato, mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti, tutti nel jukebox.

0: pa. Basta. Rivolgiamo il nastro e torniamo al momento dell'accoglienza. Fabiana e Katia fuori onda improvvisano uno sketch di grande impatto scenico. Da onorevoli donne tutto fare si trasformano in star da palcoscenico.
1: Ho perso

potrebbe essere oggi il cantante del jukebox, quello che proprio merita di stare nel jukebox, il più gettonato, le 100 lire una dopo l'altro. Bobby Solo tutta la vita, bravo Franco Fasano, questa la diamo, te la diamo subito per la prima. Ma attenzione, il cantante di oggi che potrebbe essere il più gettonato nel jukebox è... Risposta!

0: sempre sì.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, tutti nel jukebox. Grande amico mio Franco Fasano, grande autore che ha scritto delle canzoni meravigliose. Beh, ho saputo che questa sera gareggerà una mia canzone per sempre sì, cantata dalle nostre sorelle, le nostre suore di Bologna. Un abbraccio a tutti voi, no. Bocca al lupo, divertitevi, state
2: vabbè,
1: bene.
2: Ma che sorpresa. Ciao. Pazzesca, ma c'era Sal?
3: Ragazzi, sì. Questo è il finale. Grazie. Che io volevo, era questo. Dunque, abbiamo dato la risposta. Il cantante 2026 che potrebbe essere oggi all'interno del jukebox è sono Suore Bologna. Esatto, grazie. Suore Bologna!
2: Grazie a tutti, grazie.
3: Attenzione, ricordatevi Suore Bologna, perché queste qua sono scatenate e potrebbero farci un regalone e magari a quel punto noi potremo dire sì, ad Andorra l'abbiamo avuta anche noi. Suore Bologna!
4: Signori, una cosa è certa.
5: Come prima, più di prima.
4: Il jukebox ritornerà ad Andorra.

0: E la puntata numero 813 finisce qua, ma noi ci rivediamo sempre, siamo sempre online, sempre in onda su tgevents.it. E poi, se volete socializzare, fatelo, socializziamo. Non vi dico altro, tutti nel jukebox, tornerà, oibo, se tornerà.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una

0: telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti,

0: A bordo macchina vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un

0: servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale Incasa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Siamo ad Ercolano, è una nostra azienda che produce pomodorino del Piennolo del Vesuvio d'Oro.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento. Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino a massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più. Però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio, olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare questo olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

Lo mettiamo qui. E ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco. Stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo rosolare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo, la cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo,

0: spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio, grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito, passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare, esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nella Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha diciamo così, il coraggio di denunciare il proprio cliente, però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare diciamo, il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla. Thank you.

Qua siamo a Golfiorito, nell'altipiano di Golfiorito, nell'Appennino Umbro-Marchigiano, proprio nel confine, a 800 metri sopra il livello del mare, e abbiamo una bellissima oasi naturale protetta che è il Parco di Golfiorito, una palude fantastica per la sua biodiversità, dove abbiamo aironi e una serie di tarabusi, una serie di animali incredibile. E grazie a tutto questo microclima ideale ha trovato clima ideale la patata. Infatti da circa una cinquantina d'anni questa cultura, da cultura estremamente marginale, siamo arrivati a una cultura prevalente che è essenziale per la sussistenza dell'azienda agricola della zona. Golfiorito è un territorio che da sempre è votato alla produzione di legumi e cereali ed è famoso per questo. Con il tempo, soprattutto negli ultimi anni e grazie alla certificazione IGP, anche la patata ha trovato terreno fertile sia per essere coltivata sia per essere venduta in ampio numero, e tutto questo ha permesso alle piccole aziende della zona di potersi sviluppare e incrementare.

0: il loro fatturato. L'idea della patata rossa di Colferito GP nasce all'incirca una decina di anni fa. Questo è il quarto anno che si possono certificare e che la comunità europea ci ha dato l'autorizzazione a certificare i GP. Tutto l'indotto della patata rossa di Colfiorito coinvolge una trentina di aziende tra coltivatori, commercianti e imbustatori per un totale di all'incirca 10.000 quintali di prodotto venduto. Gli ettari coltivati sono all'incirca una trentina e ogni anno va incrementando. La patata rossa di Colfiorito è tipica appunto per la sua buccia rossa e pasta gialla, infatti il colore della buccia è molto rosso, anche a seconda della varietà e della stagionalità questo colore può leggermente variare dal rosa carne al rosso un po' più acceso. Si raccoglie solitamente a inizio di settembre, ma questo può cambiare a causa della stagione. Quest'anno avremo una stagione purtroppo pessima, quindi si avranno le prime patate da circa fine settembre. Una delle particolarità della patata rossa di Colfiorito è tutta la sua fase culturale, ovvero dalla semina alla raccolta. La patata viene seminata verso aprile-maggio e il raccolto si svolge tra settembre e ottobre. Questo consente alla patata di mantenere una buona resistenza al tempo, diciamo, quindi si mantiene molto bene. La raccolta tardiva permette un buon mantenimento durante tutto l'anno, quindi una patata raccolta a ottobre è ottima fino a maggio. E questo è un grandissimo vantaggio sia per il cliente sia per l'agricoltore che deve poi venderla. La patata di Colfiorito è particolarmente indicata per la produzione di gnocchi, in quanto essendo molto porosa, molto secca, ha bisogno di pochissima farina, quindi è l'ideale, tiene molto bene la cottura. Anche se va benissimo per tutti gli altri usi, che sia per farle arrosto o fritte, però diciamo che gnocchi è l'utilizzo ideale.
1: La patata è tradizionalmente considerata un alimento non troppo rappresentativo della dieta italiana e della dieta mediterranea, ed è sbagliato perché i nostri nonni contadini hanno tratto dalle patate gran parte dell'energia giornaliera. Noi oggi consideriamo invece purtroppo la patata spesso come un contorno. Questo è un grave errore per due motivi, anzi sono due gravi errori. Il primo è che leva posto al contorno, quindi leva posto all'insalata, leva posto alla verdura. Il secondo errore è che magari ci prendiamo anche del pane dopo aver preso un piatto di pasta. La patata è un competitor, come possiamo dire, è un alimento che deve essere consumato al posto di altri carboidrati. Noi nelle linee guida abbiamo scritto che le patate le dobbiamo consumare due volte a settimana, ma questo perché tradizionalmente noi siamo abituati che le mangiamo sotto forma di gnocco il giovedì e poi come accompagnamento al pollo arrosto la domenica, ma nessuno ci impedisce di consumarne anche di più e in altre occasioni, purché, come dicevo prima, vengono sostituite a porzioni di carboidrati. Quindi se non sono due porzioni a settimana possono essere tre e la porzione è inquadrabile nell'ordine dei 200 grammi.
2: Colfiorito, luogo ameno, bello, arioso, sano. Ci si fanno tante cose a Colfiorito, tra le quali le patate. La tipica patata rossa di Colfiorito è una patata che cresce in alto, ha poche malattie, pochi impicci, come si direbbe. È una patata buona, molto buona. Io vorrei nobilitarla facendo una cosa molto semplice, un purè finto. Invece di prendere, non so, il burro, il pepe, quello e quell'altro, la noce moscata, il parmigiano e quant'altro, si può fare un buon purè, per carità. Io voglio sentire la patata e facciamo questo purè finto che si accompagna benissimo, per esempio, a dei bolliti. Quindi la patata bolle, noi spegniamo, prendiamo la patata, evitando di scottarci, e la puliamo rapidamente

0: Di fatto a noi serve che la patata sia calda, vi spiego perché. Il purè si fa, quello finto, con l'uovo. Speriamo di non scottarci più di tanto. Mi chiamano Muzio a me, devo dire che io reggo bene anche la botta, ma insomma. Ecco, la mettiamo qui. In effetti scotticchia, Ecco qui, molto molto bene. Là. Anche tu piano piano vieni qui. Ecco, molto molto bene. Gli diamo una bella rotta, prima di quel coltello così. Una macinatina di pepe. Qualche granellino di sale grosso, che a me non dispiace sentirmelo scrocchierello in bocca. Se vi dà fastidio quell'idea, basta prendere un macinino e macinare il sale grosso. Poi prendiamo solo il rosso dell'uovo, con attenzione, e poi lo buttiamo dentro. Con la refe della forchetta fategli di questo. Siccome la patata è molto calda, dà e toglie all'uovo la sensazione di uovo crudo, che potrebbe essere fastidioso. Invece in questa maniera, non dico che si cuoce, ma insomma si trasforma. È una cosa semplicissima, ma molto gustosa, se la patata è buona naturalmente. E in questo caso lo è. Quando avete rotto bene, bene, bene, bene, siccome la forchetta è rimasta un po' zozza, va bene. Frusta. La dovete purizzare. Non fate quella cosa di schiacciarla, perché comunque è diversa la storia. In questa maniera viene molto meglio. Perché non è che si deve emulsionare più di tanto, ma deve rimanere così. Ecco, basta dargli due colpetti, esce fuori tutto. Compattiamo il tutto, prendiamo un cucchiaio e i più raffinati potrebbero fare delle quenelle, no? Quelle cose così, e metterle vicino a qualsiasi altro composto. A noi non ce ne importa nulla, perché dobbiamo semplicemente fare un test. Vedete che bel colore che ha preso con il rosso dell'uovo? Lei già era un po' rosata come patata. E assaggiamo, molto semplicemente. Semplicemente delicious. Indugio. Perché si sente la patata. Nel purè ci vanno tante altre cose, la patata diventa un legante, in questo caso è comprimaria. Molto molto buono. Beh. Grazie Colpiorito. Bei prodotti vengono dalla terra tua. Intanto, buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Allora, Colfiorito è una delle tante denominazioni che sono registrate italiane, ma che cosa serve per ottenere una registrazione? Quali sono le qualità che un prodotto deve avere per poter sperare, aspirare ad essere registrato come indicazione geografica, quindi come denominazione d'origine protetta o come indicazione geografica protetta? Prima di tutto non si tratta di una alta qualità, non è una qualità assoluta, ma le qualità sono qualità relative, cioè relative alla zona. Le qualità del prodotto devono risultare dalle caratteristiche, dall'opera dell'uomo, dalla cultura e dalla natura della zona geografica. Quando c'è il legame tra la zona e il prodotto, e quando questo legame è forte, allora il nome che designa questo prodotto merita di essere registrato, perché ha un senso, soprattutto economico, che altri produttori che producono un prodotto simile ma che non ha quelle caratteristiche non usino quel nome che è tutelato. Quindi siamo di fronte a un diritto di proprietà intellettuale, perché quello che si possiede, diciamo, è il nome, è un bene immateriale, è collettivo.

perché non è in capo a una sola persona, ma a tutti quanti i potenziali produttori, ed è aperto perché chiunque si vada a risiedere, chiunque si stabilisca nella zona e segua i dettami del disciplinare è autorizzato a utilizzare quel nome. Questo legame in cosa consiste? Nelle DOP è molto più pronunciato, è un legame proprio fisiologico. Il legame può anche essere mediato dalla reputazione, cioè non può essere sì anche trovato direttamente nei fatti, ma può darsi che ci siano dei libri che hanno una importanza, ritagli di giornale, riviste specializzate che attestano la reputazione e quindi il collegamento tra la qualità e il luogo e l'area geografica. In questo caso per le IGP è sufficiente questa reputazione. Una volta che ci sono questi elementi, cosa bisogna fare? I produttori si mettono d'accordo per fare un consorzio, per fare un gruppo di produttori che richieda la registrazione. I documenti che devono presentare i gruppi di produzione sono il disciplinare, che è quello che disciplina esattamente nel dettaglio tutte le fasi della produzione, e il documento unico, che è il riassunto del disciplinare, che è quello che viene pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e che poi sul quale si svolge la procedura di opposizione e che viene poi pubblicato per la registrazione.

0: PR politico dell'agenzia Dire.
1: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
2: Non bastano le risorse, servono le riforme per spendere bene i soldi dei contribuenti. È la linea del ministro della Salute Orazio Schillaci che, a margine di un evento a Roma, risponde alle preoccupazioni delle regioni sui tagli futuri al

Servizio Sanitario Nazionale. In vista della manovra, Schillaci invita alla prudenza anche sui dati, invitando a valutare con attenzione la stima dei 6 milioni di italiani che rinuncerebbe alle cure. Per garantire l'universalismo della sanità pubblica, secondo il ministro, la chiave resta la prevenzione, far ammalare meno le persone per garantire a tutti i farmaci più innovativi. Intanto parte il cantiere per il primo piano nazionale per la sicurezza del paziente, condotto con Agenas per ridurre il rischio clinico nelle strutture. L'obiettivo è portarlo all'esame della conferenza delle regioni entro la fine dell'anno. Sono 15.221 i contratti di formazione disponibili per le specializzazioni mediche nell'anno accademico 2025-2026. A stabilirlo è il decreto firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Si tratta di 133 posti in più rispetto allo scorso anno, con 14.631 contratti finanziati dallo Stato, 148 in più. A questi si aggiungono 564 contratti finanziati dalle regioni e altri 26 sostenuti da enti pubblici e privati. Cresce anche la rete della formazione, 36 le nuove scuole di specializzazione accreditate. Per i medici in graduatoria la scelta di scuola e sede sarà possibile fino alle 12 del 22 settembre attraverso Universitali. Le assegnazioni saranno pubblicate il 24 settembre, mentre le immatricolazioni resteranno aperte fino al 2 ottobre. Le attività didattiche inizieranno invece il 2 novembre. Una nuova pandemia delle dimensioni del Covid potrebbe tornare entro i prossimi 25 anni. Secondo gli studi citati dall'OCSE, la probabilità è di circa 1 su 2. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico lancia quindi l'allarme sulla preparazione dei sistemi sanitari. Senza interventi tempestivi, in alcuni scenari le terapie intensive potrebbero raggiungere il limite di capacità in appena 1 o 2 mesi. Per l'OCSE però la risposta non sono i lockdown utilizzati da soli. Interventi precoci, sorveglianza, mascherine, ventilazione e quarantene mirate possono ridurre fortemente i decessi e contenere i danni all'economia. Tra gli strumenti indicati anche il monitoraggio delle acque reflue per individuare più rapidamente la circolazione dei virus. La preparazione avrebbe un costo stimato di circa 6 dollari per abitante l'anno nei paesi OCSE, molto meno, sottolinea il rapporto, del prezzo di una nuova emergenza affrontata senza preparazione. Innovazione, automazione e nuove competenze per rendere sempre più sicura la preparazione dei farmaci oncologici. È la sfida al centro del corso nazionale promosso a Roma dalla SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, dedicato alla sicurezza e all'automazione nelle unità farmaci antiblastici, le UFA. Secondo il presidente SIFO Arturo Cavaliere, ciò che era innovativo 15 anni fa oggi è ormai superato. Servono una nuova cultura tecnologica e una maggiore integrazione tra professionalità. Le UFA sono infatti strutture ad alta complessità dove farmacisti, tecnici, infermieri e ingegneri lavorano in rete. Al centro anche le nuove regole europee sul controllo della contaminazione e i sistemi automatizzati, compresi robot capaci di preparare il farmaco finito riducendo l'intervento manuale. Una trasformazione, hanno concluso i farmacisti ospedalieri, che punta a rafforzare sicurezza e qualità ed efficienza del sistema delle cure. La prevenzione uditiva torna protagonista nelle piazze italiane. È stata presentata alla Camera la 17ª edizione di Nonno Ascoltami, la campagna promossa da Udito Italia per tutelare la salute dell'udito a tutte le età. Dal 27 settembre al 18 ottobre un vero e proprio viaggio della prevenzione attraverserà lo stivale, offrendo screening gratuiti grazie a medici, volontari, Croce Rossa e Misericordie. Tra le novità dell'edizione, la collaborazione con l'ACI per la sicurezza stradale e il progetto Silver Handball per l'invecchiamento attivo. Entro il 2050 una persona su 10 avrà bisogno di cure per l'udito, mentre oltre 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni è oggi a rischio per l'ascolto di musica ad alto volume, ha detto la presidente Valentina Faricelli. In Italia la situazione richiede massima attenzione. Dopo i 65 anni
circa una

persona su tre soffre di ipoacusia e la percentuale sale a oltre il 50% dopo i 75 anni, un problema spesso sottovalutato considerando che si attende in media fino a 10 anni prima di consultare uno specialista. La comunità medica italiana si mobilita per chiedere la tutela e la liberazione del personale sanitario detenuto in Medio Oriente, a partire dal pediatra palestinese Hussam Abu Safia. SIPS, Movimento per la Giustizia e la Pace in Medio Oriente e Medici per i Diritti Umani hanno unito le forze in una campagna nazionale. Oltre 8.000 le firme raccolte da Medu su change.org con il sostegno di società scientifiche, istituzioni mediche e Amnesty Italia. Il diritto alla salute e la tutela di chi dedica la propria vita a curare gli altri non conoscono confini, sottolinea il presidente della SIPS, Giuseppe Di Mauro. L'Italia sta dimostrando con i fatti di non voler voltare lo sguardo altrove. Secondo i promotori, il caso Abu Safia si inserisce in una situazione più ampia di grave emergenza sanitaria a Gaza. Il tempo intanto stringe, a ottobre è prevista la scadenza dell'arresto amministrativo del medico. Per questo a Roma sono già in programma nuovi incontri con le istituzioni.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo. Un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo di Diano è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti minorenne, per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato

Durante una delle udienze ha raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini, che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne, sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.

Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e ha immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane. Dopo l'aggressione, la vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.

Corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze

programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.

Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale, dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponde alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.

Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a due autovetture, tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio è inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno e attraverso una modalità particolarmente insidiosa. Non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa, ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola nella quale la divisa

simulata diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.

0: Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del Comitato Lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del Comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il Comitato di Lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del Comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Piccarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il Consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
1: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale,

I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due, di 24 e 27 anni, sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7,5 kg di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7,5 kg di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità.

0: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione Aido Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì Aido il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
1: Il 6 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del Sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi Tessuti.

queste cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo proprio a chi sa vede questo video di donare, e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraverso un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica, che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere e sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.

0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
6: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo. Un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo Tidiano è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti, minorenne, per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini, che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne, sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo Tidiano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.

Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più

frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano.

nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno Francesco Esposito ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.

corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.

Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a due autovetture, tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio è inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno attraverso una modalità particolarmente insidiosa. Non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa, ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola nella quale la divisa vero simulata diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso a

le abitazioni. La raccomandazione dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.

0: Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del Comitato Lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del Comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il Comitato di Lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del Comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Piccarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
1: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale.

I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7,5 kg di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7,5 kg di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità.

0: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione Aido Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì Aido il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
1: Il 6 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del Sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro.

Chiedo proprio a chi sta vedendo questo video di donare e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo, voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraversa un percorso, per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica che deteriora, i polmoni. E ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere, sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99€. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99€. Scrivania libreria a 99,99€. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99€. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo. Un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo di Diano è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lagonegro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti, minorenne, per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini, che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne, sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.

Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e ha immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio.

e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadina e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.

corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.

Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponde alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.

Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a due autovetture, tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Oria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione, i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno e attraverso una modalità particolarmente insidiosa. Non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola nella quale la divisa, vero simulata, diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.

0: Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del comitato lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il comitato di lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Piccarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
1: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni. Disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente

I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7,5 kg di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7,5 kg di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità.

0: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione Aido Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì Aido il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
1: Il 6 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del Sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo proprio a chi sta vedendo questo video di donare e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraversa un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica, che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere e sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi.

0: senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo. Un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo di Diano è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti, minorenne, per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini, che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne, sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.

Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.

corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.

donna ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.

Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a due autovetture, tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione, i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno e attraverso una modalità particolarmente insidiosa: non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola nella quale la divisa, vero simulata, diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.

Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del Comitato Lotta si sono ritrovati

0: Ieri sera nell'aula consiliare del comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il comitato di lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Picarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
1: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni. Disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale.

I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7,5 kg di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7,5 kg di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità.

0: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione Aido Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì Aido il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
1: Il 6 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del Sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo proprio a chi vede questo video di donare, e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraverso un percorso per sconfiggere una

malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere, sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova.

Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo. Un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo di Diano è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti, minorenne, per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.

Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e, nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.

Corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.

Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta. Ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponde alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.

Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a due autovetture, tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere

stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno attraverso una modalità particolarmente insidiosa: non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola, nella quale la divisa vero simulata diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.

0: Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del Comitato Lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del Comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il comitato di lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Piccarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il Consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
1: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale,

I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7,5 kg di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7,5 kg di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di

controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità.

0: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione Aido Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì Aido il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
1: Il 6 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del Sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo proprio a chi sta vedendo questo video di donare e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraversa un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica, che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere e sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e

tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi, potresti darmene un po'?
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla.

0: Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
2: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
3: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: Oh, no! No, no!
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
2: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora, togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
2: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
4: Aiuta Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
2: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
3: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
2: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
4: Perché, Corrado?
5: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto.

0: Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
1: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
1: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
3: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
2: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
4: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
2: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
5: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre.
6: C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
7: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna!
8: Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera.
7: Però sto preparando dei biscotti da portare.

0: portarle.
1: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada.
0: No, Stellina mia, fa troppo freddo.
1: Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.
0: Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare.
1: Vado io e torno prima di sera.
0: D'accordo, però copriti bene.
2: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
0: Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto.
3: Va bene, mamma.
2: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
4: Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.
2: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
4: Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.
2: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
3: Povera cucciola, devi avere molto freddo!
2: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
3: Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!
2: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto, Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
3: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
2: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
3: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
2: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
3: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
4: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
2: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
4: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
3: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
4: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
2: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
4: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
2: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.

0: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
1: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
0: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
1: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
2: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
1: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
0: Davvero?
1: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
0: So che sei qui vicino, stavolta non mi scappi.
1: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
0: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
1: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
2: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
1: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
0: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
2: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
0: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
1: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
0: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
1: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
2: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
0: È per sentirti meglio, bambina mia.
2: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
0: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
2: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
0: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
2: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
0: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
1: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
2: Aiuto! Aiuto!
0: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
1: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò. Vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
2: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
3: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
3: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
2: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.

0: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
1: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
2: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
1: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
3: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
4: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
3: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
1: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

0: Pubblicità.
1: Amici di GoTV, oggi le nostre telecamere si sono spostate in quel di Mesagne, Puglia, al centro commerciale Appi Antica, per seguire la seconda tappa del PGK Circus. In mia compagnia la responsabile PGK Circus Valentina Cavalieri. Oggi grande giorno del giudizio, dopo Bussolengo, dove abbiamo decretato i primi finalisti, oggi vedremo chi saranno i secondi.
2: Esatto, oggi siamo qui per decretare i vincitori di categoria sia nella parte della pista che nella parte dei simulatori della seconda tappa, che è qui a Mesagne, ad Appi Antica.
1: Ecco, cara Valentina, allora avete fatto un lavoro incredibile 2 mesi qua a Mesagne, dopo i 2 mesi di Bussolengo, dopo l'apertura in pompa magna da Venezia, quindi insomma ti vediamo anche un po' stanca perché giustamente sei sempre in pista, ma state facendo un lavoro straordinario. Vogliamo dire ai nostri telespettatori qual è il regolamento, come per Bussolengo, ma qui a Appi Antica, per decretare i finalisti?
2: I primi 4 che si sono classificati di ogni categoria si sfideranno tra di loro, dopo 4 minuti invertiranno i kart e la somma dei tempi migliori poi andranno a fare la finale.
1: I primi 2 faranno la finale con la stessa modalità, 4 minuti si invertiranno i kart e altri 4 minuti. Questo perché? Perché non vogliamo assolutamente dare spazio all'immaginazione, cioè nel senso quel kart va di più, quel kart va di meno, ma i tempi sono quello che contano. Tra l'altro i vincitori, perché ne vincerà solo uno, quindi il vincitore di ogni categoria andrà a fare la finalissima in un luogo ancora segreto che non svegliamo. E una cosa molto importante è che poi chi vincerà per ogni categoria farà una gara con l'Easy Kart, con i kart da competizione, quindi tantissima roba.
2: Esatto, infatti diciamo sono tutti molto agguerriti per arrivare in finale proprio perché si aspettano di partecipare al campionato insomma dell'Easy Kart della Birel o un'esperienza in Ferrari. Poi ci sono le mogli che vogliono vincere l'estrazione al Forte Village Resort.
1: Esatto, in Sardegna. Tra l'altro dobbiamo dire che adesso voi già domani sbaraccate tutto qua. Vi dirigete verso le corti lombarde di Bellinzago Lombardo?
2: Sì, dal 19 settembre al 29 novembre saremo presso Bellinzago Lombardo, alla corte lombarda appunto. Domani ultimo giorno di attività qui per poi smontare tutto da lunedì 7 e riaprire in tempi record il 19 di settembre presso la corte lombarda.
1: Dove noi ci saremo, dove voi potrete venire a sfidarvi, a cercare il vostro best lap per partecipare a questo talent che, come avete visto e come vedrete durante il corso della puntata, regala super emozioni. Valentina, la giornata sarà lunga, noi dobbiamo andare a intervistare, anche a presentare i finalisti di ogni categoria e che vinca il migliore.
2: Esatto, che vinca il migliore, noi ci aspettiamo grandi cose da questi finalisti.
1: E allora, go!
3: Il PGK Circus torna protagonista con la seconda, attesissima tappa del talent dedicato ai futuri piloti. A distanza di 2 mesi dalla prima selezione, sul circuito di Mesagne, in Puglia, i primi 4 classificati di ogni categoria, insieme ai migliori talenti provenienti dai simulatori, sono tornati a sfidarsi con un solo obiettivo: staccare il miglior tempo e conquistare l'accesso alla finalissima. Una sfida combattuta fino all'ultimo millesimo, con distacchi risicatissimi che hanno infiammato la bellissima pista situata nel parcheggio del centro commerciale Appi Antica. Velocità, tensione, talento e tanta voglia di conquistare un posto tra i migliori. In questa puntata vi porteremo nel cuore dell'evento, facendovi vivere le sfide

0: Più emozionanti e soprattutto vi faremo conoscere i super finalisti del PGK Circus.
1: Ragazzi, entriamo nel vivissimo di questa super seconda tappa. Vi sveleremo tutti i semifinalisti di tutte le categorie. Partiamo dalla mini, dove abbiamo Flavio Fersini. Ciao Flavio.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
2: Allora, io sono di Brindisi e ho 11 anni.
1: Quindi giochi in casa?
2: Gioco in casa, sì.
1: Sei arrivato in semifinale. Ok, quindi è già un super risultato. Ma in che posizione sei? Primo, secondo, terzo, quarto?
2: Allora, io sono primo ed è una grande soddisfazione. Non sono proprio super competitivo, sono anche amico degli altri concorrenti.
1: Ma però vuoi vincere?
2: Sì.
1: Ah, ecco il nostro Flavio che fa tanto l'amico, ma adesso quando metterai questo super casco...
2: Arriverà alla competizione.
1: Esatto, arriverà la competizione. Ma qual è stata finora la tua arma migliore? Velocità, costanza o testa?
2: Soprattutto la testa, perché ascoltando i consigli dei, diciamo, i coach, ascoltando loro sono riuscito a fare il massimo.
1: Bene, senti, qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
2: Il mio pilota di Formula 1 sono due, allo stesso Charles Leclerc e Kimi Antonelli.
1: Ok, bene, però dai, se dovessi scegliere tra i due...
2: Dato che per l'Italia Kimi Antonelli
1: tutta la vita. Bene, noi battiamo un bel 5 al nostro Flavio, ti auguriamo una super semifinale e la tua ambizione sarà quella di vincere, vero?
2: Sì, certo.
1: Vai, e noi te lo auguriamo. Ciao. E abbiamo un altro super concorrente di questa mini, Daniele Arseni, giusto?
3: Sì.
1: E tu sei proprio di Mesagne?
3: Sì.
1: Cioè sei nato proprio qua dove c'è la pista?
3: No.
1: No. Allora, cosa ti aspetti da questa super semifinale?
3: Vincere, ma anche essere molto astuto.
1: Astuto cosa intendi? Cioè di studiare i tuoi avversari, cercare di batterli sul tempo, studiare le loro tre...
3: Sul tempo.
1: Ok. Senti, qual è il rivale che temi di più oggi?
3: Forse Flavio.
1: Flavio, perché è anche il primo in classifica per il momento. Tu in che posizione occupi attualmente?
3: Quarto.
1: Senti, ma oggi cercherai di fare le traiettorie al meglio oppure punterai sulla velocità? Che gara intenderai fare?
3: Forse sulle traiettorie.
1: Ti mancano un po'?
3: Sì.
1: Ok. E gli altri secondo te dove fanno la differenza oggi?
3: Alcuni sulle traiettorie e alcuni sulla velocità.
1: Bene, dai un voto a questo progetto da 0 a 10, PGK Circus.
3: 10.
1: Bene, ma tu eri mai salito sul kart prima di venire qua?
3: Sì, a Bari.
1: A Bari, bene. Allora fai un bel pollicione. E qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
3: Verstappen.
1: Vai, e batti 5. Ciao. Terzo semifinalista della Mini, Gian Domenico Cirace, nonché Kimi Antonelli, perché vedete, c'ha su la maglia della Mercedes.
4: Sì.
1: Sei suo tifoso?
4: E della Mercedes? Diciamo Mercedes e Ferrari.
1: Più Mercedes o più Ferrari?
4: Ferrari.
1: Ma oggi ti senti più Mercedes o più Ferrari?
4: Più Mercedes.
1: Perché vince? È furbo il nostro Gian Domenico. Allora, tu in questo momento come sei in classifica?
4: Io sono secondo.
1: A quanto tempo dal primo? A poco, siete tutti vicini.
4: Allora, diciamo che io qualche giorno fa avevo fatto un tempo da primo, però il tempo vecchio era... da 24 millesimi dal primo.
1: Ah, quindi oggi ci si gioca veramente il tutto per tutto. Senti, stanotte hai dormito?
4: Sì.
1: Non sei teso?
4: Un pochino.
1: Senti, ma adesso salirai e cosa vorrai ottenere da questa giornata bellissima PGK Circus?
4: Allora, sicuramente non l'ultimo posto. Provo ad arrivare almeno sul secondo posto, perché... il primo me lo devo giocare tanto, però ci provo comunque.
1: Ah beh, assolutamente. Senti, una promessa prima di partire. Se vai in finale, cosa possiamo aspettarci da te?
4: Chissà, vado a Milano e provo a vincere pure là.
1: Ah, quindi insomma, farai tutte le tappe PGK. Ti sei affezionato a questo progetto?
4: Sì.
1: È un bel talent. Votazione da 0 a 10 per questo talent?
4: 11.
1: E vai, batti 5. E facciamo un grande applauso a Gian Domenico. Quarto semifinalista di questa categoria mini, Aaron Sessa.
5: Sì.
1: Che è super pronto, no?
5: Abbastanza.
1: Abbastanza. Stanotte hai dormito dalla tensione o...?
5: No, in realtà non ci ho pensato molto. Cioè, sono stato abbastanza tranquillo.
1: Ok, di dove sei tu?
5: Io sono vicino San Vito, abito in campagna.
1: E si sta bene a San Vito, eh?
5: Sì, abbastanza. Fa sempre un po' caldo, però...

Ma quest'anno dove non fa caldo? Ma oggi al caldo non ci pensiamo, giusto? Pensiamo a vincere questa super selezione di PGK Circus, anche perché se dopo andrai avanti alla finale, il primo classificato, ricordiamo, farà una gara con i card da competizione nella

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nel Leccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Cristemi, fa chiovere li maccarune e le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che se non fossero note le sue origini si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta

trascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccheroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici, risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole orecchiette, le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche però sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute a peso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e, una volta inzuppata, condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacio ricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate, ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo.

ricca in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina. Cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine e melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati.

dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cameo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche.

barocche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Gli incidenti sul lavoro aumentano, ma non le prese di responsabilità da parte delle imprese. Servono tutele nuove anche per rispetto alle famiglie delle vittime. Tornare a scuola significa anche rimettere mano al portafoglio. Un approfondimento sui costi che le famiglie devono sostenere per l'istruzione. Secondo i dati dell'Alleanza contro la povertà, il 35,2% delle famiglie straniere è in una condizione di povertà assoluta, contro il 6,2% di quelle italiane. La BCE avverte che investire sulle spese militari può sostenere il PIL, ma con effetti limitati e togliendo risorse a sanità, scuola, ricerca e welfare.
1: Gli incidenti sul lavoro sono un tema tristemente noto nel nostro paese. Nonostante i progressi tecnologici e normativi in Italia, ogni giorno muoiono quasi 3 lavoratori.
2: Se ci sono dei diritti nel lavoro è perché chi non li aveva si è battuti per ottenerli. Ma questo non è sufficiente, ci sono ancora più di 1000 morti sul lavoro, le malattie professionali stanno aumentando, gli infortuni aumentano e guarda caso riguardano lavoratori che lavorano in aziende in appalto, in subappalto. Prevenire vuol dire cancellare la precarietà e vuol dire chiedere alle imprese di avere la responsabilità anche legale di quello che sta succedendo.
1: Nonostante la continua strage di lavoratori, si propongono leggi che deresponsabilizzano ulteriormente le imprese, qualcosa di inaccettabile soprattutto per le famiglie di chi ha subito un infortunio mortale.
2: Oggi siamo in presenza del tentativo di mettere in discussione di cambiare queste leggi, compresa quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese, di togliere la responsabilità alle imprese. E noi chiediamo su questo che si introducano anche vincoli contrattuali che mettano nelle condizioni i lavoratori di eleggere i loro rappresentanti alla sicurezza e che si attivino dei confronti veri per cambiare i modelli organizzativi di funzionamento dell'impresa.
3: La provincia di Ravenna è una provincia molto ampia. Noi avevamo già 32 sedi, però ne mancava una qui, in un contesto popolare, un quartiere di persone che lavorano e vivono e che ci sono anche delle grosse difficoltà.
4: Siamo arrivati qua per dare una risposta a un quartiere che aveva necessità appunto di avere la nostra presenza a portata di mano, ma non basta. Siamo venuti qui perché vogliamo avvicinarci alla zona nord di Ravenna, che è un'area industriale caratterizzata da un porto e i suoi cantieri e da un petrolchimico. Proprio perché il mondo degli appalti è frammentato, proprio perché il mondo degli appalti non ha una rappresentanza

0: perché può capitare che lavorano un certo numero di ore in un posto, in un luogo, e un certo numero di ore in un altro luogo, difficilmente hanno il tempo di passare in una sede come quella della CGIL di Ravenna, storica ma in centro.
1: Faccio parte dello SPIC, il sindacato dei pensionati. Siamo una squadra che collaboriamo all'interno della CGIL e facciamo da primo filtro con gli abitanti di questo quartiere per vedere di affrontare le varie necessità e problematiche che queste persone hanno.
2: La maggior parte delle persone per il lavoro che faccio sono i migranti che vengono qua o per rinnovare un permesso di soggiorno o per fare un ricongiungimento familiare o per chiedere la cittadinanza oppure per una consulenza per sapere quali documenti servono per fare quale pratica.
3: Secondo me avere uno sportello per gli immigrati è molto ma molto importante perché questa zona appunto ci sono molti immigrati, questa è una zona proprio molto abitata in generale, quindi secondo me è molto importante che alla fine serve a tutti e non solo agli stranieri ma a tutti in generale.
1: È un punto importante dove la gente ha bisogno e quindi viene e qui trova un riscontro. Io vedo che è contenta di questa presenza, di questo ufficio.
4: Diventiamo quasi una famiglia e hanno noi come punto di riferimento, è importante. Si sentono ascoltati, si sentono presi in carico. È una cosa che ci emoziona anche molto, vedere che entrano e hanno fiducia nella nostra persona.
5: Dal nostro punto di vista serviva in un quartiere come questo, che ha tante difficoltà, mette un presidio di democrazia, di legalità, ma anche un presidio in cui si ascoltano le persone, perché in questo momento le persone hanno anche bisogno semplicemente di essere ascoltate e noi proviamo ad ascoltarle e a dargli comunque il supporto di cui hanno bisogno.
6: Il rientro a scuola pesa sempre di più sui bilanci familiari. Secondo l'osservatorio Federconsumatori, nel 2026 una famiglia spenderà in media 673,60 euro per il corredo scolastico di ogni figlio. Zaino, quaderni, astuccio, ricambi e materiale di base. La cifra cresce del 2,3% rispetto al 2025 e si somma al costo dei libri che resta la voce più difficile da sostenere. Per testi obbligatori e dizionari, la spesa media arriva a 545,66 euro a studente, con un aumento dell'1,6%. Alle medie il rincaro è più marcato. Per chi entra in prima, libri e dizionari costeranno 561,61 euro. Sommando il corredo, il totale raggiunge 1235,21 euro. Alle superiori la cifra sale ancora, 805,15 euro per libri e 4 dizionari, più 673,60 euro di materiali, per un conto complessivo di 1478,75 euro. L'usato resta una delle poche strade per alleggerire la spesa, con un risparmio superiore al 29%. Acquistare online consente un risparmio medio del 20,25% rispetto alle cartolibrerie, ma viene superato dalla grande distribuzione più economica di oltre il 21%. A rendere più pesante il conto c'è anche la tecnologia. Servono PC, webcam, microfono, antivirus e i programmi di base. Vanno aggiunti più di 421 euro, oltre ai costi della connessione internet. I prodotti rigenerati permettono però di risparmiare oltre il 38% e riducono l'impatto ambientale. Le misure locali e regionali per libri gratuiti, buoni e agevolazioni sono utili ma insufficienti. Servono sostegni più ampi, capaci di raggiungere non solo le famiglie in forte difficoltà economica, ma anche i redditi medi, colpiti dalla perdita di potere d'acquisto.
7: È la fine del 1952. A Napoli si raduna la CGIL per il suo terzo congresso. Gli ultimi anni sono stati complicati. L'unità nazionale che ha permesso al paese, prima di liberarsi dal nazifascismo e poi di approvare la Costituzione, è un lontano ricordo. La divisione del mondo in blocchi ha portato

portato i partiti antifascisti a dividersi sin dal 1948. E così è successo al movimento sindacale. Le scissioni hanno indebolito il movimento sindacale italiano, ma da Napoli la CGIL ha dato prova della sua visione. È il segretario Giuseppe Di Vittorio che ha tracciato la rotta. La proposta è dirompente: uno statuto dei diritti dei lavoratori, qualcosa a cui il centrismo democristiano non è pronto e che infatti verrà introdotto solo nel 1970. Fare entrare la Costituzione nei luoghi di lavoro è questo lo slogan lanciato. Di Vittorio, infatti, sosteneva che i diritti democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana dovessero essere garantiti anche all'interno dei luoghi di lavoro, dove spesso i lavoratori erano privi di tutele effettive, denunciando il fatto che spesso il lavoratore cessava di essere cittadino quando entrava in fabbrica. Il primo articolo stabiliva che l'impresa non può ledere la dignità, la libertà e la personalità morale del lavoratore. Il secondo articolo proponeva che nessun lavoratore potesse essere discriminato o licenziato per le proprie opinioni. Il terzo principio prevedeva che i lavoratori potessero organizzarsi liberamente nel sindacato all'interno dei luoghi di lavoro. Mentre il quarto principio chiedeva garanzie contro il licenziamento ingiustificato o discriminatorio. Di Vittorio collegò le rivendicazioni sindacali a un progetto più ampio di rinascita economica nazionale, chiedendo politiche pubbliche per creare lavoro, sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, interventi contro disoccupazione e povertà. Idee in continuità con il precedente piano del lavoro della CGIL del 1949. Con il congresso del 1952, la CGIL mostrò la sua identità e la coerenza programmatica, sempre a difesa dei diritti dei lavoratori.

0: Napoli sta aspettando la bonifica e la messa in sicurezza di Bagnoli oramai da 40 anni circa. Bagnoli è una ferita aperta nella città perché era il centro di una delle produzioni più inquinanti, ma anche una delle produzioni più importanti della città, era l'acciaieria, era l'Italsider. Napoli avrebbe potuto ripercorrere la storia di Taranto. Negli anni 90 si scelse di chiudere l'Italsider e di ridare quel pezzo alla città. Quel pezzo alla città non è mai stato dato, è rimasta un'immensa area da bonificare. L'America's Cup è un'occasione, secondo noi, per ridare quel pezzo alla città. E abbiamo ritenuto che anzitutto fosse necessario costruire un protocollo per i lavoratori che sono impegnati nelle opere di bonifica e di messa in sicurezza di quel territorio.
1: Il protocollo di Bagnoli parte con un'esperienza di categoria, con un protocollo molto simile a Ischia. Per la ricostruzione, poi arriva la prima esperienza Fillea Confederazione con un protocollo strutturato nello stesso modo con il PNNR e poi arriviamo al protocollo di Bagnoli. Si imperna su quattro pilastri fondamentali. Primo, la semplice applicazione del contratto che può sembrare banale, ma non lo è, del contratto dell'edilizia, perché il contratto dell'edilizia non solo blocca ovviamente il dumping contrattuale che spesso si ha sui cantieri, ma qualifica le imprese e quindi abbiamo già una selezione di imprese qualificate, c'è un compenso che è stabilito dal contratto nazionale e porta con sé anche la bilateralità, la cassa edile e in particolar modo anche la formazione attraverso i nostri enti paritetici di formazione come il Formedil, che può sembrare una banalità, ma non lo è, soprattutto in contesti in cui spesso la formazione passa soltanto attraverso PEC, ma in edilizia la formazione invece è fondamentale. Il blocco del subappalto a cascata, che è un altro elemento di grande, diciamo, crisi all'interno dei cantieri, perché in un ambiente circoscritto, quando ci sono molti appalti, soprattutto quando non sono coordinati tra di loro, si mette in discussione la sicurezza dei lavoratori. E in edilizia spesso la sicurezza dei lavoratori vuol dire gravi infortuni, se non addirittura la morte. Poi c'è tutta la parte ovviamente di tipo legislativo legata alla prefettura e quindi tutto il controllo della filiera per evitare le infiltrazioni, altro elemento determinante all'interno di questi contesti. Quindi, come dire, si crea un perimetro di sicurezza in cui c'è una sinergia di tutti i soggetti, ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono gli organi ispettivi, c'è l'INAIL, c'è l'ASL, quindi, come dire, c'è un coordinamento che tiene stretto questa cosa.
0: Noi dobbiamo

0: lavorare anche sul lavoro che verrà. E il lavoro che verrà a Bagnoli è soprattutto il lavoro legato al turismo, alla ristorazione, all'accoglienza e all'America's Cup. Proprio da Bagnoli deve partire un'altra idea di turismo, un'altra idea di sviluppo, un'altra idea di città. Perché restituire Bagnoli ai napoletani deve essere anche questo, dare ai napoletani un'altra città, un'altra visione di sviluppo.
1: Muoversi in autobus

In Italia la povertà assoluta colpisce più di una famiglia straniera su tre. Secondo i dati richiamati dall'Alleanza contro la povertà, il 35,2% dei nuclei composti solo da persone straniere vive sotto la soglia, contro il 6,2% delle famiglie italiane. Lavorare non basta. Tra i nuclei con almeno uno straniero e una persona di riferimento occupata, la povertà riguarda il 29,1%, mentre tra le famiglie italiane nella stessa condizione si ferma al 4,2%. Il divario nasce anche dentro il mercato del lavoro. Le retribuzioni medie annue dei lavoratori non comunitari sono inferiori del 30,4% rispetto alla media complessiva. Pesano le qualifiche più basse, i contratti discontinui, le giornate retribuite in meno. A questa fragilità si sommano ostacoli nell'accesso alle misure di sostegno. Per ottenere l'assegno di inclusione, un cittadino di un paese terzo deve avere uno specifico titolo di soggiorno e almeno 5 anni di residenza in Italia, gli ultimi 2 continuativi. Nonostante un'incidenza della povertà quasi 6 volte più alta, nel maggio 2024 solo il 9,5% delle famiglie beneficiarie dell'ADI era straniero. La vulnerabilità attraversa anche chi chiede protezione. Per i richiedenti asilo non esistono dati nazionali sulla povertà, ma gli indicatori sono netti. Nei centri governativi e nei CAS si ricevono 2,5 euro al giorno per le spese personali, circa 75 euro al mese. Chi resta fuori dall'accoglienza non ha alcun contributo economico. A rischio sono anche i minori stranieri non accompagnati. Al 31 luglio erano 13.601, per il 74% sedicenni e diciassettenni. Senza continuità nell'accoglienza, nel passaggio alla maggiore età possono perdere tutela, casa, formazione e reddito.

L'Europa aumenta la spesa militare, ma il ritorno economico promesso dalla retorica del riarmo è meno solido di quanto sembri. A ridimensionare l'idea delle armi come nuovo motore industriale è anche la Banca Centrale Europea. Più investimenti nella difesa possono sostenere il PIL nel breve periodo, ma l'effetto dipende da come vengono finanziati, da cosa si acquista e da dove arrivano le forniture. Il punto è il moltiplicatore fiscale, cioè quanta attività economica genera ogni euro di spesa pubblica. Una ferrovia, un servizio pubblico o un piano per la transizione energetica creano salari, commesse, infrastrutture e benefici collettivi. Un sistema d'arma comprato all'estero trasferisce invece fuori dal paese una parte rilevante dello stimolo. L'elevato contenuto tecnologico degli armamenti può aumentare la dipendenza dalle importazioni, almeno finché non sarà costruita una capacità produttiva autonoma. Anche il Fondo Monetario Internazionale segnala che gli effetti economici della spesa militare sono maggiori nei paesi con meno importazioni e più spazio fiscale, mentre si riducono dove debito e vincoli di bilancio pesano di più. Per l'Italia il conto rischia di essere più alto. Gli impegni NATO indicano l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 per difesa e sicurezza, di cui almeno il 3,5% per spese militari. L'Unione Europea ha allentato temporaneamente i vincoli di bilancio e varato SAFE, lo strumento da 150 miliardi di prestiti per la difesa. Ma la flessibilità non cancella il debito. Prima o poi quelle risorse dovranno essere trovate nei bilanci nazionali. Sanità, scuola, trasporti, ricerca, welfare e difesa stanno nello stesso perimetro di finanza pubblica. La vera domanda è cosa l'Europa sceglierà di non finanziare per armarsi di più.

0: a differenza di molti centri di ricerca, qui c'è la filiera completa, cioè dallo sviluppo della molecola fino allo sviluppo del farmaco. Con l'avvento della globalizzazione, tutte le grandi case farmaceutiche hanno delocalizzato i centri di ricerca. 5 anni fa circa subentra un fondo cinese che rileva il centro di ricerche e da lì in poi inizia il declino di fatto. Si sono portati in Cina via tutte le molecole e non c'era più nessun tipo di progetto di sviluppo, non c'era più un prodotto su cui lavorare e sviluppare un farmaco.
1: Ci siamo sentiti, io dico profondamente traditi, noi facciamo una ricerca diversa che è quella di trovare un farmaco. Ed è un lavoro lungo, impegnativo, snervante. Avere la possibilità di seguire anche sul territorio i trial clinici è un vantaggio non solo per l'industria, ma anche per i pazienti. Possono essere subito trattati. Il nostro lavoro è fatto di emozioni, di delusioni ed emozioni fortissime. Delusioni quando non riesci a capire perché non funziona. E l'emozione quando una tecnica ti dice dove devi andare, ti dice il risultato, ti dice guarda che devi andare in questa direzione. E lì c'è una gioia infinita, dici caspita ce l'ho fatta, ha funzionato. E il sindacato ci ha accompagnato e ci ha guidato in modo corretto perché fin dall'inizio è stato detto no, il licenziamento no, bisogna trovare una soluzione. E si è mosso con la Regione Lombardia, si è mosso col MIMIT, in modo che l'azienda riflettesse sulla possibilità di trovare una soluzione.
0: Noi abbiamo affrontato questa crisi con un'idea molto chiara. Dobbiamo costruire una verticalità, un'orizzontalità, una rete. La verticalità era coinvolgere tutti i livelli della CGL, dalla RSU al sindacato territoriale, regionale e nazionale, su un'idea che il centro di ricerche era una vertenza centrale per il paese. Il centro di ricerche c'è ancora, quindi c'è ancora speranza per avere un centro di ricerca oncologico nel nostro paese, che non riguarda soltanto i 120 ricercatori di Nerviano Medical Science, ma riguarda il diritto di potersi curare e di poter guarire a centinaia di migliaia di italiani ed italiani che si ammalano e che senza un centro di ricerca nazionale il rischio era di avere una opportunità in meno per potersi curare.

0: per indossare la divisa? Va retribuito? Sempre. Mai. Se richiesta e regolata dal datore di lavoro, solo se richiede più di 15 minuti. È il cosiddetto tempo tuta. La Cassazione ha ribadito che può rientrare nell'orario retribuito quando il lavoratore deve cambiarsi sul luogo di lavoro secondo le disposizioni aziendali. Se invece può arrivare già in divisa, di norma non è considerato tempo di lavoro.
1: Secondo l'osservatorio CGIL, usare il TFR per andare in pensione in anticipo non sarebbe una vera nuova possibilità. Il motivo è semplice: il costo ricadrebbe tutto su lavoratrici e lavoratori. Chi esce prima dovrebbe accettare una pensione più bassa per sempre e in alcuni casi usare anche il proprio TFR per raggiungere la soglia minima prevista dalla legge. Questa soglia è il primo ostacolo. Per andare in pensione a 64 anni non basta avere i contributi, bisogna anche maturare un assegno abbastanza alto. Nel 2022 servivano almeno 1310,68 euro al mese, nel 2026 ne servono 1638,72. Dal 2030 la soglia salirà ancora e secondo le simulazioni della CGIL potrebbe arrivare a 1818,94 euro. In 4 anni l'asticella è cresciuta di circa 328 euro al mese. Il problema è anche che molti salari reali sono troppo bassi per arrivarci. La retribuzione media annua dei dipendenti privati è di 24.486 euro lordi, 27.967 per gli uomini, 19.833 per le donne. Con 30.000 euro l'anno e 30 anni di contributi, la pensione a 64 anni sarebbe di circa 1.110 euro al mese, molto sotto la soglia richiesta. Anche aggiungendo il TFR stimato non basterebbe. Per chi è nel sistema misto, cioè a contributi versati anche prima del 96, il costo sarebbe doppio. Per uscire a 64 anni, l'intera pensione verrebbe calcolata con il metodo contributivo. Con 40 anni di contributi e 35.000 euro di retribuzione annua, l'assegno scenderebbe da 1.726 a 1.543 euro al mese, 182 euro in meno per tutta la vita. E poiché resterebbe sotto soglia, servirebbero anche circa

0: dossier politico dell'agenzia DIRE.
1: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della Difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
0: Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'osservatorio oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a un metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica.

Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Muniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo. Un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo Tediano è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti, minorenne, per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano

0: Floriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.
1: Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e, nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.
0: Corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti di

0: imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.
1: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta. Ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponde alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
2: Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a 2 autovetture e tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da 2 sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione, i 2 avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i 2 erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno e attraverso una modalità particolarmente insidiosa. Non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i 2 uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola, nella quale la divisa vero simulata diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.

0: ordine. Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del Comitato Lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del Comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il Comitato di Lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del Comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Piccarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il Consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
1: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni. Disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale.
2: I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7,5 kg di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7,5 kg di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità.
3: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione Aido Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì Aido il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
4: Il 6 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del Sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo proprio a chi sa vede questo video di donare e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione.

associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraversa un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica, che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere, sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo. Un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo di Diano è stato rinvenuto

0: inviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti minorenne per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.
1: Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.
0: Corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe

0: consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.
1: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio STEN, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe STEN del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta. Ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato, arrivato da Cosenza a Ruggi, è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio STEN, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale Natale è perfettamente integrata, risponde alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
2: Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a 2 autovetture, tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da 2 sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione, i 2 avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi, di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i 2 erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno attraverso una modalità particolarmente insidiosa, non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola, nella quale la divisa vero simulata diventa lo strumento

Per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente.

0: Comitato Lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il comitato di lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Piccarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il Consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
1: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni. Disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale.
2: I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7,5 kg di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7,5 kg di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità.
3: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione Aido Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì Aido il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
4: Il 6 e 27 settembre torna la giornata nazionale del Sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo a chi vede questo video di donare e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraversa un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica che deteriora i polmoni. e ti porta poi a doverti inserire.

lista e attendere e sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.

0: le pulci! Lascia che ti aiuti!
1: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
2: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
1: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
2: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
0: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
1: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
2: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
0: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
2: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
0: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
2: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
0: Come ti senti adesso?
1: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
0: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
2: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
1: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
0: Prego, signor leone.
1: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
2: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
1: Ah? Che cos'è questo rumore?
2: Quindi entrarono nella grotta.
1: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
2: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
2: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
5: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
4: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Balù insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
6: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
4: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Balù e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
7: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Balù e Bagheera che sono stato rapito?
4: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Balù e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie

0: Scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente

0: come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout

0: composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL

0: offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungete

0: raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete

0: disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre foto.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro: la conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi. Creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali

Con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa. E ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'Osservatorio Oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a un metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Uniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nel

suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco.

0: qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine Produzione Serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche, e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote: soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Un uomo di circa 50 anni, residente nell'area nord del Vallo di Diano, è stato rinviato a giudizio dopo aver maltrattato la moglie per circa 20 anni. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo, un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo di Diano è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti, minorenne, per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta.

0: Bentrovati in studio. A Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alla nuca da uno sconosciuto che è ancora ricercato dalle forze di polizia. Sentiamo.
1: Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e ha immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.
0: Proseguiamo con la cronaca. È una maxi frode su corsi di formazione mai svolti che ha portato a un guadagno di quasi 7 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le Nuove Competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.
0: Si fingono carabinieri e svaligiano un'abitazione portando via gioielli e orologi per diverse migliaia di euro. E quanto accaduto ad Orria? Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
3: Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di

0: Di un controllo urgente legato a due autovetture tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Oria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese. Ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno e attraverso una modalità particolarmente insidiosa. Non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola, nella quale la divisa, vero simulata, diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti

0: In grado di andare ben oltre le tue aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News, ci occupiamo ancora di cronaca ma ci spostiamo in Basilicata. Due persone sono state arrestate in provincia di Matera dopo essere state trovate in possesso di oltre 7 kg di droga. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio. I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7 kg e mezzo di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7 kg e mezzo di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità. Un neonato affetto da una grave cardiopatia è stato salvato dalla staffetta dello Sten del Ruggi di Salerno dopo un guasto all'ambulanza che lo stava trasferendo da Cosenza all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un intervento urgente. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio Sten, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe Sten del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio Sten, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale Natale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio Sten della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
0: Dopo la conferma della chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sapri, le persone sono tornate in strada a protestare, ma vediamo i dettagli del prossimo servizio.
2: Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del Comitato Lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del Comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma. I comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il Comitato di Lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del Comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Piccarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il Consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
3: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni. Disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social.

0: social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentrovati in studio. Il 26 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del sì alla donazione, promossa dall'AIDO per sensibilizzare le persone sulla donazione di organi, tessuti e cellule. Per l'occasione ascoltiamo la testimonianza di Michela, una donna di Padula, che ha affrontato due trapianti, il servizio e di Giovanna Quagliano.
1: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione AIDO Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì AIDO il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
2: Il 26 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del Sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo proprio a chi vede questo video di donare e quindi farò il

0: faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraverso un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica, che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere, sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità. Continuano i disagi, almeno fino al 14 ottobre, per coloro che dovranno viaggiare lungo la strada statale 18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Il servizio è di Elena Comuniello.
2: Raddoppiano i disagi di chi percorre la SS18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Alla chiusura già in vigore nel territorio comunale di Sapri si aggiunge da oggi una seconda interdizione al traffico di Maratea, due provvedimenti distinti legati ad altrettanti cantieri che interessano la statale in entrambi i sensi di marcia e resteranno in vigore fino al 14 ottobre. Nel territorio comunale di Sapri la SS18 è già chiusa nel tratto compreso tra il chilometro 219 e il chilometro 219+500, in corrispondenza dell'accesso alla sorgente Ruotolo per circa 500 metri in direzione Maratea. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori di ripristino e integrazione delle reti e delle barriere paramassi. La chiusura è prevista dalle 9.30 alle 13.30 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Da oggi entra invece in vigore la seconda interdizione nel territorio comunale di Maratea, nel tratto di Acquafredda. In questo caso il divieto di transito che riguarda veicoli e pedoni sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17 per consentire lavori di allargamento della sede stradale nella zona interessata dalla realizzazione delle gallerie. Anche questa limitazione resterà in vigore fino al 14 ottobre.
1: Domani alla Certosa di San Lorenzo a Padula si terrà la 23esima edizione del premio Gio Petrosino in memoria del poliziotto di origini padulesi che divenne un pioniere della lotta alla mafia negli Stati Uniti. Vediamo.
2: Il prossimo sabato 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo a Padula il riconoscimento dedicato alla memoria del pioniere dell'antimafia. Tra i premiati, magistrati, forze dell'ordine, un testimone di giustizia e il giornalista Lirio Abbate. E nel luogo simbolo della storia e della memoria di Padula che torna uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla cultura della legalità. Si terrà alle ore 9 nella sala del refettorio alla Certosa di Padula la 23esima edizione del premio internazionale Gio Petrosino promosso dall'Associazione Internazionale Gio Petrosino ETS. Un appuntamento che anno dopo anno rinnova il legame con la figura di Petrosino, il poliziotto originario di Padula, divenuto negli Stati Uniti un pioniere della lotta alla criminalità organizzata. La manifestazione intende valorizzare l'impegno di donne e uomini che attraverso il lavoro quotidiano nelle istituzioni, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nel giornalismo e nella società civile contribuiscono alla tutela della legalità e della giustizia. La cerimonia si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Interno e della Regione Campania, conferma della rilevazione istituzionale attribuita ad un premio che nel corso degli anni ha costruito un importante spazio di riflessione sui temi della sicurezza, del contrasto alla criminalità organizzata e della responsabilità pubblica. Tra i destinatari del premio internazionale Gio Petrosino figurano i sostituti procuratori della Repubblica presso la Procura di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Il riconoscimento sarà inoltre conferito al Maggiore Ulisse, comandante della sezione Crimor del ROS dei Carabinieri, al testimone di giustizia Gianfranco Franciosi e al giornalista d'inchiesta e saggista Lirio Abbate. Una platea di premiati che restituisce la pluralità degli ambiti nei quali si sviluppa l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, dall'attività investigativa e giudiziaria alla testimonianza civile, fino al ruolo dell'informazione nel raccontare fenomeni criminali complessi e nel contribuire alla formazione di una consapevolezza collettiva.
1: Il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.

0: freddo.
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Oggi per selfie andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

0: La struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzilina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare a Sala Quenzilina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Vallo di Diano, ma per l'intera provincia di Salerno. Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
1: Chiamata inoltrata, attenta.
0: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono. Ci hanno aperto, vedete? E ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
1: Io sono
0: 20 anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio delle galline e io vengo a nato e mo a Urpe si mangia.
0: Ah, a Urpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Consilina?
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato diciamo il primo inquilino?
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Sto bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio la loro casa, a proprio agio?
1: Sì, sì. Faccio tanta vigenza.
0: Ok.
1: Mi vuole bene perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città giusta. Se io stavo in un fabbricato, mi buttavo e ti vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua e praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. Tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.
1: Questa è la casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, ce la mangio.
0: Ah.
1: È di Atena.
0: E cucina bene.
1: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?
1: Sono bene.
0: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia, poi dopo adesso c'è Filomena, c'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
1: Sono brave. Nunzia è brava, no?
0: Nunzia è un'altra Nunzia. Operatrice.
1: Dopo c'è Mamadou.
0: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
1: È bravo. Abetto.
0: Sono tutti...
1: Dopo c'è...
0: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei quel, il capo, il vero capo qua sei tu.
1: Sì.
0: E quindi un po'.

0: Li devi tenere un babbada, cioè va a farli fare i bravi o no?
1: Sì, Alberto, dopo c'è Nicola,
0: Quindi poi c'è
1: Sabatino,
0: Walter pure, no? Walter pure lo psicologo, lo
1: Walter
0: psichiatra, che cosa?
1: pure,
0: Lavora
1: Walter,
0: con, vabbè, pure Walter. Giù, non ci interessa, giù, è la doppia
1: no,
0: diagnosi, c'è giù.
1: ah, giù vado a trovare,
0: Ah, tu vai a trovare,
1: faccio
0: è giustamente.
1: uno caffè.
0: Ma lo fai tu il caffè?
1: No, lui.
0: Ah, tu fai il caffè, e lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
1: Io e quella.
0: Oltre a
1: E
0: questo.
1: mamma così è pollaio.
0: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, cioè fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
1: Fanno a olivi. Dopo facciamo olivi e cogliamo e andiamo a mangiare.
0: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una sala consilina che ti vuole, cioè tutta sala consilina ti vuole tanto bene. Lo senti questa cosa?
1: Sì,
0: Tu vai in giro.
1: perché un sindaco di Tala,
0: Chi? Ah, ok, il
1: Cartolano,
0: sindaco Cartolano.
1: veniva ancora con me.
0: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco. E com'era a scuola la sala del sindaco?
1: È bravo.
0: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci,
1: Sì.
0: ti senti felice?
1: Vado con
0: Guarda la vetta.
1: la vecchia e vado a fare
0: Sei felice qua?
1: un giro. Raffomando.
0: No, sei felice?
1: Sì.
0: Cioè, se non c'era questa struttura, tu, come, cosa si succedeva secondo te? Per te? Se non c'era Don Vincenzo? E invece sei qui, a casa tua. Questa è casa tua. Come
1: No.
0: no? È casa tua o
1: Sì.
0: no? Ah, ok. Giusto.
1: Vabbè.
0: Ma tu tifi qualche squadra? Tifi per qualche squadra di calcio? No? Vedi, dietro di noi. Aspettate, fai vedere. Dietro di noi c'è Stefania che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così selfie, si fa al volo. È importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo, sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice, sei tanta roba di questa struttura, sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in un valoridiano, una struttura come questa?
2: Questo l'abbiamo detto durante appunto
0: Con
2: il
0: te.
2: ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
0: Quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo. Andiamo, aspetta
2: Ti
0: che.
2: faccio strada?
0: Vai, fai strada tu, così io
2: Ok.
0: mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e l'ottima dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio della telecamera, subito vedi che faccio le riprese. Sei avvezzo ormai alle telecamere, fai tante riprese, fai tante. Allora abbassiamo qua
2: Uno dei protagonisti
0: del calendario, del video.
2: video, guardate i giri del campo,
0: Che è un.
2: abbiamo realizzato
0: Allora adesso abbassiamo anche. Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo. Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua, come ti chiami? Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto. Ecco di qua, che fa anche lei servizio civile e fa. Tu sei qua, quant'è che ci lavori qua?
3: Quasi un anno, ma cioè sono 7-8 mesi, settembre io finisco, però loro.
0: Che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè, lavorare qua li rendi.
3: Sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto, molto.
0: Loro a te. Non ti sto riprendendo, non ti preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
3: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
0: Magari, che ne so, Stefa. Proviamo un posto di lavoro qua. Vediamo un po'.
4: Perché poi alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto quando appunto c'è da fare come, però sono veramente loro quelli.
0: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio. Perché Alfonso ha detto che Nunzia è cattiva, giusto?
1: No.
0: No, è bravo.
5: Nunzia, com'è lavorare

0: Alfonso e gli altri amici di... Sì, sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di... Sì, sì, questo, su questo so, riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
1: Come? Allora,
0: bello.
1: Bene.
0: Siccome ti tratta una... Nunzia, quando lavori qua?
2: 4 anni. 4 anni, al fondo.
1: Sì.
2: 4 anni.
0: Lui è il sindaco.
2: Sì, lui è il capo.
0: Il capo. Ed è difficile anche lavorare.
2: Sì.
0: Non so, dico in genere.
2: Pane e pazienza. È vero, al fondo.
0: Ma anche soddisfazione.
2: Sì, molto.
0: Grazie, Nunzia. È appena finita l'intervista con Alfonso, un ciclone nel suo mondo, e ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. E questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per rincontrare Don Vincenzo Federico mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'Orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice e giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice.
1: Allora, nome?
2: Antonio.
1: Ruolo?
2: Psicologo.
1: Antonio, il cognome, perdonami.
2: Caggiano.
1: Antonio.
3: E
1: Caggiano di cognome e di fatto.
2: E di fatto, sì.
1: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
2: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
1: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
2: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte, e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
1: E magari non vergognarsi di chiedere aiuto.
2: Soprattutto, perché poi la vergogna diventa... la persona fa un passo indietro perché si vergogna e quindi...
1: Rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso, dal punto di vista sia professionale che umano?
2: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno, e quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti della bottega.
1: Com'è il dottore?
4: Il dottore Barraverde.
1: Bravo?
4: Sì.
1: Dove può migliorare? Dove può andare meglio forse? È caggianese, ti piace che sia caggianese?
4: È caggianese.
1: Non è il massimo.
4: Non è il massimo.
1: Il pasticcio lo porta mai? Il pasticcio da mangiare?
4: Sì.
1: Lo porta?
4: Ah,
1: ok. Sì. Che cosa vuoi dire a tutti i dottori, a Walter, agli operatori della bottega dell'orefice, tutti quelli che lavorano insieme a te? Sono bravi?
4: Antonio e un male mio.
1: Sono bravi?
4: Sì.
1: E diciamo grazie?
4: Sì, grazie.

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della bottega dell'Orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente. Quindi ci siamo... Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della bottega dell'Orefice ed è il punto sorgivo.
0: Come nasce proprio fisicamente la bottega dell'Orefice? Proprio percorriamo 20 anni di storia.
1: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono, la loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza, che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
0: Lei di solito si occupa di anime per proprio di formazione professionale. No. Questo caso qua però si occupa
1: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi.
0: È salute mentale.
1: È salute mentale. No, ci occupiamo del benessere.
0: Ecco.
1: La prima cosa è il benessere delle persone e la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
0: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
1: Beh, il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto molto affascinante che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio, che è sempre attento ai bisogni delle persone, e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
0: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può stare unita e vincere?
1: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé, perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una grande sensibilità che porta nel cuore. Quindi Alfonso è attrattivo per natura.
0: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
1: Certo. Noi dobbiamo ringraziare Alfonso, perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso, insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro, perché loro ci hanno provocato con la loro vita, e quindi hanno

0: fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro, fa bene a noi.
1: Alfonso, cosa ti dice a Don Vincenzo?
2: Vedete, hai detto una cosa, benino.
1: Si comporta bene, Don Vincenzo?
2: Sì.
1: L'altra volta siamo venuti e abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa fascia. Tu ti senti il vero protagonista di questa bottega dell'Orefice?
2: Sì.
1: Sei felice qua? Sei felice?
2: Felice.

allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada, perché tu vedemmi in giro, mi saluti. Dici bravo, ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, vabbè. Ti faccio la ripresa mentre vai e saluti. Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi chiede denunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: E lo
0: situazione è così. Sì,
1: mandi
0: che te lo mando,
1: su
0: domanda
1: WhatsApp.
0: su WhatsApp, ma io appena ho pronto il servizio te lo mando, perché noi vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2 l'hai vista, ci sono io, dici di sì, così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando, perché non è che diventi famoso, che tu già sei famoso, diventi ancora più famoso. Tu
1: Chi è un numero? E me lo

Cari amici di TG Events Television, siamo tornati in onda più carichi e più belli che mai. Questo grazie alle vostre segnalazioni che non mancano e ogni settimana ci stuzzicata finché il TG degli eventi entri direttamente in casa vostra. Notizia flash, la puntata merita, attenzione, il subinviato Gianni Risso ci regala delle immagini suggestive dei fondali marini della Baia del Sole. Dal 1998 una grande statua in bronzo del Cristo Redentore custodisce i fondali davanti all'Isola Gallinara.

0: Allora partiamo subito con la sigla firmata Marco Carena, i nostri consigli utili e poi arrivano tutti i servizi.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, four!
3: Please get yourself together! Drive that funky soul! Get up! Get yourself together! And drive your funky soul!
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: L'ambasciatore dinosauro Andrea Biandrino ci trasporta in un mondo lontano e fantastico. Attenzione perché andiamo in provincia di Milano e lì, a quanto pare, si può sognare.

0: e stiamo per entrare in questo fantastico mondo preistorico. Martina,
1: eccomi.
0: Allora, oggi vedremo delle creature incredibili.
1: Assolutamente, vero? Sarà un'esperienza secondo me indimenticabile per voi.
0: Penso proprio di sì. Vedremo un po' i dinosauri che hanno animato la saga di Jurassic World. Vogliamo ricordare quante specie di dinosauri vediamo riprodotte?
1: Diciamo che, come vuole la saga, i nostri scienziati hanno fatto i loro magheggi per creare delle specie uniche. Abbiamo almeno 12 diverse specie di dinosauro, tra cui anche cuccioli e insomma tante altre sorprese. C'è il laboratorio in cui ci sono le uova, quindi continuiamo a produrne anche di nuovi, ecco.
0: Con Carlotta e Felice siamo un po' nel dietro alle quinte qua del Jurassic World, perché loro sono gli stuntman che animano questo fantastico show.
2: Esatto, sì, e siamo dentro a Blu, la animiamo ed è molto emozionante, faticoso, ma è tutto restituito, nel senso che soprattutto ci divertiamo a far emozionare dei più piccoli e più grandi.
0: Carlo, tu hai girato, penso, il mondo, no? O no?
3: Diciamo che la mostra gira tutto il mondo, esatto. Sia in Europa sia negli altri continenti, infatti la produzione parte da Singapore,
0: sì.
3: Ma la cosa molto particolare è che qua a Milano, dove operiamo io e il mio collega, io sono l'unica ragazza in Europa a fare questo.
0: Come si chiama?
4: Si chiama Bumpy, è una cucciola di anchilosauro.
0: Perfetto, quanto tempo ha?
4: 3 settimane circa, fino a un mese fa il suo uovo era in laboratorio, nelle incubatrici.
0: E cosa gli dai da mangiare a Bumpy?
4: È un erbivora, quindi mangia piante, erba. Il suo cibo preferito però sono le bacche, ce le sta finendo tutto.
0: Lisa,
5: ciao.
0: Vogliamo ricordare, beh, intanto questa fantastica riproduzione di?
5: Di un anchilosauro, la nostra meravigliosa Annie.
0: Quante specie, diciamo, di animali ci sono e quello più desiderato?
5: Qui abbiamo fino a, credo fino a 9 specie diverse di dinosauro che possiamo far vedere tra adulti e cucciolini. E lei è sicuramente una delle più popolari, ma credo che quello che tutti vogliono vedere è il T-Rex.
0: Esatto. Elisa, di fatto sei un'attrice.
3: Sì, sono un'attrice e sto vivendo questa magnifica avventura al Jurassic World, che spero, insomma, vediate anche voi adesso in nostra compagnia, viviate questa esperienza incredibile.
0: Beh, noi ti abbiamo visto all'opera, le persone quando ti vedono pensano di essere all'interno di un set cinematografico, giusto?
3: Sì, sì, sì, è vivere proprio l'esperienza di Isla Nublar, quindi insomma ce la siamo cavata anche con un T-Rex ora, quindi direi di sì.
0: La tua passione, oltre che per il teatro ovviamente, la recitazione, per il giurassico da dove arriva? Per questo fantastico mondo dei dinosauri, no?
3: Fin da piccola, insomma, ero molto piccina quando ho visto il primo Jurassic Park, e quindi chi non è fan dei dinosauri?
0: Certo.
3: È difficilissimo non amare i dinosauri, quindi questa è stata una bella occasione per me di vivere l'esperienza effettivamente a 360.
0: E lasciamo il parco preistorico con tutti i nostri amici animali e torniamo alla realtà di tutti i giorni.

0: Fatemelo dire ancora una volta, ragazzi, in cucina tutto fa brodo ed io modestamente faccio parte di quel brodo. Cari amici di TGM Televisio, sono ritornato in cucina perché dopo il grande, diciamo, la grande presentazione dei ceci della settimana scorsa, che salutiamo, ciao cari ceci, oggi vi parliamo ancora di capolavori, beh, quelli abbiamo appurato che gli italiani sanno cucinare finalmente, amano, diciamo, le tradizioni, amano guardare i tanti programmi di cucina, i tanti chef blasonati che sono sia in rete che in TV. Ma io, da umile cuoco e divulgatore di informazione, posso solamente dirvi questo oggi: parliamo dei fagiolini, e ne hanno di benefici i fagiolini. Le fibre dei fagiolini favoriscono la buona funzionalità dell'intestino e aiutano a proteggerlo da sostanze potenzialmente dannose, riducendo così il rischio di brutte malattie. Inoltre possono aiutare a ridurre l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Quindi, amici a casa, questi sono i nostri fagiolini. Va bene il risotto, va bene il soufflé, va bene, insomma, il frittino ogni tanto. Ma i fagiolini lessi, fateli lessi, un po' di olio, limone, e la famiglia è felice. Perché mangiare bene è importante. Sapere cosa mettiamo in corpo è ancora più importante. Insomma, aiutiamoci. È un po' come la benzina per le macchine. Se la benzina in questo caso è buona, la macchina funziona meglio. E la macchina è il nostro corpo. Alla prossima settimana con... parleremo di... non me lo dico. E dopo i benefici della tavola, vediamo come mettere d'accordo corpo e spirito. Erika Comoglio ci parla di un'antica tecnica di benessere.
1: Per TGF Television ci troviamo all'Idroscalo di Milano per un evento unico, Milano Longevity Experience, e ho qui vicino a me uno dei relatori, Andrea Fanfani, giusto?
2: Giusto.
1: Tu sei maestro di Tai Chi, perché Milano Longevity Experience è un'esperienza per il benessere, per il corpo, per la mente, giusto? E il Tai Chi è veramente qualcosa che racchiude il tutto.
2: Esattamente così, non è più un modo di dire retorico, il Tai Chi lo conoscono ormai in tanti, però penso che sia sempre di più necessario spiegare le fondamenta del pensiero, le fondamenta filosofiche che sottendono alla pratica del Tai Chi. La cosa che sottolineerò sicuramente durante la relazione è il fare. La differenza tra il praticante di Tai Chi e gli insegnanti rispetto alle tecnologie, alle biotecnologie, che sono sicuramente delle ottime soluzioni per determinate problematiche, è che però sono passive. Allora mi sdraio sul lettino, ho lo strumento elettronico addosso, il biohacking, eccetera, ma io poi faccio poco, certo, se non faccio niente. E questa invece è la parte che ci tengo proprio, insieme con la nostra scuola, l'Associazione Italiana Kung Fu, a rinnovare, cioè il fare, non soltanto il ricevere dall'esterno.
1: Che esperienza è essere qui all'Idroscalo di Milano, un luogo bellissimo, anche legato a un panorama naturale molto importante, no?
2: È proprio il luogo giusto, questi sono i posti giusti, non soltanto i capannoni, che per carità, quando facciamo le fiere del benessere, per la promozione, ci sta, per
1: però
2: carità.
1: Qui.
2: Però qui la stagione, la giornata, l'ambiente richiama proprio le fondamenta taoiste, cioè un ritorno alla natura.
1: Grazie Andrea Fanfani.
2: Grazie a voi.
0: C'è una coppia illuminata da madre natura, che ha le idee molto chiare e sempre pronti questi due a farci fare un wow.
3: Boh. Oh, la riva, tira su.
4: Ehi! Ancora voi?
3: Ehi!
4: Ma sa te? Ho visto tirare fuori la canna dell'acqua, la gavella licenza.
3: Ma no, non tira fuori niente, là è il lago che si ritira. Ma non stiamo mica pescando, laga su questa... Ti hai veramente delle psiche turbiche. E comunque no, non è che stiamo pescando, perché questa, come può notare, lei è un termometro telescopico per misurare la temperatura dell'acqua, capisci?
4: Sì, immagino. E immagino che anche il suo è un termometro.
5: No, io sarei un bastone da trekking che dopo vado a fare due passi.
3: E fa due passi lì, come sì. Nell'acqua, come Moser. Ma non c'è niente da fare proprio questo qua. Mamma mia.
0: Il tempo con TG Events Television non passa mai, mettetevi comodi perché adesso è un momento piacevole per tutti.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: L'ambasciatore Paolo Conti dalla provincia di Cuneo ci chiede la linea per parlarci di una rievocazione storica di una corsa motociclistica iniziata nel 1928.
7: Buongiorno a tutti, siamo pronti a iniziare la prima tappa della 10ª edizione del Lotto delle Langhe.
8: Cari amici di Gieves, ciao. Vi ricordate una volta quando si diceva fare una O con un bicchiere? Bene, gli amici delle vecchie moto di Sommariva Bosco invece hanno fatto un 8 nelle Langhe.

0: anche, ma ovviamente l'hanno fatto con le moto d'epoca. Adesso andiamo a conoscere dagli organizzatori perché 8 delle Langhe. Maurizio, siamo partiti da Carasco, siamo andati nelle province di Alessandria, di Asti, di Savona. Perché 8 delle Langhe?
1: 8 delle Langhe è nato per rievocare una manifestazione storica, una gara storica che negli anni 20 veniva corsa partendo da Torino, facendo un ampio giro in Langa, e probabilmente quel percorso disegnava una specie di 8, e da qui il nome di 8 delle Langhe. L'abbiamo ripresa per riproporre ai giorni nostri con quei tempi moderni, diciamo, di turismo sportivo nelle nostre regioni, bellissime regioni.
0: Matteo, l'Otto delle Langhe è intitolato a tuo nonno Dario Sebasti. Come mai?
2: Beh, allora, il nonno Dario è stato un grande collezionista di moto Guzzi, un appassionato di quelli veri, che ha ripreso una collezione a partire dagli anni 70 partendo da quella che è stata la sua moto dei 18 anni, ovvero un moto Guzzi Airon 250. Lo ha visto in un concessionario, gli è venuta voglia di ricomprarla e poi da lì è cominciata una passione con una voglia che si è estesa un po' a tutta la gamma Guzzi, sia stradale che da corsa, tra gli anni 20 e gli anni 60.
0: Poi quando gli amici di Sommariva hanno deciso di fare la rievocazione, hanno pensato bene di intitolarla alla Langhe.
2: Sì, la pensata, per essere precisi, va attribuita ad Attilio Irale, che è stato il suo meccanico per 50 anni di amicizia e di fiducia da parte di mio nonno ad Attilio e viceversa. E venivamo, ricorderai bene, anche a Carzetto di Soragna, quella bella manifestazione del circuito che ho organizzato per tanti anni, appunto con le moto del nonno ed Attilio. Quindi questo legame ha portato Attilio a proporre al sottoscritto, ad un gruppo di amici, compresi Maurizio, Mauro di Sommariva, di intraprendere una rievocazione in memoria del nonno, che valorizzasse anche quello che è lo splendido territorio e patrimonio UNESCO delle Langhe.
3: Ebbene sì, lo dirò sempre, è una costante, io sto con le botteghe.
4: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
3: A tutti nel Jukebox 2026 siamo stati conquistati dalla sua grande simpatia, la professionalità, il talento, devo dire, di uno dei più grandi, dei pilastri della musica italiana. Signori, Bobby Solo. Bobby Solo!
5: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano.
6: Insieme al mio grande amico Little Tony e, diciamo, anche Celentano, agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
5: Allora non è vero come dicono che the rock is dead, il rock è morto, no?
6: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai c'ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che è più movimentato.

0: Ma poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggarrito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 con rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con la lacrima, se piangi se ridi, zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.

0: E ho scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, La lacrima, Se piangi se ridi, Non c'è più niente da fare, Gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: E bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: e per me che non amo che te.
1: C'è una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
2: Beh, diciamo che La lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace.
0: Non c'è più niente da fare, è stato bello sognare.

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, C-H-I-K-U-N-G, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici nel corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Soul. Zio Bobby. E namo.
2: E vi salutiamo portandovi nel cuore l'epicentro, il concentrato dell'estate 2026. Andiamo a Savona, dove ci siamo molto divertiti, abbiamo cantato e ballato in spiaggia e questo momento vogliamo condividerlo con voi perché l'estate non è ancora finita. Siamo a Savona per questo grande evento dedicato alla musica. La musica dal punto di vista del ballo, ma anche del canto quest'anno. Sarà veramente un coinvolgimento totale. La spiaggia che balla, una spiaggia che canta. Sei pronto?
3: Sono prontissimi, non vedo l'ora. E questa sera ci aspettano due diverse novità rispetto agli anni scorsi, però le farei raccontare a lui.
2: Allora, dato che tu sei uno dei protagonisti di queste scelte artistiche, perché in questi anni hai aiutato a crescere questo evento a livelli che, insomma, meritano veramente. Però a questo punto diamo la linea a Sandro Chieramonti, il giornalista dei giornalisti.
4: Scaletta del pescatore sta per cominciare all'insegna di una cosa, il coinvolgimento del pubblico. Sono tutte fasce.

0: fatte per ballare e cantare tutti assieme. Due DJ set, il karaoke di Aicardi e poi il gran finale con Rudy Mas, che va verso la notte con molte sorprese, un grande gruppo di animazione. Questo è un posto magico, è il mare di Savona e staremo tutti insieme, starete tutti insieme all'insegna appunto di collaborare dal palco alla spiaggia, dalla spiaggia al palco. Buon divertimento!
1: Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano.
2: Apriamo lo spettacolo con Gloria.
3: Apri tu quindi.
2: Esatto.
3: Hai le chiavi di Savona.
2: Ho le chiavi di Savona.
3: Spettacolo. E poi c'è una sorpresa alla fine, mi hanno detto pure tua sempre.
2: Non dire niente, che le guardiamo dalle immagini.
1: Che lavora piano, manchi a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Karaoke itinerante.
3: Sì.
2: È tornato di moda, eh.
3: Sì, più che altro penso che la gente piaccia divertirsi con leggerezza e quindi passare un'ora, due, mezz'ora, 15 minuti di spesa.
2: Hanno voglia proprio di cantare, sì. Hanno voglia di trovare quel momento e dicono basta, me ne sbatto di tutto,
3: sì,
2: e voglio divertirmi.
3: E voglio divertirmi.
2: E un po' penso quello?
3: Sì, tantissimo. È una passione prima che un lavoro, anzi solo una passione, il lavoro è un po' quasi secondario sicuramente.
4: Abbiamo subito un'altra concorrente, altro giro, altro regalo, nuova voce che sarà sul nostro palco.
5: Ciao, io sono Fabiana.
6: Io sono Katia.
5: E siamo quelle di un certo peso. E stasera siamo a Savona perché? Perché dopo un sacco di anni di carriera, quasi 20, vi presentiamo il nostro singolo, Fregatene e sorridi.

0: Rudy, ma tu hai deciso che musica mettere stasera?
1: La musica...
0: Te la sei scordata? Ma cioè, era l'unica cosa che dovevamo portare.
1: Devo andare a casa a prendere le valigie dei
0: dischi.
1: Vabbè,
0: facciamo un attimo un salto a casa e la prendiamo. Io qualche cosina ce l'ho, non è che qualche cosina non...
1: Va bene, improvviso con i dischi che ho, va bene?
0: Va bene, secondo me viene fuori una bella cosa.
1: Per forza.
0: Ma tu sei bravo, quindi...

0: ragazze che hanno ballato fino alla fine e tutto questo gruppo meraviglioso, semplicemente grazie! Ciao Savona! Quella carezza della sera,
1: vai, Marco. Canelli!
2: Insieme! Insieme!
3: Non so più il sapore che ha.
4: E la puntata numero 814 finisce qua, qua, tgevents.it. Mi raccomando, andate a rivedere tutti i servizi, tutte le puntate, tutti gli approfondimenti e le news. E poi continuate a scriverci, info@tgevents.it. Siamo sui social, quindi socializiamo. 321, signori, ci vediamo la settimana prossima. Nuovi servizi, nuovi appuntamenti, nuove emozioni. Ciao, maraniamo.
5: Questo programma è stato offerto da...
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nel leccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono asperamente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascianate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascianate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole orecchiette, le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate

si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche però sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute a peso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e una volta inzuppata condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacio ricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate, ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate,
cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a

ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'anca priata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina, cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine, melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo, fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale,

commerciale veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I cammei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta cammei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con cammei.

Gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella,

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale, quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce la direzione regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. Un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. Importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima. Un museo giovane, ha sede qui da circa 20 anni, ma un museo vivace che coniuga anche, fa dialogare l'archeologia con l'arte contemporanea. Le iniziative che realizziamo con le comunità del territorio sono tantissime, coinvolgono tutte le classi di età, i visitatori sono travolti dall'energia che questo museo riesce a dare. Un'area molto vasta che ci ricorda come questo territorio sia stato attraversato da numerose genti che hanno portato usi, costumi, mentalità diverse che si sono fuse in un rapporto unico. Abbiamo armi, oggetti che provengono dal Mediterraneo orientale, dalla Sardegna, dall'entroterra, dalla Lucania, a testimonianza appunto che insieme agli oggetti viaggiavano le persone e anche le idee. Un museo molto attento alle esigenze di tutti i tipi di pubblico, noi accogliamo anche i turisti che attraversano il nostro territorio e che scoprono una realtà di cui non erano probabilmente a conoscenza in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue sfaccettature. Da qualche anno il museo è, per decreto del Ministero della Cultura, annesso anche al parco. Nel parco sono conservate, sono a vista alcune strutture dell'antichità.

antico abitato di Ponte Cagnano, e nel parco sono anche in corso gli scavi archeologici da parte dell'Università del Molise e dell'Università di Salerno. La Direzione Regionale Musei Nazionali Campania sta lavorando alacremente per favorire la fruizione da parte del pubblico dei contenuti del museo. All'interno del museo di Ponte Cagnano c'è già un percorso tattile fruibile da parte di tutti, realizzato in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole del territorio, con la collaborazione sotto la supervisione dei servizi educativi del museo.

la nostra storia, la storia del circolo dei cambi di occhi verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico, perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre. Come potete vedere, sì, alle mie spalle abbiamo numerosi volumi della Tana di Sofia, la prima biblioteca all'aperto dedicata in primis ai ragazzi, ma che è gratuitamente e liberamente usufruibile qui al parco, con volumi anche per adulti. Ma questo, come nel rispetto della sua, potremmo dire, il suo carattere ontologico, il parco archeologico è un luogo di incontri, di disseminazioni, di contaminazioni. È quello che, andando a ricalcare quella che è stato poi il carattere dei nostri padri fondatori, gli Etruschi, un popolo di frontiera, un popolo che ha saputo raggiungere il confine, spostare questo confine oltre, quindi portandolo alla Magna Grecia, con appunto l'incontro con la civiltà di quei tempi, fino ad arrivare a quella romana che ha segnato la sua, diciamo, fine. Le tematiche ambientali diventano poi anche il pretesto, tra virgolette, per veicolare altri messaggi, per esempio l'incontro di culture diverse con il

0: Festival Terre Madri di qualche settimana fa, la valorizzazione della nostra volta celeste, quindi con i prossimi appuntamenti di osservazione della volta celeste in occasione della notte di San Lorenzo, che è un must dell'estate pontecagnanese. Altri eventi, per esempio di promozione della filmografia con il Cinema al Verde, attualmente appunto in corso, organizzato con il Teatro Mascheranova, e poi senza voler non trascurare uno dei nostri progetti cardine che va avanti dal 2000, gli orti sociali, gli orti urbani. Ha una doppia vocazione questo progetto: attraverso l'orticoltura non solo si vuole favorire la trasmissione di saperi e sapori di un tempo, ma anche e soprattutto favorire la socialità.
1: Parco è la sede operativa del Circo Legamento Occhi Verdi d'estate, insomma diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come carovana riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va in ferie la raccolta differenziata. Quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno. Abbiamo fatto un'azione oltre il parco sul Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione è buona per impartire le pratiche virtuose. Da qui noi organizziamo campagne come Puliamo il Mondo, la campagna più mediatica di Legambiente, che si svolge a fine settembre, ma anche Spiagge e Fondali Puliti, che si svolge ancora prima a maggio, tra aprile e maggio, preceduta dalla Beach Litter, che è un monitoraggio scientifico sui rifiuti che troviamo spiaggiati sul luogo che scegliamo di appunto monitorare e sorvegliare, perché affrontare il problema significa prima conoscerlo alla radice.
2: Ernesto accennava, mi piace ritornare sugli orti sociali, perché insomma questa è una realtà che è nata qui, la prima in Campania, insomma decenni fa.
1: Assolutamente sì, un'esperienza pionieristica, un'esperienza d'avanguardia di cui siamo stati invitati a parlare proprio l'altro ieri, il 27 luglio, in occasione di una rassegna tenutasi a Contursi Terme, al comune di Contursi Terme, organizzata dall'amministrazione comunale, e si chiama Ongi. Il titolo rimanda ad alcuni fiumi della Mongolia che invece di scorrere verso il mare scorrono all'indietro. Abbiamo studiato proprio chi ci ha invitato a parlare degli orti urbani e sociali, lo ha fatto perché come noi, partendo dalla triade che ha già citato Ernesto, Peppe Mancini, Michele Bonomo, e voglio aggiungere Paolo Longo della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, hanno costruito tassello dopo tassello questo posto, e quindi anche gli orti di città di cui abbiamo parlato ad Ongi. E noi abbiamo fatto proprio quindi gli orti di città oltre la città di Pontecagnano Faiano, che appunto rappresentano un motore sociale, un motore di aggregazione sociale, uno strumento di lotta, come ho detto, a contursi alla crisi climatica, climatica, uno strumento di lotta allo spreco alimentare, perché si produce tutto a chilometro zero, perché chi produce consuma quello che produce, quindi autoconsumo, e soprattutto si rinfoltisce quella che è la foresta urbana, perché l'orto urbano va a creare delle macchie verdi, qui ne abbiamo 100, siamo partiti, come raccontavo prima, dietro le quinte, dai 10 orti urbani del primo bando del 2001, adesso siamo arrivati a quasi 100. Quindi luogo di aggregazione di motore sociale e di strumento di lotta anche alle patologie sociali. Quindi un elemento a servizio dell'inclusione, della condivisione e della socialità.

0: finisce qui la nostra visita al parco ecoarcheologico di Ponte Cagnano. Non è stato sufficiente il tempo a disposizione, perché per parlare, Andrea, di tutto il lavoro che c'è dietro quello che abbiamo potuto ammirare davvero ci vorrebbe molto più tempo, però insomma abbiamo in qualche modo voluto dare un assaggio anche della vivacità importante che c'è anche qui al parco.
1: Assolutamente, Ponte Cagnano, come dicevo prima, al museo è un crocevia importante di storia, ma anche di memoria e anche di lavoro ambientale. Qui proprio al parco il circolo Occhi Verdi Legambiente fa un lavoro insomma da anni, sia non solo sull'ambiente ma anche sulla cultura e sulla sensibilità culturale insomma e sociale. Proprio davanti a noi c'è questo cartello Giustizia per Mario Paciolla, no? Che insomma ricordo proprio un'iniziativa che fu fatta qui con i genitori di Mario per chiedere giustizia di questo ragazzo ucciso in Colombia. Ecco, questa è una delle tante iniziative che si fanno in questo luogo, che prima era una discarica insomma, e che grazie appunto a Michele Bonomo, a Peppe Mancini e ad altri volontari è diventato un luogo simbolo quasi di questo territorio, quindi un crocevia fra gli Etruschi, quindi la storia e l'ambiente.

0: GR politico dell'agenzia DIRE.
1: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte

0: Rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo. Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palcoscenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana, come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Marialba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha concluso l'esame del DDL antisemitismo. La maggioranza ha respinto tutte le proposte di modifica delle opposizioni. Il testo quindi resta quello già approvato al Senato. Il mandato al relatore, Paolo Emilio Russo di Forza Italia, verrà votato la prossima settimana. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 2 ottobre. Tra gli emendamenti presentati dalle opposizioni, la richiesta di inserire nel testo la tutela della libertà di critica nei confronti delle politiche di Israele e di sostituire la definizione di antisemitismo dell'IRA con quella contenuta nella Dichiarazione di Gerusalemme. Maurizio Leo rivendica il record nel contrasto ai furbetti del fisco. Nel triennio 2023-25 abbiamo recuperato dall'evasione 101 miliardi, un record assoluto, anche grazie alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, ma nel rispetto della privacy, dice il vice ministro dell'economia davanti alla commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria presieduta da Maurizio Casasco. 31,4 miliardi sono stati recuperati nel 2023, 33,4 nel 2024 e 36,2 nel 2025. Leo garantisce poi che anche se il sistema di controllo si avvale di procedure informatizzate, l'uomo sarà sempre fondamentale. È inimmaginabile garantire i livelli essenziali di assistenza senza un adeguato finanziamento.

e quindi è necessario incrementare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale sulla base del reale fabbisogno sanitario. Lo ha detto Massimo Fabi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, durante l'audizione in Commissione Affari Sociali. Per Fabi, infatti, la stima della spesa sanitaria è costantemente superiore al finanziamento disponibile. C'è un gap progressivo che ci preoccupa, ha spiegato Fabi. Sono stati complessivamente 63.200 i nuovi posti letto approvati dal piano housing. 33.000 sono già stati realizzati e gli altri 30.000 lo saranno entro il 2027. A rendere noti i numeri è stata Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari, in audizione in Commissione Cultura e Istruzione. Oltre il 40% di questi alloggi sono stati portati a termine nelle regioni meridionali. Il costo mensile può essere al massimo di 850 euro per la camera singola, comprese le utenze, mentre la doppia ha un costo ridotto di circa il 70% rispetto alla singola.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica

0: www.radioticino.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Un uomo di circa 50 anni, residente nell'area nord del Vallo di Diano, è stato rinviato a giudizio dopo aver maltrattato la moglie per circa 20 anni. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo. Un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo di Diano è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lagonegro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti minorenne, per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio del 50enne sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alla nuca da uno sconosciuto che è ancora ricercato dalle forze di polizia. Sentiamo.
3: Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e, nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e immediatamente dato

l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto

0: installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.
1: Proseguiamo con la cronaca. È una maxi frode su corsi di formazione mai svolti che ha portato a un guadagno di quasi 7 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.
1: Si fingono carabinieri e svaligiano un'abitazione portando via gioielli e orologi per diverse migliaia di euro. E quanto accaduto ad Orria? Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
3: Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a due autovetture, tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione, i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi, di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno attraverso una modalità particolarmente insidiosa, non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola nella quale la divisa, vero simulata, diventa lo strumento per per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare se

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedi a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettui

0: Bentrovati da Italia 2 News, ci occupiamo ancora di cronaca ma ci spostiamo in Basilicata. Due persone sono state arrestate in provincia di Matera dopo essere state trovate in possesso di oltre 7 kg di droga. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio. I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7,5 kg di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7,5 kg di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità. Un neonato affetto da una grave cardiopatia è stato salvato dalla staffetta dello Sten del Ruggi di Salerno dopo un guasto all'ambulanza che lo stava trasferendo da Cosenza all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un intervento urgente. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio Sten, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe Sten del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio Sten, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponde alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio Sten della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
0: Dopo la conferma della chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sapri, le persone sono tornate in strada a protestare, ma vediamo i dettagli del prossimo servizio.
2: Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del

0: Comitato Lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il Comitato di Lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del Comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Picarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
1: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni. Disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. Il 26 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del sì alla donazione, promossa dall'AIDO per sensibilizzare le persone sulla donazione di organi, tessuti e cellule. Per l'occasione ascoltiamo la testimonianza di Michela, una donna di Padula, che ha affrontato due trapianti, il servizio, e di Giovanna Quagliano.
1: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione AIDO Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del sì AIDO il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
2: Il 26 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo proprio a chi sa vede questo video di donare, e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraverso un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica, che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere, sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità. Continuano i disagi, almeno fino al 14 ottobre, per coloro che dovranno viaggiare lungo la strada statale 18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Il servizio è di Elena Comuniello.
3: Raddoppiano i disagi di chi percorre la SS18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Alla chiusura già in vigore nel territorio comunale di Sapri si aggiunge da oggi una seconda interdizione al traffico di Maratea, due provvedimenti distinti legati ad altrettanti cantieri che interessano la statale in entrambi i sensi di marcia e resteranno in vigore fino al 14 ottobre. Nel territorio comunale di Sapri la SS18 è già chiusa nel tratto compreso tra il chilometro 219 e il chilometro 219+500, in corrispondenza dell'accesso alla sorgente Ruotolo per circa 500 metri in direzione Maratea. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori di ripristino e integrazione delle reti e delle barriere paramassi. La chiusura è prevista dalle 9.30 alle 13.30 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Da oggi entra invece in vigore la seconda interdizione nel territorio comunale di Maratea, nel tratto di Acquafredda. In questo caso il divieto di transito che riguarda veicoli e pedoni sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17 per consentire lavori di allargamento della sede stradale nella zona interessata dalla realizzazione delle gallerie. Anche questa limitazione resterà in vigore fino al 14 ottobre.
0: Domani alla Certosa di San Lorenzo a Padula si terrà la 23esima edizione del premio Gio Petrosino in memoria del poliziotto di origini padulesi che divenne un pioniere della lotta alla mafia negli Stati Uniti. Vediamo.

0: Il prossimo sabato 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo a Padula il riconoscimento dedicato alla memoria del pioniere dell'antimafia. Tra i premiati, magistrati, forze dell'ordine, un testimone di giustizia e il giornalista Lidio Abbate. È nel luogo simbolo della storia e della memoria di Padula che torna uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla cultura della legalità. Si terrà alle ore 9 nella sala del refettorio alla Certosa di Padula la 23esima edizione del premio internazionale Gio Petrosino, promosso dall'Associazione Internazionale Gio Petrosino ETS. Un appuntamento che anno dopo anno rinnova il legame con la figura di Petrosino, il poliziotto originario di Padula, divenuto negli Stati Uniti un pioniere della lotta alla criminalità organizzata. La manifestazione intende valorizzare l'impegno di donne e uomini che attraverso il lavoro quotidiano nelle istituzioni, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nel giornalismo e nella società civile contribuiscono alla tutela della legalità e della giustizia. La cerimonia si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Interno e della Regione Campania, a conferma della rilevazione istituzionale attribuita ad un premio che nel corso degli anni ha costruito un importante spazio di riflessione sui temi della sicurezza, del contrasto alla criminalità organizzata e della responsabilità pubblica. Tra i destinatari del premio internazionale Gio Petrosino figurano i sostituti procuratori della Repubblica presso la Procura di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Il riconoscimento sarà inoltre conferito al maggiore Ulisse, comandante della sezione Crimor del ROS dei Carabinieri, al testimone di giustizia Gianfranco Franciosi e al giornalista d'inchiesta e saggista Lirio Abbate. Una platea di premiati che restituisce la pluralità degli ambiti negli quali si sviluppa l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, dall'attività investigativa e giudiziaria alla testimonianza civile, fino al ruolo dell'informazione nel raccontare fenomeni criminali complessi e nel contribuire alla formazione di una consapevolezza collettiva.
1: Il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Qui si crucea.
1: Si crucea, però per fin di bene, mica per fare male. Sempre cose buone. Ma ho avuto un ragazzo da Salerno, una settimana, l'anno scorso l'ho già fatto. Si è girato forse per gli ospedali, non poteva camminare con i piedi. Cioè guarito. Mo stai meglio lui che io.
2: Ma senti un attimo, ma tu quando è che hai scoperto di avere sta dote? Ho
1: 30 anni.
2: E come l'hai scoperto?
1: Beh, rocciatura questo qua già faceva prima in bar.
2: Ma però quindi tu l'hai imparato dai nonni tuoi?
1: No,
2: come l'hai imparato?
1: Roba di fatta, non l'ho imparato.
2: No, l'occhiatura.
1: Invece questa qua è un dono mio, sabato. È un dono che
2: è un dono che hai a togliere la fattura.
1: Ma non si toglie. Prova a scaricarla, ma non si toglie. La fattura è quando ti vai in depressione, che stanno male, che non vuole vedere nessuno, hai capito? Stai male, giorni più giorni passa e più stai male. E invece curando, non è che si risolve, però ci ti vuole dal male. Invece l'occhia dura, è una cosa che pure puoi finire bene o dipinto.
2: Ok.
1: Per andare occhio, faccio l'occhia dura. Ok. Però se toglie subito.
2: Ma chi fa la fattura ha da sapere, pure fa.
1: Che la sanno fare, fanno con le candele, cose strane, chiamano spiriti che fanno queste cose. La sanno, ma pure per gioco la fanno. E poi si rovinano loro stessi. Una volta che ti è piaciuta questa cosa qua, chi è più debole se la carica. Poi c'è chi te la fa di piacere, poi te la fanno con i fili neri, con i nodi, la fanno in tanti
2: modi.
1: Però ne ho visto migliaia.
2: E tipo, qual è la cosa, la fattura che hai visto che ti ha fatto più impressione?
1: Che si sono ammazzati.
2: Che si sono ammazzati.
1: È brutto. È brutto. Beh, stanno male. Però tu cerchi sempre di aiutare. Oggi mi è capitata una ragazza tanti anni fa, la facevo io. Mi ha chiamato la madre che è svenuta dall'ospedale. Però io ci ho già detto, non c'è mai venuta giù.
2: Qui si crea pure una fila di gente che viene da
1: sì, poi la mattina, pomeriggio, sì.
2: E tu li ricevi ovviamente senza avere compenso?
1: No, non è che compenso.
2: È una cosa che tu metti...
1: Se io posso aiutarla, l'aiuto una persona. Se uno tiene un tumore, io non ci posso fare.
2: Ecco.
1: No, è inutile che io... Che ti vado a dire, oh, tumore come lo voglio.
2: Bravo.
1: Cerchi... tanti

0: venuto a chiedermi per i tumori, mi non giro ne più. Ti dico quello che è, non so. L'arca dura poi un'altra cosa, prende male d'osso. Stai sempre male con l'osso, sempre stanca, sempre depresso. E invece facendo questo filo, se leva pure questa.
1: Ma infatti sta narcatura, cioè, è simile alla fattura, poi?
0: No,
1: no, è un'altra cosa. Cioè, tu ci nasci con sta narcatura?
0: Ci nasci, oppure un'occhiatura mai elevata, o c'è l'arcobaleno, ci va il bagno di fronte, micidiale.
1: Cioè, in che senso l'arcobaleno?
0: Questo quando c'è l'arcobaleno?
1: Sì.
0: Uno va al bagno di fronte, pure nel bagno.
1: Sì.
0: È micidiale. Oppure con un'occhiatura non elevata, oppure come una malattia che ti carica. Però si risolve.
1: Ma si risolve.
0: Con 9 sere o 27.
1: Ed è un rito che fai?
0: Ma no, che rito? Faccio col filo.
1: Col filo?
0: 10 minuti abbiamo fatto.
1: 10 minuti.
0: 10 minuti.
1: Da dove vengono le persone? Da te?
0: Da tutta parte.
1: Da lontano.
0: Potenza, Parigi, Calabria, Sara, tutti questi paesetti. Lagoneco. Sono tutte zone, da tutte parti. Per me è un onore, una soddisfazione.
1: Certo.
0: Vedere gente che ti cerca, che stanno bene.
1: Ma ti stanchi a fare questa...
0: Mai? Ah, è che mi stanno. No, no, se non c'è nessuno mi pare. A parte che non manca mai gente. Che sono gente di vecchi.
2: Quando sbadigli stai cacciando fuori l'energia negativa.
0: Eh sì. Però non è che sbadigli faccio. E solito sbadigliano le persone che se ne vanno. Oppure quando stanno per venire qua, o quando se ne vanno. Dopo cominciano a sbadigliare la scarica.
1: Questa cosa si può tramandare, secondo te?
0: No, la fattura no.
1: No, perché questa cosa che tu sai fare.
0: Se è l'occhiatura, se è una scatura, sì. Però non è che tutti ci riescono.
1: Ah,
0: okay. No, quello non è un potere che ti non dona una cosa. Se tu fai, fai e fai, la persona sta sempre male, per fortuna non ne fa.
1: Mm.
0: E ci sarà la persona poi stare bene.
1: Ecco perché hai detto ci nasci pure uno.
0: Ci nasce questo tu.
2: E come hai scoperto di avere questa donna?
0: È perché mio padre mi ha imparato a me a fare questa cosa qua.
2: Ah, ok.
0: E poi lui stava male e volevo fare ci fatto questa narcatura. Che lui già l'aveva avuta quando aveva 20 anni, questa cosa qua.
1: Okay.
0: Dopo l'hanno salvato, uno della Croppa si chiamava Fonzi. L'ha fatto e si è messo a camminare. Che lui non camminava più. E questo qua ha imparato a papà. Papà poi mi ha imparato a me che poi ho piato 5-6 impatti e no. Sono rimasto.
1: Ma tu credi?
0: È come non ci credo.
1: Cioè in Dio.
0: È come non ci credo. Però qualche modo voglio stare un po'. Quando mi vai tutto studio. Prima voglio stare un po' prego pubblico, ma la perdono, ma che troppa la vita è fatta così.
1: Poi la sbadiglia pure a me.
0: Ma te ne vai, voglio sbadiglia. È come non pensare, so che feci.
2: Quindi mo cosa stai facendo? Gli stai togliendo le energie negative che le tiene addosso?
0: All'occhiatura, niente perché. Ma pure che uno che è contento, non può fare male. E ti piace questa occhiatura, la tua togli. Se no poi se ci dormi sopra è ancora peggio.
1: Adenia una volta?
0: Ma lo può. Poi mi fa sistemare, la mi scarica. Tanta gente, basta sentendo la voce mia, già stanno con te.
1: Mamma mia. Capita infatti che ti chiamano a telefono e ti chiedono.
0: A telefono? Mm. Sempre 50-60 persone al giorno. Minimo, 40-50 persone al giorno. 20-30, dipende.
1: Tremendo.
0: Ma continuo chiamo. A poco pure che non ci metti tanto impegno, però stanno. Io poi faccio tutti quanti per sistemare e mica ti sento più rilassato più.
1: Quindi è una cosa a livello proprio fisico, non mentale.
0: No. E poi ti piglia pure la mente, che tu a furia soffri,
1: ah,
0: soffri,
1: brava, la mente, esatto.
0: La depressione. Che succedono tante cose.
1: Tremendo.
0: No, è buono che si scappa. Mannaggia. Perché tante volte lo fai. E se carica troppo, non scarica.
1: Ah.
0: Invece metti un po' di tempo sopra.
1: Ok.
0: Un po' di tempo in più.
1: Ok.
0: Funziona. Dopo sbadigli pure tu.
2: L'aria è più rilassante, si respira, ti dico la verità.
1: Ora.
2: Questi saranno gli sbadigli, non lo so.

0: Ora?
1: Sì.
2: Ma tu ti senti un po' sempre stanco?
0: No.
2: Ti senti bella rilassata?
0: Sì, sì, solo però mi fa male.
2: Qua ti faccio male.
0: Qua sì, mi fa male.
2: Come
0: però...
2: fosse legato, tirato con i muscoli. Anche così. Così. Ti senti sempre stanca, un poco nervosa.
0: Nervosa, mosso, nervosa.
2: È per questo tizio.
1: Perché qui ci sono pure questioni di cuore.
0: Di cuore, il cuore. A proposito, il cuore si può.
2: Lascialo perdere il cuore, che ci passa tanti qua. 15 anni da lui.
0: Ma in che senso?
2: Perché mi ero innamorata di una ragazza negli anni 90. 15 anni per me.
0: Veramente.
2: Mica in giù. Forse so quasi non stia buono.
1: Ma. E come... questo dolore ti ha aiutato in questo esercizio che fai? In questo
2: non è
1: dolore.
2: Che mi ha aiutato. Io faccio questo esercizio per non vedere tanta gente soffre come ci sofferto io. Se vedi una persona che sta male, io so c'è un dolore che voglio. Ma il dolore era superiore a me, che non mangiavo, non dormivo, non riuscivo a lavorare, non riuscivo a fare niente. E per mangiare era un problema, che non riuscivo a mangiare. Poi come parlavo con una persona non riuscivo a stare perché cercavo quella persona.
0: Ma tu pensi, dopo che hai visto... tante sofferenze, che quella per amore è una delle più grandi sofferenze.
2: Che è brutto, perché non c'è medicina che guarisce, nessuna medicina guarisce l'amore. Poi il tempo, anni e anni, poi ti allontani. Se ami veramente la persona, se poi non ci dia, niente, basta dopo una settimana. 7-8 anni sono stati i peggiori.
0: Mamma mia.
2: Senza mangiare, senza dormire. Potevi lavorare, non potevi respirare. Poi mi cascavano i capelli, un dolore forte. Però l'amore, poveri ci c'è capito che è innamorato. Che non c'è medicina, non c'è.
0: No.
2: Ci vuole solo tempo.
0: Tempo, sì.
3: Poco fastidio di tempo. Bagnato solo per nuocere.
0: È vero, eh? Tu vieni da parecchi anni.
2: Sì. Quando anni gioco non uscivo? Già
3: parecchio. Oggi portavo Zibias.
2: Zibias.
3: Fortunatamente non bene sempre, forse no, da l'anno, in certe volte, se no,
2: ogni tanto,
3: se no veramente resta solo per non uscire.
2: Manca con me.
3: Corce parecchia?
2: Aiuto un po' come gli arrivati, se li
3: ho detto. Allora, credo io non mi ero arrivato però a passare l'orologio.
2: Sei già più meglio.
3: Ma ieri la tira non c'era niente.
1: Quindi va ripetuta come una terapia.
2: Sì, no, c'è chi ripete, c'è chi sei buono per 10 anni. E c'è chi ripete la primavera e l'autunno.
0: Primavera e in autunno.
2: Il cambiamento di stagione.
0: Ah, ok. Come ti senti dopo che esci da qua?
3: Non superamente, dopo.
0: Dopo, nei giorni a seguire.

0: Secondo me poi faccio 27, sì. Però provo a farmi tutte le sere a lungare, faccio 9, sì.
1: Ok, se no in genere 27...
0: Una volta a sera? Una volta a sera, per un mese, 27.
1: Per 27 sere, 27 ok. Giorni.

0: mi fanno il bagulo.
1: Ah, ma quindi questi poi se li porta? Questi fili? Ah, ok.
0: Hanno bruciati, tutti e tre.
1: Ok, capito.
0: Oh, dove li bruci? Fino alla mattina non ci devo andare.
1: Ah, allora siediti qua, no, scusa. No, no, no, no, vai, vai. Siediti, siediti. Cinque, tanti anni, comunque un sostegno pure, a volte.
0: Vabbè, qualsiasi cosa io sono disposto.
2: Ma sempre all'ambito di facile.

0: Marucci, non è che
1: certo,
0: è che faccia da cosa, non è che venga per fare una cosa con Caruma. Se potesse ringraziare, fosse meglio, fosse
2: certo,
0: perché non accetta niente, se tu ti metti a portare una cosa
2: non la vuole,
0: ma non accetta perché non lo fa per soldi,
3: però è una brava persona.
2: Pure tu sei una brava persona.
3: Grazie, grazie. È quello che puoi fare con tutto il cuore.
0: Se chi lo faceva per soldi, potrebbe stare buono. Pure ne avrà persona, potrebbe stare buono. Non invece dire che non si piglia niente.
3: No, no.
2: Tutta questa gente che va.
0: C'è pure gente scostumata.
2: Ah.
1: Oh, che ne approfitta.
0: Non è che ne approfitta, perché quasi quasi fosse rodato un dovere.
3: Ah, ma io non c'è barba, perché sono strano.
0: Ma io devo già parlare perché lo fa così, ma uno che è da fuori.
3: Sì, uno da fuori vede.
0: E vede subito il movimento del terra.
3: Dalle persone che non soltanto una cosa.
0: Quasi come a chiedere che tu arrivi qua, non aspettare perché io devo avere preso. Ma c'è chi da chi ti c'è chiamando? Ti sta parlando, se stai posto da
3: casa. Tanti le dici che non lo tengono problemi, ci restano pure male, vorrei dire che io danno problemi.
0: C'è gente che tiene il problema soci, se pensa che ci potessi
3: ma che ci
0: viene così?
2: Con gli affari di cuore.
3: Vabbè, affari di cuore che ci voglio fare?
2: Non ti può fare
3: dice, l'amore, ma che ti posso fare l'amore?
2: Parecchi vengono per l'amore.
3: Ma vengono, ma io che ti posso fare?
2: Non fare
3: dice, ti posso fare l'amore. Non sta dando mai.
2: Grazie, beh.
3: Grazie. È un piacere, grazie.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Come ormai saprete bene, in apertura c'è Info Salerno, che è la rubrica dedicata alle notizie in breve da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Inaugurato a Sant'Angelo a Fasanella, il nuovo centro polifunzionale sede della scuola media, restituita alla comunità dopo la chiusura del vecchio plesso per motivi di sicurezza. Presenti alla cerimonia rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della scuola e della comunità religiosa. La struttura, rimasta incompiuta per lungo tempo, è stata completata grazie al nuovo impulso dato dall'amministrazione ai lavori. Inaugurato in località Spineta il nuovo pontile di Torre del Tusciano, realizzato a Battipaglia nell'ambito degli interventi collegati al Tyrrhenian Link. Inizialmente sarà utilizzato per esigenze logistiche legate alla stazione di conversione. Prosegue a Casellabate la pulizia di valloni, canaloni e caditoie stradali. Gli interventi avviati dopo la stagione estiva puntano a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e l'efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento. Le attività sono considerate fondamentali per la prevenzione e la sicurezza del territorio in vista della stagione delle piogge. Sono iniziati a Nocera Inferiore i lavori di riqualificazione e viabilità sul tratto dismesso della linea ferroviaria Nocera-Codola. Il primo lotto prevede un nuovo tronco stradale a senso unico, una corsa ciclopedonale, un parco urbano vicino allo stadio San Francesco d'Assisi e nuovi parcheggi. L'intervento punta ad alleggerire il traffico su Via Falcone. Conclusi i lavori di sistemazione integrale del tratto Teglia-Pianella della SP354 a Buccino, l'intervento atteso da tempo ha interessato un tratto importante per la viabilità locale, migliorando condizioni della strada, sicurezza e funzionalità della circolazione. Il Comune ha espresso soddisfazione e ringraziato la provincia di Salerno. Grande partecipazione alla prima tappa del motorhome odontoiatrico dell'ASL Salerno a Marina di Camerota, dove sono stati occupati tutti gli slot disponibili. Numerosi pazienti sono stati indirizzati verso ulteriori approfondimenti e percorsi di protesi. Il tour proseguirà per tutto il mese nelle aree periferiche. La prossima tappa a Lentiscosa. Sono in fase di ultimazione e collaudo i lavori al castello del Parco Fienga, luogo storico di Nocera Inferiore. L'intervento ha riguardato il restauro e la valorizzazione dei ruderi medievali, oltre alla sistemazione degli spazi esterni, dei percorsi.

0: sede viali in San Pietrini. L'obiettivo è migliorare decoro, sicurezza e fruibilità dell'area.
1: Ed ora un servizio dedicato alla festa dello scazzatiello che si è svolta a Castel San Lorenzo nelle scorse settimane e che ha celebrato uno dei prodotti principali della gastronomia del paese. Inizio in grande per questa nuova festa, neanche il tempo di riprendersi dalle fatiche estive, che si ritorna qui nel centro di Castel San Lorenzo con questo evento che celebra il rinomato scazzatiello.
2: Sì, esattamente, una ricca estate che ci ha visto impegnati su tanti fronti. Stasera celebriamo il nostro prodotto, il prodotto d'eccellenza castellese, il prodotto che è inserito nell'elenco dei prodotti tipici e tradizionali della regione Campania. Ci siamo trasferiti dal centro storico al centro cittadino per dare, diciamo, più servizi e più, per essere una festa più fruibile per le persone e per le tante altre persone che verranno da fuori a trovarci.
1: Un modo per mettere in evidenza le bellezze e le ricchezze di questo paese dal punto di vista gastronomico, naturalmente partendo dallo scazzatiello e tante altre prelibatezze che sarà possibile degustare in queste tre serate, il vino ad esempio, ma poi insomma queste feste sono l'occasione per valorizzare e promuovere un territorio.
2: Sì, esattamente, noi stasera abbiamo tagliato il secondo nastro, diciamo, che tratta le tradizioni gastronomiche del nostro territorio e stiamo andando noi al di fuori del territorio più che altro, perché lo scazzatiello l'abbiamo proposto all'Istituto Corbino di Condursi Terme, all'Istituto Alberghiero dove i ragazzi sono cimentati a scazzare gli scazzatielli. Ora da ottobre andremo in altri istituti a proporre appunto la nostra identità, la nostra storia, il nostro scazzatiello, che stasera lo proponiamo in varie versioni, dal castrato al classico marzafeghe d'occuriedo, perché diciamo quella è il matrimonio perfetto della nostra pasta. E ci sarà un ricco menù dopo, diciamo, la festa del vino. Stasera proponiamo un altro menù interessante fatto di prodotti tipici del territorio e dell'ottimo vino castellese.
1: E a proposito di scazzatiello, questa sera i fornelli di Max, con Max presente con un particolare show cooking.
2: Sì, abbiamo lo show cooking dello chef che proporrà una sua ricetta, un arrangiamento dello scazzatiello che poi vedremo strada facendo, e in realtà non l'ha svelata nemmeno a me, quindi non ve la posso dire. E ci saranno le nostre ragazze della Prologo, Rosa, Marta e Maria, che realizzeranno proprio lo scazzatiello a vista.
1: Ricordiamo anche che le serate sono caratterizzate dalla presenza di complessi o comunque insomma di artisti locali e non solo.
2: Sì, stasera abbiamo la musica popolare con gli Schenè, domani sera avremo uno spettacolo con l'associazione Cordace Vento dell'Est. Questo era era già calendarizzato nei nostri eventi estivi, però per ovvie ragioni abbiamo dovuto spostare. Domani sera partiremo dalle 19 con il laboratorio di Pizzica e a seguire il concerto di musica popolare e lo spettacolo Vento dell'Est. Mentre il 12 settembre, sabato, ci sarà Tonino Battagliese che farà ballare le persone, come già ben conoscete, mentre il 13 settembre avremo i Radio Rocket dei Made in Sud e la musica popolare dei Valcalore, quindi abbiamo messo su un bel programma anche per la festa dello scazzatiello.
1: Ultima cosa, ma non meno importante, grande attenzione per i bambini con la Proloco Kids e insomma c'è la presidente Arianna accanto a te. Arianna, tu come stai? Sei pronta per affrontare questa festa?
3: Sì, sono prontissima.
1: Con che spirito? Insomma, visto che tra poco andate anche a scuola, ma insomma ti diverti?
3: Sì, tanto.
1: E invece questa Prologo Kids sta facendo tante cose.
3: Sì, molte cose sto facendo.
2: No, mi ricollego un attimo alla Prologo Kids, che è il nostro progetto che portiamo avanti da qualche mese. Diciamo che fra i vari eventi estivi non abbiamo potuto dedicare tanto al progetto, abbiamo fatto 6 laboratori con la collaborazione del Comune di Castel San Lorenzo, MyFair, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura, però da oggi in poi, cioè da domani, da quando finirà la festa dello scazzatiello, daremo un po' di più centralità alla Prologo Kids, dove saranno proprio i bambini a proporre i progetti, e continueremo ancora a lavorare in sinergia con altre enti, istituzioni, associazioni e la comunità.
1: Sindaco, ancora una festa per prolungare quest'estate così ricca di appuntamenti e anche insomma ben riuscita, perché in tanti a Castel San Lorenzo hanno apprezzato, ma hanno apprezzato anche le persone che sono venute da fuori.
4: Sì, è un'occasione bella per ritornare, un'occasione bella che i nostri ragazzi hanno allestito come sempre al meglio, con grande qualità, con tanto lavoro.

e con tanto gusto. Sì, veniamo stasera con un ultimo evento dell'estate castellese a salutare gli amici di Castello e tutti i nostri ospiti che stasera hanno la possibilità di tornare dopo esserci stati qui a far visita durante l'estate. Ci fa piacere salutarli, ci fa piacere rincontrarli. Sono giorni in cui il gusto dello scassatello dominerà la scena per 4 giorni.

0: quest'anno, perché insomma c'è stata una vivacità probabilmente inattesa, ma che ha fatto bene proprio all'economia oltre che alla socialità.
1: Sicuramente, perché poi le isole pedonali che abbiamo lanciato da qualche anno, quest'anno in qualche maniera sono state anche, hanno raggiunto, diciamo così, anche una maturità, nel senso che anche la nostra comunità le ha accolto molto positivamente. Abbiamo avuto la possibilità di godere in fine settimana di luglio e di agosto degli spazi dedicati ai nostri bambini, ai nostri giovani, alle tante persone che hanno preferito fare una passeggiata anziché recarsi altrove e di tutte le persone che sono venute a trovarci proprio perché avevano questa possibilità. È stato un momento molto bello della nostra comunità. Io sono stato molto contento e soddisfatto della presenza e della partecipazione, e mi ha fatto tanto piacere e ci ha animato tutti quanti noi vedere tanti bambini che si divertivano, tante famiglie che uscivano, tanta comunità che si ricostruiva.
2: Ora le rubriche, cominciamo con Museando, che è quella dedicata ai musei della provincia di Salerno, che ho il piacere di condurre con il regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalbilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio del Cilento in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
2: Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto diciamo godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorrazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale.
0: Territorio ancora protagonista con la rubrica Luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Oggi vi propongo la pizza proteica, che è molto virale in questo periodo sui social. L'ingrediente fondamentale sono i fiocchi di latte, che metto in una ciotola, aggiungo un uovo, sale, albume, della farina, mescolo il tutto e metto il composto nella friggitrice ad aria. A metà cottura aggiungo passata di pomodoro, mozzarella e metto ancora in friggitrice. E la pizza proteica è pronta.
1: È tutto per questa puntata, che potete rivedere come le altre su vocidalcilento.it. Vi ricordo anche il canale YouTube e poi i social. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: dossier politico dell'agenzia DIRE.
1: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della Difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
2: L'81esima Assemblea Generale dell'ONU all'insegna delle principali crisi mondiali, un banco di prova della capacità dei leader di parlarsi e trovare soluzioni. Nella settimana di alto livello, parola ai capi di Stato e di Governo, a partire dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che difende le sue scelte con l'Iran e promette di ripristinare la libertà di navigazione. Il francese Emmanuel Macron invita a non far mancare le armi agli amici ucraini e guarda all'India per riaprire lo stretto di Hormuz. L'Unione Europea invece ne approfitta per lanciare una rete per il multilateralismo con Australia, Barbados, Brasile, Canada, India e Canada.

0: Kenya. L'obiettivo è cooperare alla pace duratura. A 4 anni dal cessate il fuoco, soffiano venti di guerra nella regione settentrionale del Tigray. I combattenti del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino hanno rivendicato il controllo dei principali aeroporti della regione, una mossa a cui è seguito l'annuncio dell'Ethiopian Airlines della sospensione dei voli presso gli scali di Makalè, Aksum e Shireh. Questi sviluppi seguono la nascita di un'alleanza di 7 gruppi armati che si propone di rovesciare il regime di Addis Abeba e guidare la transizione politica inclusiva. L'estate scorsa si sono registrati nuovi scontri tra esercito federale e combattenti armati, eredità della guerra civile che tra il 2020 e il 2022 causò oltre 500.000 di morti. Ad Haiti la violenza delle gang armate non rallenta. Quasi 1,5 milioni le persone costrette a lasciare le proprie case secondo l'ONU, che avverte anche del rischio malnutrizione acuta per più di 250.000 bambini con meno di 5 anni. È anche per chiedere sostegno internazionale che il premier Alexis Didier Filsemé si è recato all'81esima Assemblea Generale ONU di New York, anche per incoraggiare il rinnovo di una missione di caschi blu anti-gang su cui voterà il Consiglio di Sicurezza il 30 settembre. Incontrerà poi il presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, e il premier del Canada, Mark Carney, che nei giorni scorsi ha stanziato oltre 500 milioni per il rafforzamento di sicurezza e governance. Filsemé chiede appoggio anche per la tenuta di elezioni credibili e trasparenti attese da 10 anni. L'Unione Europea e le Filippine hanno raggiunto una sostanziale intesa su un accordo di libero scambio, segnando una tappa fondamentale per entrambe le parti. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica, Maros Sefcovic, dopo l'incontro con la segretaria al commercio e all'industria delle Filippine, Cristina Roque. Secondo Costa, l'accordo è importante perché invia un chiaro segnale di un rafforzato impegno tra l'UE e le Filippine, ancorato al comune interesse per un ordine internazionale aperto, inclusivo e basato su regole nell'attuale volatile contesto globale. L'intesa punta ad assicurare flussi commerciali ed investimento più forti, migliorando le condizioni per esportatori, fornitori di servizi e investitori da ambo le parti. Contribuirà inoltre a rafforzare la presenza del blocco europeo nell'Indo-Pacifico.
1: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23, mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. La rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest, oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palco scenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Marialba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza

dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Un uomo di circa 50 anni, residente nell'area nord del Vallo di Diano, è stato rinviato a giudizio dopo aver maltrattato la moglie per circa 20 anni. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo, un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo di Diano è stato rinviato

0: inviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti minorenne per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini, che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne, sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. A Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alla nuca da uno sconosciuto che è ancora ricercato dalle forze di polizia. Sentiamo.
3: Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e, nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e ha immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.
1: Proseguiamo con la cronaca, una maxi frode su corsi di formazione mai svolti che ha portato a un guadagno di quasi 7 milioni di euro è stata scoperta

0: dalla Guardia di Finanza nel Salernitano. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.
0: Si fingono carabinieri e svaligiano un'abitazione portando via gioielli e orologi per diverse migliaia di euro. E quanto accaduto ad Orria? Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a due autovetture e tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione, i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno attraverso una modalità particolarmente insidiosa. Non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa, ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola nella quale la divisa, vero simulata, diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News, ci occupiamo ancora di cronaca ma ci spostiamo in Basilicata. Due persone sono state arrestate in provincia di Matera dopo essere state trovate in possesso di oltre 7 kg di droga. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio. I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7,5 kg di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7,5 kg di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità. Un neonato affetto da una grave cardiopatia è stato salvato dalla staffetta dello Sten del Ruggi di Salerno dopo un guasto all'ambulanza che lo stava trasferendo da Cosenza all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un intervento urgente. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio Sten, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di

0: arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe Stan del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio Stan, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponde alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio Stan della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
1: Dopo la conferma della chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sapri, le persone sono tornate in strada a protestare, ma vediamo i dettagli del prossimo servizio.
2: Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del Comitato Lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del Comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il Comitato di Lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del Comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Picarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il Consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
3: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni. Disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i

0: Vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio. Il 26 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del sì alla donazione, promossa dall'AIDO per sensibilizzare le persone sulla donazione di organi, tessuti e cellule. Per l'occasione ascoltiamo la testimonianza di Michela, una donna di Padula, che ha affrontato due trapianti, il servizio, e di Giovanna Quagliano.
1: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione AIDO Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì AIDO il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
2: Il 6 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo a chi vede questo video di donare, e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraversa un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica, che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere e sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità. Continuano i disagi, almeno fino al 14 ottobre, per coloro che dovranno viaggiare lungo la strada statale 18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Il servizio è di Elena Comuniello.
3: Raddoppiano i disagi di chi percorre la SS18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Alla chiusura già in vigore nel territorio comunale di Sapri si aggiunge da oggi una seconda interdizione al traffico di Maratea. Due provvedimenti distinti legati ad altrettanti cantieri che interessano la statale in entrambi i sensi di marcia e resteranno in

0: Vigore fino al 14 ottobre. Nel territorio comunale di Sapri la SS18 è già chiusa nel tratto compreso tra il chilometro 219 e il chilometro 219 più 500, in corrispondenza dell'accesso alla sorgente Ruotolo per circa 500 metri in direzione Maratea. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori di ripristino e integrazione delle reti e delle barriere paramassi. La chiusura è prevista dalle 9:30 alle 13:30 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Da oggi entra invece in vigore la seconda interdizione nel territorio comunale di Maratea, nel tratto di Acquafredda. In questo caso il divieto di transito che riguarda veicoli e pedoni sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17 per consentire lavori di allargamento della sede stradale nella zona interessata dalla realizzazione delle gallerie. Anche questa limitazione resterà in vigore fino al 14 ottobre.
1: Domani alla Certosa di San Lorenzo a Padula si terrà la 23ª edizione del premio Gio Petrosino in memoria del poliziotto di origini padulesi che divenne un pioniere della lotta alla mafia negli Stati Uniti. Vediamo.
0: Il prossimo sabato 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo a Padula il riconoscimento dedicato alla memoria del pioniere dell'antimafia. Tra i premiati, magistrati, forze dell'ordine, un testimone di giustizia e il giornalista Lirio Abbate. È nel luogo simbolo della storia e della memoria di Padula che torna uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla cultura della legalità. Si terrà alle ore 9 nella sala del refettorio alla Certosa di Padula la 23ª edizione del premio internazionale Gio Petrosino, promosso dall'Associazione Internazionale Gio Petrosino ETS. Un appuntamento che anno dopo anno rinnova il legame con la figura di Petrosino, il poliziotto originario di Padula, divenuto negli Stati Uniti un pioniere della lotta alla criminalità organizzata. La manifestazione intende valorizzare l'impegno di donne e uomini che attraverso il lavoro quotidiano nelle istituzioni, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nel giornalismo e nella società civile contribuiscono alla tutela della legalità e della giustizia. La cerimonia si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Interno e della Regione Campania, a conferma della rilevazione istituzionale attribuita ad un premio che nel corso degli anni ha costruito un importante spazio di riflessione sui temi della sicurezza, del contrasto alla criminalità organizzata e della responsabilità pubblica. Tra i destinatari del premio internazionale Gio Petrosino figurano i sostituti procuratori della Repubblica presso la Procura di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Il riconoscimento sarà inoltre conferito al Maggiore Ulisse, comandante della sezione Crimor del ROS dei Carabinieri, al testimone di giustizia Gianfranco Franciosi e al giornalista d'inchiesta e saggista Lirio Abbate. Una platea di premiati che restituisce la pluralità degli ambiti nei quali si sviluppa l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, dall'attività investigativa e giudiziaria alla testimonianza civile, fino al ruolo dell'informazione nel raccontare fenomeni criminali complessi e nel contribuire alla formazione di una consapevolezza collettiva.
1: Il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.

0: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Amici di GoTV, oggi le nostre telecamere si sono spostate in quel di Mesagne, Puglia, al centro commerciale Appi Antica, per seguire la seconda tappa del PGK Circus. In mia compagnia la responsabile PGK Circus Valentina Cavalieri. Oggi grande giorno del giudizio, dopo Bussolengo, dove abbiamo decretato i primi finalisti, oggi vedremo chi saranno i secondi.
1: Esatto, oggi siamo qui per decretare i vincitori di categoria sia nella parte della pista che nella parte dei simulatori della seconda tappa, che è qui a Mesagne, ad Appi Antica.
0: Ecco, cara Valentina, allora avete fatto un lavoro incredibile 2 mesi qua a Mesagne, dopo i 2 mesi di Bussolengo, dopo l'apertura in pompa magna da Venezia, quindi insomma ti vediamo anche un po' stanca perché giustamente sei sempre in pista, ma state facendo un lavoro straordinario. Vogliamo dire ai nostri telespettatori qual è il regolamento, come per Bussolengo, ma qui a Appi Antica, per decretare i finalisti?
1: I primi 4 che si sono classificati di ogni categoria si sfideranno tra di loro, dopo 4 minuti invertiranno i kart e la somma dei tempi migliori poi andranno a fare la finale.
0: I primi 2 faranno la finale con la stessa modalità, 4 minuti si invertiranno i kart e altri 4 minuti. Questo perché? Perché non vogliamo assolutamente dare spazio all'immaginazione, cioè nel senso quel kart va di più, quel kart va di meno, ma i tempi sono quello che contano. Tra l'altro i vincitori, perché ne vincerà solo uno, quindi il vincitore di ogni categoria andrà a fare la finalissima in un luogo ancora segreto che non svegliamo. E una cosa molto importante è che poi chi vincerà per ogni categoria farà una gara con l'Easy Kart, con i kart da competizione, quindi tantissima roba.
1: Esatto, infatti diciamo sono tutti molto agguerriti per arrivare in finale proprio perché si aspettano di partecipare al campionato insomma dell'Easy Kart della Birel o un'esperienza in Ferrari. Poi ci sono le mogli che vogliono vincere l'estrazione al Forte Village Resort.
0: Esatto, in Sardegna. Tra l'altro dobbiamo dire che adesso voi già domani sbaraccate tutto qua. Vi dirigete verso le corti lombarde di Bellinzago Lombardo?
1: Sì, dal 19 settembre al 29 novembre saremo presso Bellinzago Lombardo, alla corte lombarda appunto. Domani ultimo giorno di attività qui per poi smontare tutto da lunedì 7 e riaprire in tempi record il 19 di settembre presso la corte lombarda.
0: Dove noi ci saremo, dove voi potrete venire a sfidarvi, a cercare il vostro best lap per partecipare a questo talent che, come avete visto e come vedrete durante il corso della puntata, regala super

0: emozioni. Valentina, la giornata sarà lunga, noi dobbiamo andare a intervistare, anche a presentare i finalisti di ogni categoria e che vinca il migliore.
1: Esatto, che vinca il migliore, noi ci aspettiamo grandi cose da questi finalisti.
0: E sì. Allora, go!
2: Il PGK Circus torna protagonista con la seconda attesissima tappa del talent dedicato ai futuri piloti. A distanza di 2 mesi dalla prima selezione, sul circuito di Mesagne, in Puglia, i primi 4 classificati di ogni categoria, insieme ai migliori talenti provenienti dai simulatori, sono tornati a sfidarsi con un solo obiettivo: staccare il miglior tempo e conquistare l'accesso alla finalissima. Una sfida combattuta fino all'ultimo millesimo, con distacchi risicatissimi che hanno infiammato la bellissima pista situata nel parcheggio del centro commerciale a Piantica. Velocità, tensione, talento e tanta voglia di conquistare un posto tra i migliori. In questa puntata vi porteremo nel cuore dell'evento, facendovi vivere le sfide più emozionanti e soprattutto vi faremo conoscere i super finalisti del PGK Circus.
0: Ragazzi, entriamo nel vivissimo di questa super seconda tappa, vi sveleremo tutti i semifinalisti di tutte le categorie. Partiamo dalla Mini, dove abbiamo Flavio Fersini. Ciao Flavio.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
3: Allora, io sono di Brindisi e ho 11 anni.
0: Quindi giochi in casa?
3: Gioco in casa, sì.
0: Sei arrivato in semifinale, ok, quindi è già un super risultato. Ma in che posizione sei? Primo, secondo, terzo, quarto?
3: Allora, io sono primo ed è una grande soddisfazione. Non sono proprio super competitivo, sono anche amico degli altri concorrenti.
0: Ma però vuoi vincere?
3: Sì.
0: Ah, ecco il nostro Flavio che fa tanto l'amico, ma adesso quando metterai questo super casco...
3: Arriverà la competizione.
0: Esatto, arriverà la competizione. Ma qual è stata finora la tua arma migliore? Velocità, costanza o testa?
3: Soprattutto la testa, perché ascoltando i consigli dei, diciamo, i coach, ascoltando loro sono riuscito a fare il massimo.
0: Bene, senti, qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
3: Il mio pilota di Formula 1 sono due, allo stesso Charles Leclerc e Kimi Antonelli.
0: Ok, bene, però dai, se dovessi scegliere tra i due?
3: Dato che per l'Italia Kimi Antonelli
0: tutta la vita. Bene, noi battiamo un bel 5 al nostro Flavio, ti auguriamo una super semifinale e la tua ambizione sarà quella di vincere, vero?
3: Sì, certo.
0: Vai, e noi te lo auguriamo, ciao. E abbiamo un altro super concorrente di questa Mini, Daniele Arseni, giusto?
4: Sì.
0: E tu sei proprio di Mesagne?
4: Sì.
0: Cioè sei nato proprio qua dove c'è la pista?
4: No.
0: No. Allora, cosa ti aspetti da questa super semifinale?
4: Vincere, ma anche essere molto astuto.
0: Astuto cosa intendi? Cioè di studiare i tuoi avversari, cercare di batterli sul tempo, studiare le loro tre...
4: Sul tempo.
0: Ok. Senti, qual è il rivale che temi di più oggi?
4: Forse Flavio.
0: Flavio, perché è anche il primo in classifica per il momento. Tu in che posizione occupi attualmente?
4: Quarto.
0: Senti, ma oggi cercherai di fare le traiettorie al meglio oppure punterai sulla velocità? Che gara intenderai fare?
4: Forse sulle traiettorie.
0: Ti mancano un po'?
4: Sì.
0: Ok. E gli altri secondo te dove fanno la differenza oggi?
4: Alcuni sulle traiettorie e alcuni sulla velocità.
0: Bene, dai un voto a questo progetto da 0 a 10, PGK Circus.
4: 10.
0: Bene, ma tu eri mai salito sul kart prima di venire qua?
4: Sì, a Bari.
0: A Bari, bene. Allora fai un bel pollicione. E qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
4: Verstappen.
0: Vai, e batti 5. Ciao. Terzo semifinalista della Mini, Giandomenico Cirace, nonché Kimi Antonelli, perché vedete, c'ha su la maglia della Mercedes.
5: Sì.
0: Sei suo tifoso?
5: E della Mercedes? Diciamo Mercedes e Ferrari.
0: Più Mercedes o più Ferrari?
5: Ferrari.
0: Ma oggi ti senti più Mercedes o più Ferrari?
5: Più Mercedes.
0: Perché vince? È furbo il nostro Giandomenico. Allora, tu in questo momento come sei in classifica?
5: Io sono secondo.
0: A quanto tempo dal primo? A poco, siete tutti vicini.
5: Allora, diciamo che io qualche giorno fa avevo fatto un tempo da primo, però il tempo vecchio era... da 24 millesimi dal primo.
0: Ah, quindi oggi ci si gioca veramente il tutto per tutto. Senti, stanotte hai dormito?
5: Sì.
0: Non sei teso?
5: Un pochino.
0: Un pochino. Senti, ma adesso salirai e cosa vorrai ottenere da questa giornata bellissima a PGK Circus?
5: Allora, sicuramente non l'ultimo posto. Provo ad arrivare almeno sul secondo posto perché il primo me lo devo giocare tanto, però ci provo comunque.
0: Ah beh, assolutamente. Senti, una promessa prima di partire. Se vai in finale, cosa possiamo aspettarci da te?
5: Chissà, vado a Milano e provo a vincere pure là.
0: Ah, quindi insomma farai tutte le tappe PGK, ti sei affezionato a questo progetto?
5: Sì.
0: È un bel talent, votazione da 0 a 10 per questo talent?
5: 11.
0: E vai, batti 5 e facciamo un grande applauso a Gian Domenico. Quarto semifinalista di questa categoria mini, Aaron Sessa,
6: sì.
0: Che è super pronto, no?
6: Abbastanza.
0: Abbastanza. Stanotte hai dormito dalla tensione o...?
6: No, in realtà non ci ho pensato molto. Cioè, sono stato abbastanza tranquillo.
0: Ok, di dove sei tu?
6: Io sono vicino San Vito, abito in campagna.
0: E si sta bene a San Vito, eh?
6: Sì, abbastanza. Fa sempre un po' caldo, però.
0: Ma quest'anno dove non fa caldo? Ma oggi al caldo non ci pensiamo, giusto? Pensiamo a vincere questa super selezione di PGK Circus, anche perché se dopo andrai avanti alla finale, il primo classificato, ricordiamo, farà una gara con i kart da competizione nella Easy Kart. Tu è tanto che corri coi kart o...
6: Io un paio di volte ci vado, ci provo, ogni tanto vinco, ogni tanto non vinco, ma comunque intanto ho già imparato qualcosa.
0: Ecco, ma quanto sarebbe importante per te conquistare il titolo PGK Circus?
6: Per me sarebbe una grande soddisfazione, anche perché io ci tengo molto, da 4 anni che io ho imparato un po', poi sono migliorato, però comunque nella vita si può vincere, si può perdere come va.
0: L'importante è divertirsi.
6: Sì.
0: Va bene, però oggi cerchiamo di vincere, no?
6: Certo,
0: bene.
6: Certo.
0: Pilota di Formula 1 preferito?
6: Sta molto simpatico Antonelli, anche perché diciamo che è da poco che gira, però è anche abbastanza forte, quindi...
0: Abbastanza, sì, è primo nel mondiale.
6: Sì, anche per la sua età, che comunque...
0: È giovanissimo. Bene, quindi noi ti auguriamo una super semifinale. Batti 5,
6: grazie.
0: Pollicione e vai!

0: Abbiamo il buon Aaron e Giando a contendersi questa super finale. Vai! Lo staff PGK ha acceso i propulsori e che sia una grande gara. Allora vi raccontiamo un attimino com'è il regolamento. Adesso faranno 4 minuti, rientreranno i box e inventeranno i kart in modo tale che non ci sono sorprese. 28 e 8 per Giando, 29 e 7 per Aaron. Allora, caro Giando, sei contento per il momento? Sei primo, eh?
1: Sì, sono contentissimo.
0: Adesso devi replicare il tempo, eh?
1: Ci provo.
0: Vai. Adesso cambio kart. Aaron. Allora, adesso hai il kart con cui il buon Giando ha fatto un tempone. Sei soddisfatto del tuo tempo?
1: Secondo me poteva andare meglio, però posso ancora recuperare.
0: E allora ti lasciamo concentrare. Vai.

Abbiamo il primo finalista, vincitore della classe mini. Vorrei un grande applauso per Giando! Ma facciamo un bel applauso anche per Aaron! Datevi la mano, ecco, questo qua sono gesti bellissimi.

0: Ma andiamo subito a premiare i piloti della Mini quarta posizione, Daniele Arseni! Bravo Daniele, pugno e vai, vai pugno! Terzo che non c'è, Flavio Fersini, seconda posizione, Aaron Sessa! Bravo Aaron, vieni! Ti premia la nostra Valentina con una super medaglia. Attenzione, primo! E gli facciamo un grande applauso, Gian Domenico Ciraci! Bravo! Hai vinto, hai fatto una super sfida col tuo amico Aaron. Quanto sei contento?
1: Tantissima.
0: Da 0 a 10? A
1: 10.
0: chi dedichi questa vittoria?
1: A mio padre, mia sorella e Maria.
0: Ok, allora un grande applauso alla famiglia Ciraci. Aaron, tu sei contento?
1: Abbastanza.
0: Abbastanza, e ci credo. Volevi la vittoria?
1: L'avrei desiderata, però.
0: Non è sempre Natale, come si dice, no? Gli hai fatto i complimenti al tuo rivale? E rifagli, dagli un bel 5. E vai, anche con lui! Vai, vai! E facciamo un grande applauso a questi futuri campioni del motorsport! Passiamo alla categoria junior e finalmente una lady in corsa, Matilde Ciraci, che per ora è quarta.
2: Sì. Allora, sono contentissima di essere qua. Innanzitutto voglio fare ringraziamenti per il PEG Cup di Circus, perché è stato un team veramente bravissimi, carinissimi, sono stati proprio gentili con noi. Io
0: Tu di dove sei, Matilde?
2: sono di San Michele Salentino.
0: A quant'è da qua? Beh,
2: Siamo mezz'oretta di macchina.
0: dai, comunque un evento così sotto casa.
2: Esatto.
0: Tra l'altro sei super tifosa di Formula 1?
2: Allora, io innanzitutto sono tifosa della Ferrari, però simpatizziamo anche Antonelli, ovviamente, perché è italiana.
0: E quindi oggi giustamente la
2: Esatto.
0: maglia Mercedes. Perché dovresti vincere tu questa semifinale qui a Mesagne rispetto ai tuoi avversari?
2: Allora, sinceramente dico sempre chi vince è il migliore. Ovviamente qua vince chi ha più voglia e chi ha anche più determinazione. Sono molto contenta di essere arrivata qui. Spero soprattutto di divertirmi anche con l'obiettivo di vincere.
0: Ecco, ma da 1 a 10, quanto sei convinta che potresti essere te la vincitrice?
2: Io dico sempre 50 e 50, però si punta al 10, puntiamo in alto.
0: Dai, questa è una bellissima cosa. Da grande cosa vorrei fare? Pilota?
2: Allora, sinceramente, per quanto riguarda l'esperienza karting, ho iniziato a maggio. Diciamo lo faccio più come hobby, non come sport.
0: Che
2: Però
0: sport fai?
2: faccio nuota.
0: Ah,
2: Nuota.
0: bene.
2: Sì.
0: Quindi una futura Cagnotto, Tania Cagnotto.
2: Madonna, ancora non si sa. Non gufiamola, non gufiamola.
0: Ti è. Per ora concentriamoci sul go-kart. Matilde, noi ti auguriamo una super gara e che vinca il migliore. Vai,
2: Esatto.
0: ciao. E Vincenzo Randino sarà il secondo semifinalista di questa categoria junior. In questo momento che posizione occupi?
3: Secondo.
0: A quanto dal primo?
3: 0,05 se non mi sbaglio.
0: Cioè, insomma, niente. Quindi oggi veramente ci si gioca tutto, tutto, tutto. Ma chi è il tuo rivale, insomma, che temi di più? Chi è primo ora o anche qualcun altro?
3: No, secondo me non ho rivali, spero di fare bene.
0: Bene, è molto determinato il nostro super pilota. Anche a te ti vogliamo chiedere, questo qui è il weekend di Monza, si corre la Formula 1. Chi è il tuo pilota preferito?
3: Leclerc.
0: Di dove sei tu?
3: Mesagne.
0: Ah, sei proprio. Giochi proprio in casa. Bene, e cosa ne pensi di questa super attività che ha messo in piedi PCK Circus?
3: Una bella struttura, ci siamo molto divertiti, sono venuto molto spesso anche con degli amici miei, ci siamo divertiti parecchio, complimenti anche allo staff, bravissime persone.
0: Insomma, ti hanno fatto fare un'estate un po' diversa.
3: Sì.
0: Bene. Mare e go-kart, cosa c'è di più bello?
3: E calcio.
0: Il calcio, giochi anche a calcio? Che ruolo?
3: Portiere.
0: Portiere. Oggi dovrai parare i colpi degli altri?
3: Ci proviamo.
0: Bene, noi ti auguriamo una super semifinale e che vinca il migliore. Ciao! E Samuel Piroscia sarà un altro super semifinalista della classe junior. Tra l'altro ti hanno dato da mangiare tante orecchiette e cime di rapa qua in Puglia, eh? Sei alto!
3: Grazie, grazie.
4: Allora, solo uno di voi quattro andrà in finale. Perché dovresti essere proprio tu?
3: Beh, perché sono... il motorsport è una mia passione da sempre, solo che non ho mai avuto la possibilità di correre in kart e questa la vedo come una grande possibilità. So che sono arrivato prima e quindi potrei anche farcela e quindi darò il massimo.
4: Bene. Senti, appassionato di motorsport, ma ogni tanto sei andato a girare con i go-kart, per te la prima esperienza?
3: È una delle prime volte, quindi non ho tantissima esperienza.
4: Beh, allora complimenti ancora maggiori, perché se sei primo per il momento vuol dire che è tanta roba, no? Come si dice in Puglia.
3: Grazie, grazie.
4: Allora, pilota preferito in Formula 1?
3: Allora, sono indeciso tra Leclerc e Antonelli.
4: Ok, ah, tutti Leclerc e Antonelli sono i piloti preferiti. Oggi cercherai di fare più la differenza sulle traiettorie? Hai qualche segreto da tirar fuori? Che ce lo vuoi dire o non ce lo vuoi dire?
3: No, no, nessun segreto. Cerco di spingere al massimo. Speriamo che andrà bene, dai.
4: Bene, noi te lo auguriamo. Batti 5, ciao Samuel, bravo. Ed eccoci con un altro super semifinalista della classe junior, Marco Destino. Allora, quale destino ci sarà per te in questa super semifinale?
5: Beh, tutto dipende da me, quindi il destino, diciamo...
4: Te lo crei?
5: Te lo crei. Il destino penso che derivi dalla persona stessa che sceglie cosa fare e spera di vincere.
4: Ecco, ecco, speri di vincere quindi. In questo momento che posizione occupi?
5: Terza, diciamo, a meno di un decimo, cioè a meno di un... decimo, sì.
4: Dal primo. Beh, quindi siete tutti veramente molto attaccati. La Junior ci regalerà delle sfide straordinarie. Qual è il punto della pista che ti piace di più?
5: La penultima curva. Là puoi schiacciare, diciamo, l'acceleratore che ti dà un boost di 3 secondi e puoi sperare di togliere qualche decimo per arrivare prima.
4: Tipo il DRS.
5: Sì, il DRS.
4: Ma tu la segui la Formula 1? E qual è il tuo pilota preferito?
5: Leclerc.
4: Ecco. Tutti ferraristi qua a Mesagne. E Kimi, Antonelli, ti piace?
5: Beh, sì, siccome in italiano si spera che vinca il mondiale, però la Mercedes, diciamo, non sta molto a cuore rispetto alla Ferrari.
4: Ah, sei per il cavallino?
5: Sì.
4: Bene. Allora, ragazzi, lo vedremo il nostro super pilota in azione tra poco. Noi gli facciamo un grande in bocca al lupo e che ci sia un buon destino.
5: Speriamo, grazie, ciao.

0: 70 millesimi dividono i driver della Junior. Vincenzo Randino per ora in prima posizione, secondo Samuel Piroscia. E ragazzi, qua adesso c'è l'inversione dei kart e ci si gioca veramente il tutto per tutto. Com'è?
1: Bene, bene. Ho fatto un bel giro, però lui è stato più bravo, adesso devo migliorarmi.
0: Vai, e sentiamo il primo invece. Eccolo qua.
1: Va bene, bene, anche lui ha fatto molto bene. Vediamo di fare meglio.
0: Adesso non si può sbagliare.
1: No.
0: Vai, ti lasciamo concentrare e via.

0: Rimangono invariate le posizioni, sempre Rando con 22.859 e Samu con 22.925. Possiamo dirvi con certezza e facciamo un grande applauso a Rando che vince la categoria Junior, Batti 5, bravo, ma bravo anche Samu. Bravo Samu, occhio alla testa, per pochissimo, 70 millesimi nella prima sessione e 70 millesimi nella seconda con carte invertiti. Questo belle, questo gesto di sportività, questo vi fa capire quanta competitività e quanta omogeneità c'è nei kart di PGK Circus. Per questo bisogna fare un grande applauso a PGK, appunto un grande applauso. Tra poco ci saranno le premiazioni, quarta posizione per l'unica lady in corsa, Matilde Ciraci, brava, e porti a casa una super medaglia. Terzo, Marco Destino. Seconda posizione, Samuel Piroscia. Vince per pochissimo, pensate, neanche due decimi, Vincenzo Randino, che si giocherà la finalissima, quindi il pass PGK Circus per la finalissima ce l'hai in tasca. Cosa si prova?
1: È una forte emozione.
0: Sei contento? Bisogna fare i complimenti anche al secondo però, eh?
1: Sì, sì, assolutamente, abbiamo fatto una bella gara.
0: Ah, tu sei cazzato nero, si vede, volevi la vittoria, eh?
2: Certo, certo.
0: Per poco non è arrivata.
2: Ah beh, è stato più bravo.
0: È il terzo classificato, Destino.
3: Si poteva fare di più, ma però...
0: Ma si poteva fare anche meno.
3: Sì.
0: Ma un grande applauso io lo vorrei per Matilde.
4: Beh, mi sono divertita, grazie a tutti.
0: Ti sei divertita? Bene, questo è l'importante. Un applauso, grazie. E ora siamo in zona senior e abbiamo il nostro primo pilota, Paolo Campana. Allora Paolo, oggi bisogna tirare fuori tutti gli attributi che si hanno.
2: Sarà difficile, soprattutto con queste temperature. Siamo arrivati fino alla domenica, l'ultimo giorno del talent, appiccicati. È stato un gruppo bello tosto. Sono riuscito a fare il record della pista.
0: Quindi per ora sei primo.
2: Sì, 22.
0: È il pilota da battere, ragazzi, è il pilota da battere.
2: Vediamo, oggi sarà combattuta.
0: Perché dovresti vincere te il talent?
2: Perché forse ho avuto più goliardia, più determinazione forse.
0: Ah sì? Quante volte sei venuto a girare qua?
2: Ho fatto 105
0: km. 105 km? Insomma, la Salerno-Reggio Calabria l'hai fatta tutta?
2: Praticamente sì.
0: Bene, e allora noi gli auguriamo a Paolo una super gara, per ora è il super favorito, però sono veramente tutti molto vicini. Quindi oggi bisogna anche far andare tanto la testa, giusto?
2: Vediamo come va, ci mettiamo il massimo, puntiamo alle finali.
0: Bene, Paolo, buona gara.
2: Speriamo bene.
0: E siamo in compagnia di Gian Mattia Ingrosso. Allora, Gian Mattia, dovete sapere che ci ha detto una cosa bellissima dietro le quinte. La vuoi ripetere? Ossia che ti svegli ogni... da quando c'è il talent, da quando c'è questo progetto. Dicelo tu.
5: Sì, ho fatto amicizia con delle persone fantastiche. E la sera usciamo insieme, cioè torno a casa alle 3, poi devo andare a lavorare alle 5 e mezza.
0: Ah, quindi fai fare l'alba ai ragazzi della PGK Circus?
5: Sì, esatto.
0: Bene, vabbè, li fai un po' da cicerone, no?
5: Sì.
0: Beh, quindi insomma, domani che se ne andranno ti dispiacerà.
5: Sì, a voglia. Abbiamo legato parecchio.
0: Questo è il bello, ragazzi, di PGK Circus, perché non è solo competizione, non è solo divertimento, non è solo go-kart, ma si crea anche un legame forte.
5: Esatto.
0: Tra l'altro sappiamo che ti segue sempre anche la tua fidanzata, sì, che è la tua prima fan. La vogliamo far vedere?
5: Sì.
0: Ciao Giulia! Eccola! che non manca mai a una tua prova.
5: Mai, sempre insieme. E farò il possibile per non deluderla.
0: Okay, quindi...
5: Anche se sarà difficile perché gli avversari sono proprio tosti.
0: Tu in questo momento che... a quanto dal primo?
5: Nemmeno mezzo decimo, se non sbaglio.
0: Beh, allora ragazzi, ci si può giocare veramente tutto. Fallo per la tua fidanzata, fallo per PGK Circus e fallo soprattutto per te.
5: Sì, ok, okay. Ci proverò.
0: Vai.
5: Grazie.
0: Grazie a te. E un altro concorrente della Senior è Enrico Buongiorno, che oggi si giocherà anche lui il tutto per tutto, visto che anche i tuoi concorrenti, insomma, hanno detto che siete tutti molto vicini.
6: Siamo tutti e quattro racchiusi in 123 millesimi, quindi un'accelerata sbagliata, una frenata sbagliata, ti giochi tutto, quindi da primo passi a quarto in un attimo.
0: Ecco, io so che stanotte tu non hai dormito, hai pensato alle traiettorie e tutto. Dove pensi che oggi potrai fare la differenza rispetto ai tuoi avversari?
6: Ma sicuramente la pista è più alta rispetto di quando abbiamo girato noi durante
0: questi due mesi.
6: Sì, perché si veniva la sera, avevano girato altri kart, quindi la traiettoria magari era più pulita. Secondo me il punto critico è la S. Con queste temperature e con la pista, diciamo, non ottimale, sarà importante essere molto precisi con lo sterzo e con col gas.
0: La mia curiosità, tu già correvi?
6: Sì.
0: Perché è uno slang proprio cartistico, si vede che sei del settore.
6: 13 anni fa ho abbandonato per motivi lavorativi e quant'altro, la passione ovviamente è sempre rimasta, l'abbiamo messa da parte un po', poi grazie a mia moglie e a un mio amico mi hanno fatto scoprire questo talent, sono venuto per provare. E poi
0: ti sei innamorato?
6: No, subito, diciamo, avevo fatto un buon tempo e sono stato per un mesetto primo, quindi stavo tranquillo. Poi sono arrivati Paolo, Gianmattia, anche il mio amico Andrea, insomma...
0: Mannaggia loro,
6: stavo tranquillo. L'ultima settimana abbiamo dovuto spingere e venire quasi tutti i giorni qui.
0: Ecco, tra l'altro salutiamo anche la moglie e la bimba che le ha fatto rimettere sul kart. La paperotta deve portare fortuna, la paperotta della bimba. Come si chiama la tua figlia?
6: Chiara.
0: Ehi, che sia un buon giorno.
6: Speriamo, speriamo.
0: Ciao Enrico, grazie mille. Ed eccoci con un altro super finalista di questa Senior, Andrea Schiavone, che è quarto, ma a un decimo e poco più dal primo, quindi
7: sì,
0: siete tutti lì.
7: Sì, siamo tutti e quattro in un decimo, dal quarto a quattro millesimi addirittura.
0: Quindi qual è la tua prospettiva, qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo pensiero, di sparare agli altri tre o di batterli sul campo?
7: Vabbè, alla fine siamo tutti e quattro in un decimo, quindi le possibilità ce l'hanno tutte di vincere.
0: Assolutamente.
7: Proveremo.
0: Di dove sei tu?
7: Io di Lizzano, provincia di Taranto.
0: Quindi quanti chilometri sono più o meno?
7: Una quarantina, 40-50 chilometri.
0: Dai, però ne valgono la pena farli.
7: Sì, sì, sì.
0: Ecco, cosa ne pensi di questo PGK Circus che te l'hanno creato praticamente sotto casa?
7: Beh, una bellissima iniziativa. Dovrebbero farlo più spesso, portarlo, sì.
0: Adesso io diciamo al buon Paolo Gagliardini, torna più spesso in Puglia perché il popolo pugliese ha voglia di motorsport, ha voglia di mettersi in gioco e ha voglia di competizione.
7: Sì, sì, esatto.
0: Che pilota tifi di Formula 1?
7: Leclerc, anche se in questo momento è un po' sottotono.
0: E Kimi Antonelli?
7: Sì, anche Kimi Antonelli, anche è un gran pilota.
0: Bene, allora noi ti auguriamo una super gara, ti lasciamo andare a concentrare perché ci sarà bisogno.
7: Grazie mille.
0: Grazie a te, ciao.

0: Vai piano, giustamente lì. Cos'è che gli hai detto?
1: Gli ho detto di andare piano.
0: Vai piano, e tu cosa rispondi?
2: Tanto sto davantino, lo faccio passare comunque. Quindi.
0: Esatto, tanto... le parolacce non valgono, bene.

0: 15 millesimi, ragazzo!
1: È tirata!
0: Adesso c'è il cambio carte e che vinca il migliore!

0: Praga sempre a comando con 22.255, Andy 22.4, non gli basta per vincere la categoria, ma siamo veramente agli sgoccioli. È finita qua a Mesagne, anche per la categoria senior. Eccolo qua, festeggia il nostro Praga, che ha ribaltato la situazione. Bravissimo, facciamogli un applauso. Che gara, che gara, che gara. Super, super. Andy. E accompagniamolo con un grande applauso. Amici nella vita, rivali al PGK Circus, ma ci avete regalato una super super gara. Bravi, bravi davvero. E andiamo avanti con la senior. Quarta posizione, Gian Mattia Ingrosso. Facciamogli un grande applauso a Gian Mattia. Allora, c'è da farti la prova del palloncino. C'è da farti la prova del palloncino. Terza posizione per Paolo Campana. Bravo Paolo. Ah, pensavo che volevi il bacino da Valentina. Dai il bacino. Allora, tra l'altro facciamo un grande applauso, un augurio a Valentina che si sposa il 10 ottobre. Sei ancora in tempo per pensarci, esatto. Seconda posizione, Andrea Schiavone. E pensate che Enrico Buongiorno vince per neanche due decimi, un grande applauso! Allora Enrico, contento?
1: Contentissimo, contentissimo.
0: Sei pronto per la finalissima?
1: Ci proviamo, ci proviamo.
0: La vostra amicizia invece durerà nel tempo dopo questa cosa, questo che è successo?
2: Dipende, se stasera paga la cena sì.
0: Paga la cena, Enrico paga la cena. Oh, anche noi arriviamo a Milano, abbiamo una fame della Madonna.
1: E vai.
0: E poi il terzo classificato, sentiamo se è contento, Paolo Campana.
3: Un po' di amaro in gola rimane, però è solo l'antipasto, vediamo un po' come andrà.
0: Anche perché PGK Circus, dopo questo grande successo, sicuramente ritornerà. E te, niente, ci diamo all'alcol.
1: Sì, per dimenticare.
0: Per dimenticare, un grande applauso! E abbiamo con noi Lupo Max, che è un lupo di nome di fatto, perché l'ho visto girare, insomma, le manine le se far andare.
4: Grazie per il complimento, spero che funzionino oggi.
0: Hai dormito bene stanotte?
4: No, per niente.
0: Ma per la tensione?
4: Assolutamente sì.
0: Ah sì? Beh, viva la sincerità, anche perché ragazzi, ci sono dei premi in palio importanti ed è giusto viverla con tensione, no?
4: In effetti è stato un divertimento che è durato un'estate intera. Per cui, a prescindere da tutto, è una cosa divertentissima.
0: È anche una soddisfazione essere qua oggi.
4: È una soddisfazione, niente male, però quello che ci sta dietro è ancora più importante. Mi sono divertito tanto.
0: Ecco. Bene. Ecco, ma in questo momento come sei?

0: Sei primo, e il secondo quant'è?
1: 5 decimi, circa 5 decimi.
0: Beh, mezzo secondo. Beh, insomma, è Alpine a stare motorizzato.
1: In effetti quel marchietto Alpine si riferisce al Gran Turismo. Io sono stato, sono ancora un collaudatore Alpine.
0: Alpine? Ah, beh, quindi insomma, il piede ce l'abbiamo. L'esperienza pure, qualche capello grigio, a differenza mia.
1: Si vede, ci stanno.
0: Non dirlo a me, non dirlo a me. Bene, e quindi noi ti auguriamo una super finale, favoritissimo, perché mezzo secondo al secondo, però sappiamo che il motorsport fino alla bandiera a scacchi
1: può succedere di tutto, ci divertiremo, ecco.
0: Pollicione e vai. E siamo con Davide Arseni, nonché Valentino Rossi.
2: Eh sì.
0: Grande tifoso.
2: Grande tifoso, sì.
0: Bene, oggi dobbiamo vincere il mondiale, eh?
2: Beh, cercheremo.
0: Allora Davide, di dove sei?
2: Sono di Mesagne. Di
0: Mesagne, proprio... stanotte sei venuto a vedere la pista, l'hai coccolata, hai guardato...
2: L'ho studiata sulla carta, diciamo.
0: Bene, allora, chi è il rivale che temi di più?
2: Eh beh, sicuramente Lupo Max, perché ha girato molto forte lui.
0: Allora, cosa ne pensi di un progetto come PGK Circus nella tua città?
2: No, è stata molto bella come iniziativa e con i go-kart elettrici si gira bene.
0: Divertente?
2: Sì, sono molto divertenti, sì. Sono meno impegnative e più divertenti.
0: Se avessi la sfera di cristallo, usiamo questo di Valentino Rossi come sfera, oggi come ti vedi? A fine classifica, a fine giornata in classifica.
2: Io sto puntando al secondo posto. Non ho, voglio dire, girato molto in questa pista, quindi c'è gente che ha girato molto di più e quindi sa...
0: Più preparata.
2: È un po' più preparata, sì.
0: Però cercheremo... La gara è lunga, è fino a sotto la bandiera a scacchi, non si sa mai.
2: Sì, cercheremo...
0: Grazie mille e buona gara.
2: Grazie.
0: Ciao. Andrea Zimbari, nonché Lautaro Martinez, eccolo qua.
3: Salve a tutti.
0: Senti, oggi serve una bella doppietta, eh?
3: Speriamo.
0: Parlando sempre di calcio, cercherai di mettere fuori gioco i tuoi avversari?
3: Ci proviamo, sono un appassionato, non sono un pilota, sono solo un appassionato.
0: Sei più appassionato di calcio?
3: Di calcio, di moto e di kart, e Formula 1, tutte ce le ho, purtroppo ce le ho tutte.
0: Ce le hai tutti, tutti i difetti ce le hai.
3: Tutti i difetti, sì, infatti sono sempre incollato, la dico anche di notte.
0: Bene, questa è una bellissima cosa. Senti, visto che sei un grande sportivo, oggi a livello sportivo come ti vedi a fine giornata? In quale posizione?
3: Io già soddisfatto, l'importante è finire la gara.
0: Senti, allora noi ti facciamo un super augurio. Grazie. E l'Inter quest'anno lo vincerà il campionato?
3: Noi sicuramente lo vinciamo il campionato, perché ci sono squadre molto inferiori, specialmente gli Juventini.
0: Attenzione che il nostro tecnico qua...
3: Io sono anti-Juventino proprio, quindi ve lo dico già. Quindi...
0: Se le immagini le vedi mosse o sfocate,
3: adesso mi vanno a mettere il kart?
0: Esatto, tipo...
3: Poi scendo dal mio e salgo su un altro, te li
0: congiamo. Esatto, non è un problema.
3: A metà pista scendo e salgo su un altro kart.
0: Dai, pazza Inter, amala e fai una grande gara.
3: Grazie.
0: I Juventini?
3: Non te lo dico adesso.
0: Ok, va bene.
3: Ci sarò fuori.
0: Ciao. E siamo con Giampiero Ciraci, che insomma ha sfornato due figli velocissimi, sono anche loro qua oggi al PGK Circus. Il piccolino è già qualificato per la finale, e il papà si qualificherà?
4: Penso di no.
0: Spazio ai giovani, come si dice?
4: Spazio ai giovani.
0: Bene, allora, di dove siete?
4: Di San Michele Salentino.
0: Ok, che comunque non è molto lontano.
4: 15 km da qui.
0: Perfetto. Cosa hai trovato in un progetto come PGK Circus nella tua terra, vicino a casa tua?
4: Veramente un bel progetto, una bella iniziativa. Complimenti.
0: Senti, ma la sera si parla di politica a casa, si parla di sport o si parla solo di fare abbassare i tempi sia tuoi che i figli?
4: Solo da abbassare i tempi, Ferrari, Mercedes, quello si parla.
0: Bene, quindi vi studiate la pista tutti insieme, beh, è una bellissima cosa questa.
4: Ci divertiamo.
0: E oggi, diciamo, è il giorno del giudizio, il piccolino è già andato avanti e tu vedremo.
4: Non ci sono speranze.
0: Però ti sei qualificato dei primi quattro.
4: Sì, abbiamo già fatto il primo miracolo.
0: Perfetto. Ascolta, ti volevo dire, ma se dovessi dare un voto a questo progetto, da 0 a 10?
4: A 10 sicuramente. Anche i ragazzi sono bravissimi, tutto lo staff sono veramente speciali, ci hanno fatto divertire per 2 mesi.
0: Bene, questa è una bellissima cosa, sono parole veramente belle, e noi cosa facciamo? Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.

0: Lupo Max che vince questa super seconda tappa della categoria over. Eccoli qua, Lupo Max, vincitore assoluto di questa over, con un bel distacco sulla concorrenza comunque agguerrita. Prenditi l'applauso. Sentite che bel applauso da parte, bellissimo abbraccio. Bravi ragazzi, bravi. Quarto classificato, che non c'è, Andrea Zimbari. Terzo, Giampiero Ciraci. Secondo, Davide Arseni. Vince Massimo Castellano. Super gara, ragazzi. Quanto si... Allora, il sorriso non manca a tutti, quindi anche se sei arrivato secondo...
1: No, no, è sempre un bel risultato.
0: È un bel risultato?
1: Sì, sì.
0: Te, non te lo chiedo neanche quanto sei contento.
2: Sì, sono contento.
0: Molto contento.
2: Molto contento.
0: E la famiglia Ciraci? Qua hai fatto la senior, la junior e la mini.
3: La mini, corretto.
0: E poi?
3: Io ho fatto il miracolo.
0: Hai fatto...
3: Lui anche.
0: E quindi...
3: Siamo tutti contenti.
0: Anche Matilde, molto brava.
3: Sì, era l'unica ragazza in gara.
0: Tra l'altro, tra un po' che tu, insomma, avrai delle difficoltà a guidare, ti fai portare in giro con la macchina da loro.
3: Non penso proprio.
0: Ah no, guiderà il papà. Bene, un applauso anche alla over. E dal kart, pista fuori, bellissima PGK Circus, ci siamo spostati all'interno del centro commerciale AP Antica. Abbiamo trovato la nostra Letizia che ci spiegherà ora, vedete già dietro di me dei simulatori, cosa ci sarà adesso.
4: Adesso ci inizieranno le semifinali per quanto riguarda i simulatori, quindi quattro qualificati faranno 10 minuti di prove libere, da cui appunto si decreterà il finalista della tappa della Puglia.
0: Bene, quindi due mesi dove tantissimi piloti si sono sfidati, tanti sim driver si sono sfidati su questi bellissimi simulatori. Anche qui l'adrenalina è tanta.
4: Ovviamente sì, sono tutti bravissimi e speriamo che vinca il migliore.
0: Bene, ok, e noi ci gusteremo tutto ciò che di bello succederà tra pochissimo. Allora ragazzi, la semifinale sta per partire, noi disturbiamo un attimino i concorrenti, andiamo a presentarli e vedremo poi chi sarà il più veloce. Per il momento il più veloce, dopo questi due mesi, è il nostro Simone, dico bene?
5: Sì, sì.
0: Che abbiamo notato una cosa particolare, corri senza scarpe.
5: È per avere un po' più di sensibilità.
0: Ah, quindi tu sei già super allenato, a casa ce l'hai?
5: Sì, sì.
0: Bene, cosa ti aspetti da questa super gara?
5: Speriamo di dare il massimo e almeno qualificarci per la finale.
0: Bene, allora ti auguriamo un super in bocca al lupo e buona gara.
5: Grazie.
0: E poi andiamo avanti con i nostri super semifinalisti. Siamo in compagnia di...
6: Liuzzi, Giovanni.
0: Giovanni Liuzzi. Ma ascolta, sei
6: no,
0: parente?
6: Non sei parente.
7: Purtroppo no.
0: Ma il piede non è uguale del nostro Vitantonio. Allora, Imola ti piace?
6: Sì. Però non vado mai forte, Limo, chissà come mai.
0: Ma adesso per il momento in che posizione sei?
6: Secondo.
0: A quanto dal primo?
6: 3,5 decimi.
0: Beh dai, è tutto possibile, no?
6: Beh, se non buco una gomma.
0: Va bene, staremo a vedere. Beh, fagliela bucare tu, no?
6: No, sono molto sportivo.
0: Ok. Mi
7: permette.
0: Buona gara. E poi abbiamo ancora, lasciamo gli Uzzi, vediamo chi abbiamo qui.
8: Davide Falcone.
0: Davide Falcone, ok Davide, qui la tensione sta aumentando, saranno 10 minuti super tirati.
8: Abbastanza, sì, 10 minuti in cui ho visto già le prime due posizioni che vanno abbastanza forte. Io da parte mia posso solo metterci l'esperienza che ho avuto in passato ai simulatori, poi avendo fatti pochi giri non ho potuto perfezionare il tempo che comunque sarebbe sceso sul 29, però speriamo che magari in 10 minuti riesca a tirare fuori un bel tempo.
0: Bisogna giocarsi tutto adesso, e vai, e noi ti auguriamo una super gara.
1: Grazie.
0: E andiamo poi dall'ultimo, non per importanza, ma siamo con...
2: In realtà penso di essere meritatamente l'ultimo, perché oltretutto sono stato anche ripescato. Mi chiamo Alessandro Argese, sono un docente di meccanica, mi sono trovato a girare qui per caso perché ho provato più a girare coi kart. Poi prima che finisse il PGK Circus ho detto adesso provo a fare un giro anche col simulatore, ne ho fatti appena un turno da 3 giri. Non so come mi sono trovato catapultato qui. Hai presente Steve Bradbury, quello del pattinaggio?
0: Ecco,
2: non so se farò la stessa fine, però all'inizio penso di aver iniziato come lui.
0: Beh, allora noi ti auguriamo una super gara. Tra l'altro sei molto simpatico, quindi se non vinci in simpatia sei sicuramente da pole position.
2: Già, un saluto ai telespettatori di Sky.
0: E vai, e quindi super gara per il nostro
2: Alessandro.
0: Alessandro, vai.

Amici di GoTV, la gara, come avete visto, è partita da pochissimo, la concentrazione veramente qui e la tensione si taglia con il coltello, ma andiamo a vedere un po' la classifica attuale. Tra i primi due c'è molto poco distacco, infatti Simone Caligiore è primo per il momento con 1.31.943, in seconda posizione a soli 385 millesimi troviamo il buon Giovanni Liuzzi, poi Alessandro Argese segue e Davide Falcone. Quindi che dire, qui la gara soprattutto per i primi due sarà veramente molto tirata, ma godiamoci gli ultimi minuti di questa super gara.

0: ed è incredibile perché Simone Caligiore 1:30-208, guardate a quant'è il secondo, Giovanni Liuzzi soli 14 millesimi, poi segue Davide Falcone, Alessandro Argese, ma qui veramente ci si gioca il tutto per tutto, come una gara di Formula 1, ed è finita con Super Simone Caligiore per soli 14 millesimi, va a vincere questa super gara. Ragazzi, datevi la mano perché avete fatto una super super 14 millesimi, sai quanto sono?
1: 14 millesimi.
0: 14 millesimi.
1: È un infarto.
0: Cos'è?
1: È stato bravissimo.
0: Bravissimo, però anche insomma, un po' di, come si dice, perché 14 millesimi sono un non nulla.
2: Niente. Sì, è stata abbastanza dura, da tanto tempo che non venivo qua, quindi abituarmi è stato un po' difficile, però

0: Alla fine
1: sei contento?
0: Sono contento, sì.
1: Bene, adesso ragazzi, tutti alle premiazioni, che ci sarà questa super premiazione di questi super piloti del campionato di simulatori qui PGK Circus. Andiamo?
0: Sì.
1: Partiamo dal quarto classificato, Alessandro Argese. Facciamo un bel applauso. Vieni Alessandro, medaglia e vai. Terzo classificato, gradino più basso del podio, Davide Falcone. Attenzione, perché i primi due ragazzi ci hanno regalato uno spettacolo straordinario. Il secondo, Giovanni Liuzzi. Ecco di qua. E il primo, pensate che vince con soli 14 millesimi, è Simone Caligiore. Allora Simone, 14 millesimi, niente.
0: Sì, è stata molto combattuta.
1: E tu quanto sei arrabbiato?
2: No, combattuto, ma no, però me ne scappo tra un po'.
1: Non sei arrabbiato per soli 14 millesimi, non ti sei aggiudicato il pass per la finalissima?
2: No, è meglio, perché ho tirato un botto con la dall'ara, non so se riesco a pagare il conto.
1: Ah, ma arriverà la fattura da parte della PGK Circus. Tu invece preparati, perché nei prossimi mesi ci sarà la finalissima in data ancora da destinarsi, ma lì dovrai tirare fuori il 110%.
0: Vediamo che riusciamo a combinare.
1: E accompagniamo questi super sim driver con un grande applauso. Io volevo ringraziare PGK Circus, tutto lo staff, veramente, perché sono persone eccezionali che ci mettono il cuore, l'anima, la professionalità. E che dire, un grande applauso ancora a tutti voi e viva la Puglia! Viva la Puglia, terra di motori, terra anche di sole, di mare e di belle gnocche.
3: Buoni, buoni.
1: E vai a tutti! Bene ragazzi, da PGK Circus, Mesagne è tutto. Pensiamo che ci vediamo l'anno prossimo, no? Staremo a vedere cosa deciderà PGK Circus. Ciao!

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione.

circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene,

0: e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Sox, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Sox, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare

0: gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi

0: magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione

0: Graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto,